Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 5 e 58 minuti. Radio Alta, la musica grande.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buon mercoledì 14 ottobre a tutti voi. Spero stiate bene, spero insomma che vi faccia piacere poter sentire la nostra trasmissione, la radio, insomma state con noi perché sapete che in questo periodo Radio Alta ha davvero tantissime novità, poi quindi sarà mio compito e con piacere ve le ricorderò nel corso di quest'oretta in cui ci teniamo compagnia, ma mi raccomando non lasciateci mai, state con noi che ci fa davvero sempre molto piacere il vostro affetto. Parto subito ricordando così una cosa curiosa: oggi, il 14 ottobre nel 1927, è nato Roger Moore, celebre interprete di James Bond. Ecco, giusto una piccola curiosità per partire col piede giusto, con la grinta di un James Bond in questa mattina, in questo orario così ancora presto in sordina. Pronti per la colazione? No, non dico la colazione con Radio Alta, quella di Teo, proprio la colazione vostra. L'avete già fatta? Avete già bevuto il primo caffettino della giornata? Sì, va bene. Da allora, mentre sorseggio anch'io il mio caffè tassativamente americano, cominciamo con il primo brano di questa giornata, tutto per voi.

Questa mattina poi voglio partire subito dandovi un'informazione importante e concreta. Guardate che è cambiato il sistema per prenotare online i prelievi ed altri servizi del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sto parlando ovviamente dell'ospedale. Vi sarete resi conto forse che da qualche giorno l'applicazione Solari Q, che era quella che si utilizzava appunto per prenotare prelievi, come dicevo, ed altri servizi, non funziona più. Quindi è stato sostituito da Zero Coda, è una modalità forse più semplificata perché non è necessario installare appunto una nuova app, ma basta collegarsi ad un link. Quindi se da smartphone, ovviamente da computer o da tablet, per scegliere la sede e il servizio che desiderate. Quindi non dovete fare altro che andare sul sito appunto dell'ospedale Papa Giovanni XXIII e lì troverete tutte le informazioni. Ecco, però ve lo volevo dire perché ovviamente ho letto insomma che tante persone sono rimaste così interdette, possiamo utilizzare questo termine, nel non sapere più come prenotare gli esami. Per cui sull'Eco di Bergamo c'è appunto tutto l'articolo che io prontamente vi riporto, e soprattutto andate sul sito appunto dell'ospedale Papa Giovanni XXIII per scoprire qual è questo link. Eventualmente, se avete qualche informazione in più rispetto a quella che ho dato io, fatemela sapere al 328 11 84 864, ed eventualmente, appena avrò ancora altri dettagli, ovviamente prontamente ve li fornirò.

0: Radio Alta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno, Radio Alta.
2: Io invece volevo raccontarvi una cosa molto molto carina che ho fatto domenica, sempre per Bergamo TV. Sapete che mi piace raccontarvi anche quello che poi è un po' il dietro le quinte, no? Dei servizi che andranno in onda ovviamente sulla nostra televisione, appunto Bergamo TV, sul nostro canale, che so che insomma ovviamente insieme a Radio Alta è uno dei canali che amate fortunatamente di più, e di questo vi siamo molto molto grati. Sono stata a Gaverina Terme per la grande finale della terza edizione del Pirlì Tutti in Gioco. Allora, partiamo subito spiegando, ricordando che cos'è il Pirlì. Il Pirlì, se seguite il Beppi Quiz l'avrete sicuramente visto, è questa specie di nonno del flipper, per intenderci, questo tavolo di gioco dove c'è una trottola, quindi un gioco ovviamente della tradizione, un gioco vecchio, un gioco che veniva utilizzato dai nostri nonni nei bar per giocare, insomma. C'è una piccola trottola, bisogna questa trottola attraverso una sorta di laccio di pelle, adesso cerco di spiegarmi, col braccio, con la mano bisogna spingerlo, parte questa trottola, percorre questa tavola di legno, proprio come se fosse un flipper. Immaginatevi un flipper, non però con l'elettricità, ma un flipper che si muove la trottola grazie alla forza che noi abbiamo appunto impresso con il nostro movimento del braccio. Questo gioco, peraltro un gioco meraviglioso, che grazie alla cooperativa L'Innest è tornato in auge, è stato tolto dalla naftalina, è tornato veramente alla grande con questa iniziativa, come vi dicevo, giunta alla terza edizione. E proprio domenica ci sono state queste grandissime finali, questo appuntamento appunto che celebra tradizione, il divertimento, ma soprattutto il piacere di stare insieme. Perché dovete pensare che questa kermesse che c'è stata dal 3 maggio poi per tutta l'estate, ci sono stati bambini, adulti, persone un po' più anziane, insomma davvero un gioco assolutamente trasversale. Pensate, questa iniziativa ha fatto registrare numeri davvero importanti e peraltro sempre in crescita. 34 piazze coinvolte, 42 giornate di gioco e ben, udite udite, 3.948 concorrenti nel corso appunto di quest'estate, dal 3 maggio, quindi anche un attimo prima, che si sono messe alla prova tra abilità, concentrazione, perché vi assicuro che per tirare quella trottolina ci vuole una concentrazione pazzesca, e sana competizione. Quindi una serie di sfide, e domenica era il giorno dove sono rimasti soltanto 20 finalisti proprio pronti per contendersi questo trofeo del titolo di campione 2026. Quindi insomma una grande festa che ha dimostrato come un gioco della tradizione come il Pirlì, apro parentesi, vi invito, se vi fa piacere, ad andare anche solo su Google per scoprire meglio di che cosa stia parlando e come sia questo gioco, possa ancora unire generazioni diverse, valorizzare il territorio e regalare emozioni. Non vi spoiler i vincitori, vi farò sapere quando il servizio andrà in onda sulla nostra emittente Bergamo TV, ma cominciate a curiosare questo Pirlì, perché vi assicuro è un gioco molto molto molto avvincente, che fortunatamente ci allontana dagli schermi e dalla connessione ad internet.

0: Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, Bossa in Blu. Una nuova veste, elegante e raffinata, per uno dei brani più apprezzati dell'album Quando meno me lo aspetto, 14° lavoro in studio dei Tiro Mancino. Firmata da Federico Zampaglione e Leo Pari, questa versione unisce il fascino della bossa nova alla voce intensa di Simona Molinari, per una canzone romantica e sospesa nel tempo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tiro Mancino e Simona Molinari. Nuvole, Bossa in Blu.
1: Fammi sapere

0: Attualità, territorio, università, sport, eventi e le voci dei protagonisti della nostra comunità con Alessandro Stefanoni. Ogni mattina da lunedì a venerdì su Radio Alta c'è Bergamo Città Aperta alle 9.
1: Bergamo Città.
2: La musica grande.

E allora io rinnovo il mio buongiorno. Posso tenere il tono della voce un pochino più alto, visto che insomma l'orario arriva ad essere un orario quasi umano. Sto ovviamente scherzando, rinnovo però il mio buongiorno a tutte le persone che si fossero messe all'ascolto in questo momento con noi, con Radio Alta, e voglio anche ricordarvi qualcosa di molto importante. Abbiamo parlato spesso, no, dell'associazione Cuore di Donna. Saluto Miriam Pesenti e il grande lavoro che fa per la prevenzione del tumore al seno. Sapete che il mese di ottobre è il mese, no, della prevenzione. Quindi vi ricordo due appuntamenti: venerdì 16 al Centro Culturale Don Colombo, stiamo parlando di calcinate, e domenica 18 invece al Palazzetto dello Sport. Qui venerdì 16 ci sarà un incontro di promozione scientifica per la prevenzione del tumore al seno. Quindi sarà molto importante, alle ore 20:45, insomma, ci saranno dei relatori importanti e si parlerà appunto di questo problema, di questa cosa così importante che riguarda purtroppo tante donne, ma si parlerà soprattutto di prevenzione. Mentre domenica 18 dalle 8:15 si camminerà questa camminata in rosa, con la possibilità di scegliere due percorsi, la 13 km e la 5 km. Quindi mi raccomando, questi sono gli eventi del Cuore di Donna di questo prossimo weekend. Condividere, partecipare e soprattutto importante supportare la mission di Cuore di Donna. Se volete saperne ovviamente di più, dovete semplicemente andare per tutte le informazioni sulla pagina Facebook, insomma sul sito di Cuore di Donna.

0: musica grande. Radio Alta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno. Radio Alta.
2: Ed eccomi qui, sempre con voi. Buongiorno, buongiorno. Poi arriverà anche il nostro sagrestano socio, arriverà Teo Mangione con la sua colazione, arriverà poi il nostro Alessandro Stefanoni, nuovo per il suo battesimo. Insomma, sapete che è cominciato questa settimana con Bergamo Città Aperta, e poi avremo la grande, insomma, il grande arrivo di un personaggio meraviglioso. Sto parlando di Fabio Santini, anche lui con un programma bellissimo, ovviamente sempre qui su Radio Alta. Però voglio lanciarvi una provocazione questa mattina, spero che non vi offenderete, ovviamente sempre in maniera molto simpatica e bonaria, per cui prevedo già la linea rovente. È una provocazione, ma perché gli uomini non trovano mai le cose? Dai, un pizzico di ironia la possiamo fare, visto che è così presto questa mattina. Non so se è mai capitato, parlo un po' a tutte le donne in onda che ci stanno ascoltando, se i vostri compagni, i mariti, i vostri figli maschi non chiedono: dove hai visto le mie chiavi? Ma dove sono i calzini? Ma hai spostato le cose? Insomma, non riescono mai a trovare le cose, e quindi voglio affrontare insieme a voi uno dei grandi misteri dell'umanità: perché gli uomini non trovano mai niente, nemmeno quando ce l'hanno sotto il naso. Ovviamente presenti, quindi non c'è nessun uomo, però insomma, così è una provocazione simpatica per tirare su un po' anche il, come si può dire, l'umore di questa trasmissione. Abbiamo parlato di cose molto serie, per cui mi piaceva anche così un po' di leggerezza questa mattina, in questo mercoledì 14 di ottobre. E quindi vi spiego, perché c'è una teoria scientifica, cioè non è una cosa così, perché addirittura potrebbe esserci una spiegazione che ha addirittura delle origini preistoriche. Si racconta infatti che migliaia di anni fa gli uomini impegnati nella caccia fossero abituati a concentrarsi su un bersaglio preciso, mentre le donne, occupandosi della raccolta di frutti, erbe e radici, avessero sviluppato una maggior capacità di osservare tutto ciò che le circondava. Una spiegazione sicuramente affascinante, anche se facciamo un attimo attenzione, la scienza non ha dimostrato che questa sia la ragione per cui oggi gli uomini non trovano le cose, è semplicemente una spiegazione così che vogliamo dare. Sappiamo però che il nostro cervello seleziona continuamente ciò a cui prestare attenzione, e quando cerchiamo qualcosa può capitare di non vedere un oggetto che abbiamo proprio davanti. Quindi insomma, ovviamente non è, era una mia, era una provocazione, una cosa simpatica, ma devo dirvi che per quanto mi riguarda io sono una donna e a volte non solo non trovo le cose, ma addirittura, e questo non so se capita anche a voi, è semplicemente di andare in una stanza, di entrare per prendere una cosa e di uscire da quella stanza e di non ricordarmi assolutamente il motivo per cui ero entrata in quella stanza. Quindi insomma, in modo simpatico diciamo che gli uomini non trovano mai le cose, ma sicuramente anche le donne, per quello che riguarda poi me, non si ricordano, addirittura non solo non vedono che cosa devono prendere, ma addirittura non si ricordano nemmeno che cosa dovevano prendere. Sarà perché facciamo tante cose? Sarà perché noi siamo multitasking? Dai, sto ovviamente scherzando, è una piccola provocazione, però fatemi sapere, soprattutto voi donne all'ascolto, se anche voi una volta nella vostra vita matrimoniale vi è capitato di sentir dire: amore, scusa, dove hai messo i calzini?

0: Ma di cosa ci parlerà oggi il nostro Franco Crippa, il nostro sagrestano, in questo mercoledì 14, quasi a metà mese, insomma siamo a metà di questo mese di ottobre. Buongiorno Franco, che bello sentirti, come stai, come procede l'autunno e soprattutto benvenuto, insomma, a nuovo giorno. Ciao.
1: Ciao Micaela, buongiorno, buongiorno a te, come sempre buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori. L'autunno, diciamo, procede bene, sapete che io sono sempre con le mie attività, adesso siamo preparando le cresime tra poco, poi abbiamo le benedizioni di Natale, i giorni dei santi, i giorni dei morti, sono tante cose da fare, ma ovviamente si trova sempre il tempo di rispondere con piacere a questa telefonata per raccontare qualcosa di bello. E quando racconto male del calendario dei santi si pensa sempre a, spesso si pensa insomma al calendario, i santi, persone di altre epoche. Ieri, proprio ieri, abbiamo parlato di Papa Giovanni, che è abbastanza recente, e anche oggi voglio parlare di un santo, un beato, quindi a, diciamo, al culto solo locale, ma anche questo molto molto recente e molto legato a Bergamo, quindi due puntate legate alla contemporaneità e dalla bergamaschità, dalla bergamaschitudine, diciamo così. E dove siamo? Dove siamo di preciso? Siamo a Nembro, o come si dice, no, qualche volta sento qualche bergamasco dice Nembro e siamo lì, quindi dite la pronuncia giusta e io la imparo e la metto in pratica. E il 20 settembre del 1912 da Martino Capelli e Teresa Bonomi nasce Nicola. Famiglia numerosa e molto povera, e questo ragazzo entra molto presto nella scuola apostolica dei sacerdoti del Sacro Cuore, più comunemente come, conosciuti come Teoniani, dal nome del fondatore Leone Deon, e avevano questa scuola, questo seminario ad Albino, quindi proprio siamo in Bergamasca proprio. Dopo anni di studio, nel 1930, quindi a 18 anni, fa la professione religiosa e cambia nome, diventa Fratel Martino di Maria Dolorata, e il 26 giugno del 1938, quindi a 26 anni, diventa prete. Lui vorrebbe andare missionario in Cina, ma l'ubbidienza, no? I religiosi hanno il voto di ubbidienza, l'ubbidienza lo manda a Roma a studiare al Pontificio Istituto Biblico, quello dove si studia la Bibbia per poter imparare le varie interpretazioni, la storia, anche le interpretazioni, tutti gli studi fatti nel tempo sulla Bibbia. A un passo però dalla laurea in Sacra Scrittura viene richiamato dai superiori e altra delusione, perché lui ormai voleva concludere con la laurea, invece dicono no, devi andare a venire a casa, andare a insegnare, tanto aveva fatto il baccellierato e quindi poteva insegnare nelle comunità religiose. Nel 1944 poi la comunità si trasferisce a Burzanella, diciamo il centro di rappresaglie, poi siamo in Emilia Romagna, si trasferisce poi a Sarzano, dove trova un parroco anziano e un giovane prete salesiano, Don Elia Comini, e insieme iniziano a girare le valli proprio per portare conforto ai contadini e alla popolazione che erano stremati dalla guerra. Siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale in Italia e nella zona che tanti di noi ricordano di aver studiato, della linea gotica, quindi tra alleati e nazifascisti, siamo proprio lì in questo centro. Il 29 di settembre lui, Don Elia e altri vengono arrestati dai tedeschi e fatti prigionieri. Il primo di ottobre loro due, due preti e 44 prigionieri, vengono trucidati. Qui adesso vado un attimo sul tecnico. Il martirio formale si dice ex parte persecutionis, cioè è stato ucciso per il disprezzo dei sacerdoti da parte dei nazisti, e ex parte servi dei, quindi da una parte c'è stata la persecuzione, dall'altra del servo di Dio c'è stato che lui era consapevole del suo pericolo ma non si tratteneva dal fare il suo servizio sacerdotale. Quindi questo nostro Martino Capelli, insieme a Ubaldo Racchio ed Elia Comini, che sono questi tre preti, sono stati beatificati proprio il 27 settembre scorso a Bologna, e la festa liturgica è stata fissata il primo di ottobre proprio perché è la data del loro martirio. Siccome abbiamo avuto un po' di santi, un po' di cose da raccontare in questi giorni, ma ho voluto raccontarlo proprio oggi, che era un giorno un po' più libero da santi po' più particolari e andare a raccontare la storia di questo santo bergamasco così vicino a noi nel tempo, e quindi vi auguro una buona giornata.
0: Ma grazie Franco, perché ci stavo ascoltando, perché è comunque una storia sicuramente molto particolare, no? Poi la bravura anche la tua, quella di andare a scovare, a cercare santi magari non conosciuti per raccontare le storie, ma per farci anche capire quanto veramente il culto dei santi sia assolutamente importante, no? Sia davvero entrato nella comunità, insomma nella nostra vita, quindi di questo noi ti ringraziamo. Invece volevo anche approfittarne per chiedere, Franco, se ci fosse anche tra i nostri ascoltatori, lo dicevamo, no, all'inizio delle nostre trasmissioni, se qualcuno avesse qualche curiosità o qualcosa da chiedere, scriveteci al 329 11 84 864. Io giro la richiesta come si faceva una volta con le radio, con la musica, e il nostro Franco Crippa ci racconterà quello, insomma, che chiedete. Ti va, Franco?
1: Certo, volentieri, così vado
0: ti impegni
1: qualcosa per cercare di raccontare qualcosa a domanda risposta.
0: Va benissimo. Grazie mille, Franco. Ti lascio andare perché siamo super in ritardo. Buona giornata anche a voi. Vi ricordo Teo Mangione con colazione. Noi a domani, fra le 6, minuto più, minuto meno, con Nuovo Giorno. Ciao a tutti, buona giornata e un abbraccio grande.
1: Ciao.

0: fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.
1: La musica grande. Radio Alta.

se penso che vi state svegliando con Radio Alta, con la nostra musica, un po' di invidia ce l'ho, cioè con l'ascolto di questo motivo. Every little thing she does is magic, che significa ogni piccola cosa che tu fai è magica. Con i Police, avete sentito la batteria di Stuart Copeland, questo motore. Sono le 6:59 minuti, 32 secondi, tempo da qualche istante e ci siamo.

0: questa è la nostra colazione con Radio Alta. Avverto i nostri amici che ci stanno seguendo, che hanno acceso in questo momento la televisione, che abbiamo già seguito Micaela, Franco con Nuovo Giorno dalle 6 alle 7, quindi vi potete sintonizzare sulla radio e poi accendere la televisione su Bergamo TV sul canale 15 della Digitale Terrestre e seguirci con questo programma che, come sapete, ha festeggiato ormai 19 anni. Allora, abbiamo sentito, ecco, poi una bella canzone dal titolo Every Little Thing She Does Is Magic. Mi piace tantissimo questo titolo, ogni piccola cosa che tu fai è magica. Ecco, anche noi siamo qua, la magia della radio. Che cosa fa la radio? Vi informa per quanto riguarda le notizie, ma anche per il traffico, perché noi nasciamo anche per questo, con il traffico. Io dico che a questo è tutto abbastanza tranquillo, ecco, in autostrada si viaggia bene verso Milano, a parte il rallentamento a Trezzo sull'Adda, verso Venezia c'è una situazione tranquilla, e poi i punti, anche quelli più complicati, sono verdi in questo momento, tempo 15 minuti e poi come sapete il traffico aumenterà. Allora, che succede oggi con colazione con Radio Alta? Tanti ospiti, facciamo un remind, perché sapete che ci stiamo un pochino rinnovando un po' nella jingolistica della radio, piano, ecco, vi stiamo cercando di abituare a nuovi suoni, appunto per il ridisegno sonoro della radio e anche nuovi programmi, e quindi alle 7:50 riospitiamo Fabio Santini, perché debutta fra poco, lunedì prossimo, con il suo programma. C'è stato un numero zero, abbiamo fatto un numero zero, siamo veramente contenti di quello che ha realizzato e di quello che sarà. Quindi Fabio ci dirà di Atlante New Generation, che andrà in onda lunedì prossimo alle 15, dopo le notizie, appunto delle 15 c'è questo programma condotto e raccontato da Fabio Santini, però ce lo dirà lui alle 7:50. Poi alle 8:20 invece parleremo d'altro. Questa mattina è la curiosità. Quando mi hanno detto possiamo ospitare una dottoressa podologa, la cosa mi ha incuriosito, e quindi sono andato a studiare un pochino quello che è la scienza della podologia, cioè di poter leggere i piedi, la struttura più importante che noi abbiamo. I piedi ci tengono in piedi, appunto, ci sostengono, ecco, bisogna conoscerli bene, e avremo la dottoressa Giada Carrara che sarà con noi alle 8:20 questa mattina. E poi parleremo ancora di noi con Alessandro Stefanoni, lui ha già iniziato con il suo programma Bergamo Città Aperta, due punti ora alle 9 e anche alle ore 18, e sentiremo quali sono le sue sensazioni di questo nuovo appuntamento radiofonico con noi con Radio Alta. Vedo Renato Pedretti che dall'altra parte curerà e schiaccerà i bottoni, chiamerà anche le nostre sentinelle. Avremo il meteo fra poco ancora con Manu Mazzoleni. Del traffico vi ho già raccontato, vi dico il nostro numero, ma lo sapete, lo conoscete, il 329 11 84 864, per tutto quello che volete raccontare. C'è il nuovo codice della strada, qualcosa da dire ce l'ho anch'io, e poi gli auguri che avremo alle 7:30. Intanto che voi fate le vostre belle cosucce anche questa mattina, per questa giornata andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi. Oggi mercoledì 14 ottobre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con il titolo sulla salute di Papa Leone XIV, il nodulo era un tumore. Via un lobo del polmone, l'esame istologico ha confermato la diagnosi iniziale di un adenocarcinoma preso allo stadio iniziale, non desterebbe grandi preoccupazioni. E poi andiamo a centropagina, Zanetti, opere, la pazienza è finita. Intervista al presidente di Confindustria, i tempi dei cantieri sono diventati insostenibili, dice, un'intera collettività non può essere ostaggio delle lungaggini. Bergamo merita ed esige più rispetto, e allarme del presidente di Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti. E poi andiamo di spalla, l'indagine, ottima l'acqua del rubinetto, ma uno su tre non la beve mai. Bergamo, riscaldamento, la partenza posticipata al 22, la truffa, finto carabiniere da Napoli preso, Mozzani che a banda del botto 8 colpisce la Biper, Piazza Torre, innevamento progetto al via. E poi di taglio basso, Gaverina Terme, anno da record al torneo del Pirlì, quasi in 4.000. La finale disputata a Gaverina Terme dopo 34 sfide, 10 in più dello scorso anno, vincitore assoluto Peter Rusingo di Casazza. Premio Molte Fedi, ogni soccorso, un'esperienza di fraternità. Don Ferrari di Mediterranea Saving Humans ha ricevuto il premio Costruttori di Ponti, simbolo della potenza della solidarietà. E Tangenziale Sud, dopo il pressing una data, fine lavori nel 2036. E calcio, Atalanta verso la Conference con il morale alto, domani ci sarà la partita alle 21, l'Atalanta ospita i ciprioti del Paphos. E poi la fotonotizia, avrete visto se siete davanti al video, in questo momento la grotta di Lourdes, il vescovo è a Lourdes, apriamo il cuore a Dio, il silenzio, il raccoglimento è quel che colpisce. Erano 177 ieri per le pellegrini bergamaschi partiti al seguito del vescovo Francesco Beschi per Lourdes, portano tutte le loro croci, le sofferenze, le preoccupazioni, le speranze per affidarle a Maria. Il vescovo ha pregato anche per il Papa perché l'operazione si svolga nel modo migliore e possa essere presto restituito al suo servizio prezioso. Il pellegrinaggio è stato anche un ringraziamento per i 17 anni di episcopato a Bergamo di Monsignor Beschi. Apriamo il cuore a Dio, come Maria ha detto. I titoli sotto la testata, legge di bilancio, manca l'accordo, tempi più lunghi per la manovra, regioni del nord, ultimo miglio per l'autonomia differenziata, guerra in Ucraina, Varsavia rilancia i timori di attacco ibrido da Mosca, stime in rialzo, il FMI rivede la crescita dell'Italia 0,8%. Questa è la prima pagina del giornale dell'Eco di Bergamo che trovate in edicola oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, San Callisto primo. Auguri a tutti i Callisto che ci stanno seguendo in questo momento. Sono le 7 minuti, siamo puntuali. Andiamo dal nostro Manuel Mazzoleni che sta facendo gli straordinari in questo periodo. Buongiorno. Ciao, ma tu ti diverti.
2: Buongiorno.
0: Tu sei appassionato, no? Di...
2: prima una passione, poi una professione.
0: E poi sei diventato.
2: Passione, ecco.
0: È chiaro. Ma d'altronde, sai, la passione muove il mondo, non c'è niente da fare.
2: Sì, esatto, è vero, proprio così.
0: Senti, Manuel, allora, fotocopia o forse anche una condizione diversa e migliore per quanto riguarda il tempo di oggi? È così?
2: Migliore oggi, perché sarà la giornata con più sole della settimana. Oggi sole prevalente, magari stamattina qualche velatura che passa, ma diciamo che è una bella giornata, quindi il sole protagonista, temperature nel pomeriggio ancora piacevoli, 21-22 gradi, quindi si sta ancora decisamente bene, quindi giornata da vivere all'aria aperta. Poi domani iniziamo con il sole, ma prime nuvolette che arrivano poi a metà giornata, perché poi tra sabato e domenica qualche annuvolamento in più, e domenica potrebbe esserci il rischio magari anche di qualche goccio di pioggia, quindi diciamo oggi è la giornata migliore, poi seconda parte settimana che vede il ritorno di qualche nuvola in più, ecco.
0: Ok, insomma questa è la condizione meteo. E poi guarda, io la butto sempre lì con te, tendenzialmente per la prossima settimana avremo ancora tempo stabile buono, oppure cambiano le cose?
2: Perché quella perturbazione che dovrebbe arrivare domenica darà un calcione all'anticiclone, ecco. Quindi lascerà spazio alle correnti atlantiche, quelle che finalmente dovrebbero portare il clima più autunnale e soprattutto nelle temperature, ma anche un po' di pioggia, quindi la prossima settimana potrebbe essere un pochino più dinamica rispetto a quella che stiamo trascorrendo adesso.
0: Meno male, perché sennò ci annoiamo, no? Anche voi meteorologi annoiate se non c'è cambiamento. Va bene, per oggi Manuel Mazzoleni, per questo 14 di ottobre metto sole nuvoletta.
2: Siamo
0: anche ottimisti, mettiamo anche sole pieno.
2: Nel pomeriggio sì. Via.
0: Pomeriggio, infatti c'è scritto, non si vede ma c'è scritto pomeriggio, sole pieno. Va bene Manuel, senti adesso ti lascio un giorno di ferie, domani che torna il nostro Lino Ponti.
2: Ci vediamo venerdì.
0: Venerdì
2: dai.
0: Per il meteo fine settimana. Signora Maria, guarda, abbraccia il sole, stamattina siamo felici, siamo contenti.
2: Perfetto.
0: Ciao Manuel, grazie.
2: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Salutiamo i nostri amici di 3B Meteo. E allora c'è il discorso sul nuovo codice della strada. Io qualcosa voglio sapere, penso molte volte ci sono le come dire, le condizioni stradali che non sono perfette, no? È vero che noi dobbiamo rispettare ovviamente la velocità e quant'altro, però è anche vero che ci sono dei limiti di velocità in alcuni tratti stradali che sono eccessivi. Per esempio si passa dai 90 km orari, non so, in un nell'asse interurbano, poi a un certo punto arrivano i 50 e quindi tu sei costretto ad andare a 50 all'ora. Molte volte, non so se ci avete provato, andando così piano succede che quelli che stanno dietro continuano a farti i fari, continuano a suonare perché vogliono che tu corra di più. Insomma, non è proprio facile. Mi rendo conto che in alcuni tratti stradali forse 50 all'ora è un po' limitante. Cosa ne pensate, ecco, di questo? C'è una bella novità secondo me di questo codice, il fatto che non ti devi portare la patente appresso. Mamma mia, siamo nel 2026, l'ho sempre sostenuto, se mi dimentico la patente a casa non è che mi devi multare, ce l'ho la patente, adesso si collegano e quindi telematicamente sanno che tu hai la patente, non è necessario portarla, o comunque c'è anche quella digitale, non so se l'avete messa sul vostro telefonino. Insomma, ci sono un po' di novità, se volete parlarne, dato che siamo a colazione con Radio Alta e ci siamo sempre occupati, ci occupiamo di traffico, dite la vostra al 329 11 84 864 per partecipare, per raccontarmi insomma quello che voi state facendo in questo momento. La musica non può mancare, ce ne andiamo in Islanda con i Pinguini Tattici Nucleari.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: In Islanda, che bello! Io non sono mai stato in Islanda, però mi piacerebbe andare nella terra dei vulcani in Islanda. Ci hanno portato invece i pinguini tattici nucleari. Allora, stavo leggendo appunto questo nuovo codice della strada. Le multe saranno più basse, a rate per chi è in difficoltà. Cioè, se tu superi 200 euro di multa, se sei poco abbiente, allora puoi pagarle a rate. Quello che più mi interessa è capire effettivamente quello che è la velocità, che molte volte siamo, non dico costretti a non rispettare, però sei in una condizione veramente di limite, anche sulle rampe. Io ho provato, sapete che adesso c'è il limiter in macchina, cioè il limiter, se tu lo accendi, lui legge il 40 all'ora, prova ad andare sulla rampa a 40 all'ora, cioè stai uscendo dall'autostrada, devi andare a 40 all'ora dopo, però ci devi andare a 40 all'ora, e quelli che stanno dietro, cioè diventa secondo me paradossalmente forse un pochino più pericoloso. Cercherei anche strutturalmente di cambiare alcune cose. Poi ci sono strade dove tu puoi andare a 70, 80, 90 all'ora e dici ma non è possibile andare a questa velocità, e in altre sei costretto a un 50 all'ora, quando invece potresti andare a 70 e a più chilometri orari. Insomma, delle discrasie che succedono quando si viaggia. Cosa ne pensate? 329 11 84 864. Andiamo dalle nostre sentinelle, anche quelle che vanno in treno, come Jessica. Jessica,
1: buongiorno. Teo,
0: benvenuta Jessica. Ma scusa, grazie. Tu viaggi sempre con i mezzi pubblici o guidi la macchina anche tu?
1: Allora Teo, io non guido più.
0: Non guidi più? Però
1: non guido più.
0: Ce l'hai la patente?
1: Ho la patente, mi è scaduta nel frattempo.
0: Ma come?
1: Però ce l'ho fatta.
0: Una sentinella del traffico senza, cioè con la patente.
1: Con la patente scaduta.
0: Cioè quindi non hai più la possibilità di guidare.
1: Non l'ho più rinnovata perché quando è scaduta eravamo di quarantena con il COVID.
0: E quindi non hai potuto fare l'upgrade. Non hai potuto fare.
1: Esatto.
0: Perché se scade la patente cosa succede? Uno deve rifare l'esame? Se scade la patente?
1: Devi rifare tutto. Sì, hai un po'.
0: Anche l'esame.
1: Tempo, hai un tot di tempo che io non ho sfruttato scioccamente, mi rendo conto, e devi rifare tutto. Ma in ogni caso sono d'accordo con te, seppur io non sappia più guidare e devo reimparare, però sono d'accordo con te, nel senso che è vero, me ne accorgo anche io
0: passeggera,
1: quando viaggio in macchina da passeggera.
0: Sì, perché ci sono dei tratti in cui tu sei costretto ad andare più piano se devi rispettare i limiti, però non è sempre così facile. Ne avevo parlato tempo fa, ancora quando era presidente della provincia Matteo Rossi, proprio su questo, diceva sì, beh, effettivamente dovremmo ricontrollare e riformulare i chilometri orari in alcuni tratti delle nostre strade, cioè dove si può correre e c'è un 50 all'ora, dove non si può magari c'è un 70 o un 80 all'ora. Ci sono un po' di come dicevo prima, discrasie, no? su questo. Poi se vai piano, cosa succede? Quello che ti sta dietro continua a premere, no? E secondo me, mio piccolino, a volte diventi pericoloso, perché se tu vai a 50 all'ora in un tratto di strada dove magari tu potresti andare più veloce, quindi rispetti comunque il limite orario, quello che sta dietro sta cercando di superarti, e io mi sono reso conto che a volte crei anche dei pericoli, no? Perché se tu andassi più veloce, quello dietro non rischierebbe il sorpasso, no? Questo è
1: assolutamente
0: quello che dico. Sì. Però ecco, voglio sapere cosa ne pensate voi sulla velocità, sulla struttura. Senti, dove sei tu in questo momento, Jessica?
1: Allora, io in questo momento ho appena passato la Rivierasca, mi trovo nell'abitato di Carvico.
0: Sì?
1: Sto entrando nell'abitato di Calusco, scusate,
0: sì?
1: In via San Rocco. Sono a piedi per andare alla stazione, quindi ho dato un occhio alla Rivierasca e il traffico è scorrevolissimo.
0: Okay.
1: In entrambi i sensi di marcia, per ora.
0: Per ora.
1: Poi
0: Okay. Senti, io invece sto guardando, rispetto a 20 minuti fa che era tutto verde, 671 così, magicamente si è riempita già dalla Galleria San Roberto fino al sottopasso di Cologna, è così, lì è proprio così, così. Ramera Petosino, sì, Galleria Montenegrone, linea arancione, poi anche rossa, andiamo in Valcavallina, vediamo, è anche in Valcavallina, da Casazza fino a Trescore si viaggia a rilento.

0: come secondo me anche noi che abbiamo la patente da anni e anni, io ce l'ho dal credo 81 la patente, dovremmo fare un upgrade ogni tanto.
1: D'accordo.
0: Perché molti cartelli stradali forse non li conosciamo, anzi potremmo chiedere, ecco, questa cosa, cioè conoscete perfettamente i cartelli stradali? No, tu sei passeggera, però li conosci, no?
1: È proprio una cosa. Guarda, Teo, io odio la velocità. Io la odio la velocità. È il motivo per cui non guido. Uno dei motivi per cui preferisco non guidare, anzi non so guidare, è la velocità.
0: Perché ti fa paura la velocità?
1: Un'ansia.
0: Però se vai piano può creare problemi anche agli altri.
1: Infatti non guido.
0: Di argomenti ce ne sono. Ditemi se conoscete i cartelli. Dovrei far vedere un cartello, magari per chi ci segue attraverso Bergamo TV, dire che cosa dice questo cartello? Va bene?
1: Però
0: ci proviamo.
1: Bello,
0: ci proviamo.
1: Proprio...
0: Ciao Jessica, ciao, buon lavoro, buon viaggio alla nostra Jessica. Sui cartelli vado a sceglierne qualcuno. Vi aspetto 329 11 84 864.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il 4 Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. 4 Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale. Vivi la festa!
9: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
10: Musica, sport, cinema, arte. Il mondo cambia, le passioni.

0: proprio bravo, si chiama Somber e continua ad avere grande successo. Quando ho sentito la canzone per la prima volta mi sembravano gli Oasis, mi sembrava all'inizio di una canzone degli Oasis, però è davvero molto molto bella e l'ascoltate qui su Radio Alta. Allora, vedo che mi state chiedendo: Teo, devi fare una trasmissione con qualcuno che ci racconti dei cartelli stradali. Noi, come sapete, Bergamo TV, abbiamo il tenente Locatelli che da decenni, insomma, cerca di spiegarci quello che effettivamente sono i cartelli stradali. Poi ce ne sono alcuni nuovi. Vi sarete accorti, ogni tanto vediamo un cartello, non è consueto, però ci sono questi cartelli con il numero della velocità, ma non con il bordo rosso, ma con il bordo verde. Tu le mi hai visti? Allora, io l'ho visto una volta sola, mi sembrava che non fosse un cartello stradale. Ecco, dovrebbero comunque, come dire, fare informazione anche agli organi di informazione, invitarli a parlarne, ma se non lo sai, io l'ho visto. Allora, questo cartello, per esempio, qua c'è il numero 30, ma potrebbe esserci il 60, il 70, l'80, è la velocità consigliata. È la velocità consigliata, quindi non c'è un divieto dove tu devi andare per forza a 30, ma è la velocità consigliata per rendere responsabile l'automobilista. Ma ragazzi, ma responsabile l'automobilista, ma vi rendete conto? Quando si è in giro in macchina, noi ci difendiamo, noi diamo il peggio di noi stessi quando siamo in macchina o quando facciamo le riunioni condominiali. Stessa cosa, quando sei in macchina sei padrone della strada, non c'è niente da fare. Andiamo da Veronica. Veronica!
1: Ciao!
0: Hai mai visto i cartelli con il bordo verde?
1: Mai, ma mi chiedo, la velocità consigliata è per farvi fluire meglio il traffico o per la prudenza? Perché se ti suggerisce di andare, che ne so, a 70, ma c'è traffico, che cosa fai?
0: Beh, certo, non puoi andare, no?
1: Quello, non li ho mai visti.
0: Però ci sono, ho visto 30, 60, 70, la velocità consigliata, cioè tu puoi andare a questa velocità. Quello che dicevo prima, ci sono strade che comunque ti permetterebbero di andare più veloce, ma invece c'è un limite dei 50. Tu hai mai provato ad andare a 50 all'ora in una strada che invece ti invita ad andare più veloce?
1: Sì. E ti assicuro che la sensazione è quella che se dovessi rispettare il limite mi tamponerebbe qualcuno, per cui si creano comunque degli ingorghi inutili su strade dove andrebbe rivisto il limite.
0: Io credo che come invitiamo noi automobilisti magari a fare un upgrade sulla patente, non dico un esame di guida come quello che abbiamo fatto all'inizio, però ogni tanto un aggiornamento, no? Un aggiornamento sui cartelli stradali bisognerebbe farlo, ma allo stesso tempo chiedo anche alle amministrazioni provinciali, regionali di controllare i cartelli stradali e le velocità, perché in alcuni tratti è veramente impossibile andare a quella velocità, o tanta o poca, ma forse bisognerebbe ricontrollare alcuni punti stradali. Sì, secondo
1: un aggiornamento.
0: Cioè, vediamo.
1: Per non dire,
0: un'altra cosa, che noi diciamo, cioè, l'Europa unita, ma cioè, se andiamo all'estero, ragazzi, è tutto completamente diverso. Le nostre autostrade sono in verde, in Francia le autostrade sono in blu, no? Contrario, no. Cerchiamo di, fare un codice stradale europeo, non è possibile cambiare totalmente anche quello che è comunicato visivo per chi guida. Vabbè, senti Veronica, dove sei, a che velocità stai andando? Dimmi tutto.
1: In questo momento sto andando 20 all'ora sul cavalcavia nuovo, lo chiamo ancora nuovo, ma l'ultimo che hanno realizzato sopra il Rondò delle Valli,
0: sì?
1: Per dirigermi verso Curno, quindi da Villa di Serio verso Curno, e ho incontrato il solito serpentone da Nembro,
0: sì, sulla provinciale 35. Sulla 35
1: è sempre questa zona, la strada lì scendendo dalla Valseriana, credo che sia quella un po' più intasata. Adesso sembra leggermente più scorrevole dirigendomi verso
0: l'autostrada,
1: i carabinieri, sì. Sono diretta in quella direzione.
0: Sto controllando Paltriniano e Mugazzone, linea arancione in entrambi i sensi di marcia. Meglio di ieri, ieri era rosso, poi c'erano anche dei tamponamenti, degli incidenti. Questa mattina va un po' meglio, anche se sulla 671 da Curno verso Bergamo ci sono sempre i soliti rallentamenti. Velocità, quanto stai andando adesso?
1: Adesso sono 10 all'ora.
0: 10 all'ora.
1: Sto colonnando verso la corsia, diciamo, mi sto inserendo.
0: Va bene, va bene. Senti, io ho fatto questa domanda stamattina. È chiaro che sono temi che, di cui possono parlare magari gli automobilisti, non certo quelli che non guidano, però ognuno può dire credo la propria. Qui mi scrivono: mi piacerebbe sapere i nuovi semafori dove passa il bus ad Alba. Significato della riga bianca orizzontale o verticale, la riga bianca. Andremo a controllare, chiederemo al locatecnico che cosa
1: però
0: significa.
1: I cartelli andrebbero, secondo me, studiati meglio. Almeno io mi ricordo che ormai quasi 30 anni fa, quando studiavo per la patente, mi affascinavano tantissimi cartelli, ma perché c'era proprio anche un libro su cui si studiavano.
0: Sì,
1: adesso non so se
0: vi dico una cosa, ci sono delle applicazioni, o comunque se tu ti avvicini con il telefonino e inquadri il cartello, ti dà tutta la spiegazione di quello. Magari
1: spiegati magari. Leggi cosa significano, ma non c'è nessuno, per esempio, della scuola guida che ti spiega. Puoi avere un'interpretazione con la terminologia tecnica che ti danno.
0: Sì, però non bisogna interpretarli, almeno i miei istruttori ricordano, non interpretate i cartelli dicono quello e quello è, cioè tu devi rispettare quello che non è, l'interpretazione forse non è corretta. Dopo vado a leggere gli altri messaggi che sono arrivati su questo tema. Veronica, grazie, buon lavoro, buon viaggio, ciao cara, grazie alla nostra Veronica. Andiamo a fare gli auguri, facciamo subito gli auguri al 329 11 84 864 con il cartello 30. Allora, tanti auguri di buon compleanno alla zia Dorina di Brescia Lumezzane, che oggi festeggia 90 anni. Bellissima, giovanissima. Auguri dai figli Giordano, Margherita, Diego e anche dalla nipote. Tanti auguri alla nonna Dorina, bellissima. E poi guarda che belli, oggi il nostro anniversario di matrimonio, sono Rosy e Rosolino, che simpatici e belli, 47 anni insieme, una vita. Grazie Teo, sempre gentilissimo, io sono qua per questo. Poi non so se sono arrivati altri auguri, sì. Allora, tantissimi auguri di buon compleanno a Cecilia di Pontirolo, auguri dagli zii Adele e Luigi, tanti auguri. Poi ce ne sono altri, sì, l'anniversario di Rosy e Rosolino, che vedo anche scritto. Tanti auguri a tutti, vi regalo un'altra bella canzone, queste le sentite, le ascoltate qui su Radio Alta. Lui si chiama Teddy Swims, auguri a tutti.

I Tentisi, ci sono ancora le belle canzoni, questa è molto molto soffice, una volta si dice radiofonica, cioè ascolti, ti piace, ma ti rilassa, con Teddy Swims. Allora qua mi state chiedendo un sacco di cose, io non sono un esperto dei cartelli stradali, molte volte li guardo, penso di conoscere l'interpreto, ecco, non bisogna interpretare i cartelli, sono quello è il messaggio che ti stanno dando. All'Allio, ci sono troppi dossi, devi quasi fermarti per superarli, Marianna. I dossi, ragazzi, questo è il consiglio che do. Adesso fanno quei dossi che non si staccano più come una volta, poi sono fatti di cemento e anche di asfalto, quindi devi fermarti, ma è giusto che sia così. Il 30 all'ora io lo metterei veramente nei centri abitati, dove serve il 30 all'ora è indispensabile. Poi ci sono cartelli nuovi, se siete andati in giro in Europa vi sarete accorti che ci sono dei cartelli nuovi, per esempio questo, adesso vi faccio vedere per chi davanti al video, lo spieghiamo a quelli della radio, vedi il cartello, intanto diciamo la triangolazione, un po' come l'adesivo di Radio Alta, no? Il triangolo con la punta in alto vuol dire che è una segnalazione di pericolo, c'è una macchina e poi vedi questa macchina come se si immergesse nella nebbia, e può essere laterale, può essere frontale, e infatti in questa strada di montagna, chiamiamola così, ci sono nuvole basse che possono dare problemi di visibilità lateralmente. Ecco, questo è un cartello che potreste vedere in Europa, sono i nuovi cartelli che noi possiamo vedere in Europa. Io non l'ho visto qua in Italia, non l'ho ancora visti. Questo è, secondo voi, perché l'argomento è veramente ampio, bisognerebbe fare un upgrade anche per chi ha la patente, preferibile per chi ce l'ha da tanti anni la patente, poter rinnovare con, non dico un esame, comunque un ricontrollo per conoscere il significato dei cartelli stradali. 329 11 84 864, e adesso facciamo il nostro viaggio nella storia con il nostro giornale, con l'Eco di Bergamo, e qua vi porto negli anni 80, vediamo se riesco ad aprire la pagina, eccola qua, siamo negli anni 80, in particolare siamo nel 1984, era domenica 14 ottobre, il giornale L'Eco di Bergamo costava 600 lire, il titolo: i giovani DC chiedono il primissimo piano alla questione morale, il movimento giovanile democristiano sollecita dalla segreteria nazionale un intervento fermo e risolutivo per rendere pulita e trasparente la vita politica e l'immagine della Democrazia Cristiana. Come no? Sul caso Andreotti, Piccoli deplora che ci si scateni in giudizi di condanna allargata a tutta la DC quando il PC lo decide. I socialisti sono impegnati a calmare le acque agitate dal loro voto a favore della tassazione di titoli pubblici. Occhiello veramente tutto particolare, adesso non sarebbe più. Andiamo invece in cronaca, soprattutto locale. Aperta ieri sera dal Vescovo alla visita pastorale alla città. Poi c'era il ministro Pandolfi, annuncia un piano nazionale per le foreste. Alpinista precipita sul Pegherolo, qua stiamo parlando di cronaca, e poi la regione ribadisce l'impegno di difendere la Dalmine, un nuovo tipo di pannello solare progettato da un bergamasco. Siamo nell'84, e poi test dell'alcol per chi guida per limitare gli incidenti stradali. La situazione è allarmante, ma si può ancora evitare il peggio nell'inquinamento a Bergamo. È stato fatto qualcosa, ma forse non abbastanza. Insomma, questa era la prima pagina del giornale del 1984, di quella domenica 14 ottobre. Nella musica, intanto che si leggevano queste notizie, cose si ascoltava? 84, eravamo nel pieno della radiofonia in Italia, quindi grande successo, la radio era veramente il social di quegli anni e comandava sulla musica. Guardate, vi dico le prime 5 canzoni, bellissime, perché c'erano i Talk, non so se ricordate, con Such a Shame, grande, grande successo. Poi c'era Amy Stewart con Fans in quarta posizione, c'erano gli Alphaville, quelli di Sounds Like a Melody, e poi al numero 2 c'era
Sandy Martin con People from Ibiza, era 84, e poi Moving On dei 900 era al primo posto. Ma vi faccio sentire la canzone che entrava in classifica, è diventato un successo mondiale, addirittura Miles Davis disse che era la canzone pop più bella di quel periodo, tant'è che la risuonò lui con la tromba. E questa canzone, Time After Time.

0: Bach. Cyndi Lauper, il motivo intitolato Time After Time, una delle canzoni più conosciute, insomma, negli anni 80. E poi stavo pensando, effettivamente lei ha fatto degli album, però quelle più conosciute sono questa, Time After Time, e Girls Just Want to Have Fun. Sono le due canzoni che l'hanno sistemata per la vita. Cyndi Lauper, bellissimo disco. Era entrato in classifica il 13 ottobre del 1984, Time After Time. È una classifica bellissima questa, perché c'era anche Venditti con Ci vorrebbe un amico, Fotoromanza della Nannini, Two Friends di Mike Oldfield e Small Town Boy dei Bronski Beat. Bellissime canzoni. State qui con me, fra poco invece ci colleghiamo con Casa Santini, fra poco.
1: Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il 4 Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. 4 Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale. Vivi la festa!
6: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Ufficio Case Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.
12: Radio Alta.

0: Il maestro mi ha già redarguito, cioè, Matteo sei in ritardo, il direttore, lui è stato anche mio direttore. Allora vi faccio vedere questo cartello per chi in questo momento ci sta seguendo da Bergamo TV, cartello bellissimo, Atlante New Generation allo spettacolo del sapere, perché da lunedì prossimo debutta su Radio Alta con un suo programma che si chiama appunto Atlante New Generation, il maestro Fabio Santini che è in linea con noi. Fabio,
1: buongiorno. Allora intanto spieghiamo New Generation, perché è il mio primo programma radiofonico da Radio Milano International nel 1975-76, si chiamava New Generation. Senti, io ho sentito prima che hai trasmesso Time After Time, sì, di Cyndi Lauper. Sì. Ecco, c'è un aneddoto molto divertente, molto carino. Devi sapere che Cyndi Lauper è una, pur essendo stata una star, insomma, della musica internazionale, però è sempre stata molto umile, sempre con i piedi per terra. E, un anno è andata in un paese esotico a fare una vacanza, al ritorno c'è stato un disguido degli aerei, per cui c'era tutta questa massa di viaggiatori, no? Che era arrabbiata nera con tutto il personale di terra di questa compagnia aerea. E lei cosa ha fatto? Ha tirato fuori la chitarra.
0: Ah, che bello!
1: E si è messa a suonare Time After Time.
0: Bellissimo.
1: No. E la gente cantava con lei e si sono calmati tutti. E poi non sappiamo se magicamente l'aereo poi è arrivato.
0: Bellissimo.
1: Faccio un'inquadratura.
0: Beh, questo è il potere, vedo la tua mano, è il potere dell'eletto, dell'artista, no? Che può permettersi, sì, anche di fare questa cosa. Senti, faccio sentire, caro Fabio, la sigla del tuo programma, perché lunedì debutta alle 15 dopo le news delle 15, quelle locali, Fabio Santini con il suo programma che si chiama Atlante. Sentiamo la sigla. Radio Alta.

0: applauso, applauso con Atlante. Da lunedì, dopo questa sigla, arriva lui che ci racconterà un sacco di cose. Io stamattina ho detto sono molto contento, sono felice, anche perché abbiamo realizzato il numero zero e quindi sono talmente carico, no? E voglioso di ascoltarti, che io farò l'ascoltatore di questo programma.
1: Questo è molto bello da parte tua, e anzi ricordiamo che ci sarà un indirizzo di posta elettronica a cui io invito veramente la gente che mi sentirà, che vorrà sentirmi, di scrivermi critiche, suggerimenti, indicazioni. Ecco, è importantissimo questo, perché io sulla base di quelle poi indirizzo anche quello che voglio fare. Guarda, fra l'altro devo dire che ci saranno tante, diciamo la prossima settimana racconto un po' i miei inizi, poi a partire dall'altra settimana, visto che tu hai parlato di arte, cultura, cinema, eccetera, tratterò diverse cose in questo senso. C'è un libro che sta per uscire, ma non vi dico niente, non vi anticipo niente, perché deve essere una grande novità che io delego proprio ad Atlante New Generation.
0: Okay.
1: Senti Teo, se sei d'accordo, io vorrei ricordare la figura di Federico von Stegeren, Federico l'olandese volante che se n'è andato qualche giorno fa. Voglio dire anche che domani sera al Bobino di Porta Genova a Milano, a partire dalle 18:30, ci sarà un incontro per tutti quelli che hanno incrociato Federico l'olandese volante. Sarà una festa, però non sarà un funerale. E sentiremo la sua voce, vedremo le immagini dei suoi programmi televisivi. Ecco, se n'è andato una grande parte della radio. Diciamo pure in termini molto sintetici, Federico ha portato un tocco di internazionalità nella radio italiana, nell'FM. Questo è stato il suo grande pregio, con quella sua voce, con quella sua dinamica, con quel suo modo di presentare i dischi, davvero disc jockey all'americana. No? Ecco,
0: hai detto bene dinamica, perché non è velocità, è la dinamica.
1: No,
0: io credo che Federico è un fuori classe. Io ho scritto un messaggio su Facebook. La morte per noi che facciamo questo mestiere, la radio, sapere di un DJ che non c'è più è un ossimoro. Non è possibile, è lontana. Pensiamo di essere immortali, no? Tutto sommato è vero che l'artista, come spesso dico, non muore mai perché è ricordato nei suoi dischi. Michael Jackson esiste ancora, Freddie Mercury c'è ancora, Federico, ecco, lo ricorderemo così come Leopardo. Io credo che siano stati due fuori classe, Leonardo Rececconi, Leopardo e Federico l'olandese volante, come diceva Fabio.
1: Io nel mio post che ho scritto su Facebook ho detto: caro Fede, adesso vola alto e mettiti con Leopardo e fate una radio.
0: Una bella radio.
1: Tanto
0: bella.
1: Noi che vi abbiamo nell'anima riusciremo a sentirvi ugualmente.
0: È vero, ecco, è vero. Questo e poi guarda, il modo migliore per ricordare queste figure che sono state importantissime, perché sono dei senior, sono i pionieri della radio, il modo migliore per omaggiarli è quello di fare la radio che ci hanno insegnato a fare. Ecco,
1: bravo.
0: Ecco perché noi proseguiamo.
1: Non è quella di oggi. È
0: la nostra radio, che è quella di oggi, insomma, quello che voi ascoltate con Radio Alta. Ecco perché sono veramente felice di ospitare nel palinsesto di Radio Alta un vero Atlante. Abbiamo chiamato, io ho voluto che fosse Atlante, perché qualsiasi cosa io chieda, e lo conosco da 40 anni, a Fabio Santini, lui è una enciclopedia. Ma enciclopedia era cacofonico, Atlante mi piace, molto geografico, lui ci porterebbe.
1: Grazie. Ecco, c'è da dire questo: io non sono mai stato un disc jockey, tant'è vero che poi la mia carriera lo dice chiaramente, ho fatto il giornalista, però ho cercato di portare nella radio un giornalismo più, come dire, semplificato, sì, più sintetico, più capace di arrivare non solo alla mente della gente, ma anche al cuore della gente. Non so se ci sono riuscito.
0: Sì, sì, ci sei riuscito, Fabio.
1: Ho fatto delle cose che sono state anche prese, per esempio, dalle televisioni, come la prima edizione di Studio Aperto di Italia 1, che quando Paolo Liguori, l'allora direttore, lo presentò, disse: guardate che il mio punto di riferimento è il giornale orario di RTL 102.5, che proprio io varai e allestii in quell'emittente.
0: Vero. È vero, sono contento. E poi per Bergamo voglio ricordare, Fabio è stato il mio direttore a Basic 91.3, che è stata antesignana di quello che poi sono state altre emittenti. Insomma, abbiamo fatto tante cose importanti, ecco perché ci tenevo ad averti nella nostra squadra. Sono veramente onorato, Fabio.
1: È un piacere.
0: Senti,
1: un piacere.
0: Allora, intanto in bocca al lupo per lunedì grazie, alle 15:10 più o meno, ecco, insomma, dopo le news delle 15 c'è Atlante, ecco, seguitelo perché sono 20 minuti, non vi tedia per due ore di programma, 20 minuti, ma ogni giorno questa striscia bellissima dove potrete sapere di più perché lui è un vero Atlante. Io voglio salutarti con il promo di Atlante che stiamo sentendo in questi giorni, molti ascoltatori ci chiedono
1: con la sigla.
0: No, con il promo, con il promo di Atlante, perché molti ci chiedono: ma cos'è? Da lunedì, lunedì alle 15 con Fabio
1: grazie
0: Sentini. Ciao Fabio, un abbraccio. Ciao
1: ragazzo,
0: grazie, viva Atlante!
2: Buona giornata, le passioni.

0: Generation.
1: L'informazione che ascolta il presente e guarda il futuro. Su Radio Alta. Dalle 15.
2: Dalle 15 con Fabio Santini. Già era canto, io ogni volta che sento la sigla, Fabio Santini. Con Atalante, bellissimo, bellissimo. Ciao Fabio. Allora, lunedì, non dimenticate questo appuntamento. Ascoltate la radio. State con noi perché fra poco parleremo d'altro. Parleremo di piedi con una podologa. State con noi.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: Pellicce, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Alla Pellicceria Castelli a Zanica. È tempo di saldi. Qualità e cortesia, oggi ad un prezzo ancora più interessante. Venite a trovarci anche per capi su misura, puliture, riparazioni, rimesse a modello e custodie estive. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
10: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
11: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il 4 Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. 4 Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale. Vivi la festa!
2: Diamo il segnale orario, sono le 8 minuti 53 secondi.
12: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
2: Nella Bergamasca l'acqua del rubinetto è ottima, ma uno su tre non la beve mai. Indagine di Uniacque sulle abitudini di oltre 4.000 utenti. L'Italia è il maggior consumatore al mondo di acqua in bottiglia pro capite. Qui il sistema di verifiche è rigoroso. Ancora in prima pagina, sempre sul nostro giornale, sull'Eco di Bergamo online, Campagnola nuovamente sventa il raggiro del finto ricovero della figlia. L'uomo che vive solo ha ricevuto la telefonata di una sconosciuta che gli ha chiesto soldi e gioielli. Poste di Rovetta, la testimonianza mi aveva proposto di fare un investimento, il mio conto è stato invece svuotato. Dopo la notizia dei soldi spariti dai depositi postali, nell'ufficio una terza di pendente per i correntisti che chiedono verifiche. E ancora in home page, Castione bioadesivo per rubare le monete in chiesa. Arrestato a Bratto un imbianchino di 54 anni con precedenti specifici, fuori lo aspettavano i carabinieri. Ancora in prima pagina, da Napoli a Bergamo, per le truffe arrestato una giovane, il terzo in pochi giorni, con il trucco dei finti carabinieri rubati preziosi per 25.000 euro, ma fuori casa c'era la polizia ad attendere il malvivente. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, dell'Eco di Bergamo Online, vediamo se ci sono delle nuove notizie. In questo momento no, andiamo a vedere invece la situazione del traffico. Questa mattina in A4 si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, punti critici, lo sapete, 671, Galleria San Roberto, rallentamento, poi si libera un attimo e ancora rallentamento fino al sottopasso di Colognola. E tra l'altro anche in direzione opposta, quindi in entrambi i sensi. Sulla Villa dal Medalmine ci sono dei rallentamenti in zona Ramera, asse Paltriniano-Mugazzone, anche qui forte rallentamento già dal Rondò delle Valli, rallentamento in Galleria Montenegrone, la linea è rossa fino alla 671 e alla 42 del Tonale. C'è una situazione invece di traffico scorrevole in Val Cavallina, siamo all'altezza di Luzzana con linea arancione, poi diventa rossa invece nell'abitato di Trescore Balneario. Traffico anche in tangenziale sud e in Valle Imagna. Non ci sono segnalazioni, per fortuna, questa mattina di incidenti. Per il meteo, per le prossime ore, così come ci ha detto Manuel Mazzoleni, bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata oggi sarà di 21 gradi. 8, 11 minuti, 54 secondi, aggiornamento alle 9, poi a mezzogiorno in contemporanea televisiva Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
12: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: secondo me dovrebbe essere anche come dire tutelata la guida dalla musica che si ascolta, no? Perché se tu ascolti hard rock, heavy metal intanto che sei in macchina, cosa fai? Pesti sull'acceleratore. Se invece ascolti il Time After Time di Cyndi Lauper vai un pochino più tranquillo, no? È vero anche questo. Sapete che per i runners, quelli che fanno le gare, è vietato mettere le cuffiette perché giudicato dopante la musica. Tu ascolti gli AC/DC, vabbè che gli AC/DC sono potenti ma lenti, almeno nella ritmica. Ascolti un po' di Metallica e vai e corri veloce, anche in macchina la stessa cosa. Quindi vi consigliamo di seguire Radio Alta in determinati momenti e orari della vostra giornata. Per esempio la sera noi abbiamo Night Shift che vi accompagna molto molto dolcemente, ecco, con la musica tuteliamo alla guida. Nuovo codice della strada, leggo anche multe rivoluzionate, sono diminuite un pochino le multe, queste sono l'idea, limiti di velocità e patente fino a 65 anni, lì devo approfondire, io fra poco 65 anche Renato, e cosa significa 65 ci tolgono la patente. Andiamo da Miri, buongiorno. Miri, eccoci.
1: Buongiorno. Eccoci. Quindi qua. Mi mancano 13 anni per togliere la patente.
0: No, togliere, secondo me. Allora, io sono convintissimo di questa cosa. Cioè, è vero, 64 anni, patente da non so da quanto. Però molte volte non conosco cartelli, regole, altre. Un upgrade sarebbe necessario anche per noi, lo farei volentieri.
1: È vero? Sì, è d'accordissimo, anche perché comunque i riflessi purtroppo con la carta di identità
0: diminuiscono, certo. Sì. Qua mi stanno scrivendo, chi ha fatto la patente 30-40 anni fa, mi sa che sono in pochi le persone che avrebbero ancora la patente. Adesso dico che è molto più difficile averla. Sì, se noi dovessimo fare l'esame della patente adesso, probabilmente verremmo bocciati, non lo so.
1: Sì, sono molto più
0: severi, ma è giusto, sì, ci mancherebbe. È giusto che sia così. Allora, cara Miri, dimmi dove sei, dimmi la situazione.
1: Allora, io sono giunta adesso in questo momento in quel di Valtrighe, ti devo solo segnalare, partendo da Clanezzo, l'insolito incolonamento che c'è alla rotonda di San Sosimo Palazzago sulla bretella che poi collega Briantea direzione Bergamo. Okay. C'è sempre il solito incolonamento, ma stamattina devo dirti che è tutto abbastanza regolare.
0: Abbastanza, sì, cioè c'è traffico però in movimento, non come ieri ci sono stati anche diversi incidenti, tamponamenti, anche lunedì in autostrada, insomma è stato veramente difficile. Bene Miri, un abbraccione, so che sei una fan di Santini, quindi ti invito ad ascoltare
1: il suo programma. Sì, infatti sarò molto curiosa, anche perché bellissimo. Io sai che sono perennemente collegata con Radio Alta.
0: Brava, brava.
1: Quindi anche di sera la musica sempre, che può dire che, e dare conferma sulla bellezza della musica e della stazione di Radio Alta.
0: Sono sosteniamo la radio, sosteniamo la radio vera.
1: Esatto.
0: Grazie.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Ciao Gioia, ciao Miri. Andiamo da Francesco, da Massimiliano. Sono talmente abituato a quest'ora a chiamare Francesco Massimiliano Russo. Eccoci.
2: Ritrovati.
0: Ciao Massi.
2: Buongiorno. Sono a Vigano, qui c'è un po' di rallentamenti, un po' di traffico, ma almeno qui, no? E quindi è già una bella.
0: Sì, si viaggia abbastanza bene. Senti, volevo chiederti, la rotonda che è stata fatta, quanto l'abbiamo voluta, a Zandobbio, ha sveltito?
2: Ma allora, sicuramente gli abitanti di Zandobbio sono i più avvantaggiati, che la temevano un po', e questo sì, anche per chi la percorre la sera negli orari di fascia, ha creato però un'ulteriore coda al semaforo di via Don Mazzolari, per intenderci quello vicino al Mangiafuoco.
0: Ecco, ti abbiamo perso. Massi, scusami, ti abbiamo perso. Niente, non c'è linea. Allora, se ho capito quello che vuole dire, è stata fatta la rotonda lì alle terme, è tutto bene, appunto lì in Zandobbio. Poi poco prima o poco dopo, dipende da dove state andando, c'è un altro semaforo e lì si crea ovviamente la coda. Speriamo insomma che ci si metta la testa e si faccia qualcosa anche per quel tratto stradale. Rimanete qui con Colazione con Radio Alta, perché fra poco avremo la dottoressa Giada Carrara, che è una podologa, parleremo appunto dei nostri piedi che ci sostengono. Fra poco qui a Colazione. Radio
3: Alta. Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo, e Cremosano.

0: scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Pellicceria Castelli, oltre alla vendita, ti offre il servizio di custodia estiva, pulitura, riparazione, rimessa a modello dei tuoi capi di pelliccia, montone e imbottiti con pelo. Inoltre, pellicce di visone provenienti da Spilate, scontate del 40%. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.

0: Benvenuti, benvenuti, questa è Colazione con Radio Alta, dalla radio, dalla televisione, salutiamo chi ci segue da Bergamo TV e come vi ho annunciato questa mattina parliamo di piedi con una podologa ed è la dottoressa Giada Carrara che è con noi, buongiorno, grazie per essere qui, anche perché io la prima cosa che mi è venuta in mente quando mi hanno invitato a parlare di piedi, quindi di podologia, mi sono chiesto ma noi pensiamo ai nostri piedi effettivamente, ecco, perché è così sottovalutato il piede, dottoressa Carrara?
1: Allora, banalmente effettivamente il piede è una delle strutture anatomiche
2: pensa di meno, diciamo che i pazienti tendono sempre a venire in visita una volta che il problema si presenta e non si pensa mai a un discorso di prevenzione vero e proprio, quindi solitamente i pazienti che si presentano in studio sia adulti che bambini vengono quando c'è un problema già da tempo, hanno già visto altri specialisti e diciamo noi siamo l'ultima ruota del carro,
0: forse perché i piedi sono in fondo,
2: no? Probabilmente
0: quindi non si fa poca prevenzione,
2: molto molto poca.
0: E allora, siccome lei è specializzata anche in pediatria podalica, non so
2: sì,
0: se
2: podologia giusto. Pediatrica
0: podologia pediatrica, sì, questo sì, è il termine corretto, qual è l'iter che deve fare un genitore? Cioè, nasce il bambino, è giusto fare una visita ai piedi, anche perché sto immaginando la postura che dovrà avere, cosa consiglia di fare?
2: Certo, allora, la visita podologica pediatrica di solito è indicata dal momento in cui il bambino inizia ad ambulare, quindi inizia a camminare, di solito si fa in via preventiva. Solitamente i genitori quando vedono determinate anomalie si preoccupano molto, ma spesso sono fisiologiche e si risolvono col tempo.
0: Quindi normale,
2: esatto. Sicuramente però un genitore si allarma immediatamente e la cosa corretta è andare a rivolgersi ad uno specialista che può rassicurargli se questa anomalia appunto è fisiologica oppure se c'è da intervenire, da studiare meglio.
0: Senta,
2: la
0: ma
2: cosa.
0: Quando si dice il piede piatto, sì, no? Cosa significa il piede piatto? Perché vuol dire che non ha una struttura.
2: Esatto, il

0: piede piatto fondamentalmente quando l'arco plantare si va ad appiattire, quindi quando noi siamo in carico, siamo in piedi, non abbiamo questo arco plantare ben definito,
1: che è necessario.
0: È esatto.
1: E questo può essere aiutato da che cosa? Da un plantare, per esempio, ma anche in tenera età?
0: Allora, dipende. Il piattismo del piede è fisiologico nei primi anni di vita, quindi è normalissimo. Quindi i genitori che vedono un bimbo con un piede piatto nei primi anni di vita è normale, state tranquilli, è normalissimo. Sicuramente se invece persiste nel tempo questo piattismo del piede è da valutare. Sicuramente inizialmente si può mettere un plantare per aiutare il piede a compensare questa assenza d'arco, ma se persiste nel tempo allora lì c'è bisogno di una valutazione ortopedica.
1: Quali sono, ecco, i problemi che possono generare i piedi piatti o comunque una postura non corretta del bambino?
0: Certo, allora sicuramente il piede piatto va a influenzare tutto ciò che c'è sopra, quindi ginocchia, anche schiena, eccetera eccetera. Nel momento in cui abbiamo un piede piatto, la nostra postura non è corretta e possiamo risentirne in altri distretti del corpo. Come dicevo prima, ovviamente si può andare a compensare con un plantare, però spesso e volentieri, soprattutto nei bambini, c'è bisogno proprio di un intervento chirurgico da parte dell'ortopedico.
1: Quindi il primo consiglio che si dà ai genitori o ai nonni, fate controllare il piede del bambino da che età? Da subito o quando sono un po' più grandicelli?
0: Tendenzialmente da subito. Il consiglio è sempre quello di osservare il bambino, il suo piede ovviamente, e la crescita e i diversi cambiamenti che va incontro. Se notiamo qualcosa di anomalo è giusto andare a riportarlo dal pediatra in questo caso, e poi eventualmente avere una visita specialistica.
1: Senta, dottoressa, parliamo del piede in senso generale, anche per gli adulti, per noi adulti. Lei diceva, insomma, sono talmente in fondo i nostri piedi che neanche li guardiamo, invece hanno delle terminazioni nervose importantissime. E il piede ci sostiene nella nostra struttura. Ci sono poi delle scuole di pensiero, molti dicono ma camminate a piedi scalzi piuttosto che con le scarpe. Ecco, lei che cosa consiglia alla podologa? È giusto andare a piedi scalzi oppure con delle calzature adeguate?
0: Certo, allora, per quanto riguarda l'età pediatrica è indicato effettivamente stare a piedi scalzi quando si cammina, quando si gioca, eccetera, eccetera, per un discorso di propriocettività, scusatemi, e per un discorso di rinforzo muscolare dei muscoli intrinseci e estrinseci del piede. Sicuramente in un ambiente messo in sicurezza, ovviamente.
1: Certo, non con le puntine da disegno,
0: esatto,
1: in casa.
0: Esatto, non con i Lego sotto i piedi.
1: Sono terribili.
0: Esatto.
1: È vero.
0: Per quanto riguarda invece un adulto, sicuramente è un po' più difficile stare a piedi nudi e la calzatura adeguata è una calzatura comoda. E questa è una cosa importantissima. A volte si pensa all'estetica e alla bellezza della scarpa.
1: Quindi
0: no.
1: Una pantofola.
0: Cioè, è meglio una sneakers, insomma, comoda con determinate caratteristiche. È sempre indicato avere un drop, quindi l'altezza del tacco dietro deve essere un po' più alta rispetto all'avampiede, quindi avere un differenziale.
1: Guardi, mi sta chiamando la domanda che le avrei posto, che riguarda molte volte la sofferenza di voi donne, no? Quando indossate queste scarpe tacco 12, ecco, fanno bene, fanno male?
0: Assolutamente, fanno malissimo. Io capisco che è un discorso estetico, ovviamente da donna lo capisco, però soprattutto la scarpa col tacco tende a creare problemi nel tempo, come la lucevalgo, se ha una punta molto stretta, delle fasciopatie plantari, dolori a livello inserzionale del tendine d'Achille, tantissimi dolori, insomma. Idem le ballerine, che non sono assolutamente indicate.
1: La scarpa piatta non va bene, quindi serve questo drop, questo tacco, quanto 4-5 centimetri, un po' più alto?
0: Sì, un pochino più alto, sì, esatto.
1: Questa può essere la scarpa adeguata e poi comode, soprattutto quando si decide di andare a fare una passeggiata.
0: Assolutamente.
1: Non con il tacco 12, se vai in montagna eviterei il tacco 12. Recentemente molti italiani hanno scoperto, insomma, che correre fa bene, no? E quindi ecco, sui runners, immagino lei facendo questo mestiere chissà quanti verranno per controllare il piede. Le vesciche che cosa possono significare? Che il piede è storto? Che cosa, qual è il...
0: Allora, ci sono in realtà determinate varie cause. Sicuramente la prima può essere una calzatura inadatta, che quindi va a fare questo attrito e va a creare appunto queste scoriazioni. Oppure una postura scorretta, nel senso che se ho un piede che tendenzialmente cede verso l'interno, quindi prona, andrà magari a sfregare contro la calzatura a livello laterale e mi dà queste scoriazioni. Le cause sono molteplici, non peraltro i runner solitamente quando hanno queste problematiche fanno un esame per esempio baropodometrico, che è un esame che va a valutare proprio l'appoggio plantare, e in casistiche particolari poi utilizzano un'ortesi plantare su misura.
1: Cioè, quindi per capire la stabilità di una persona se è perfettamente perpendicolare, ecco.
0: Più o meno. Diciamo che l'esame baropodometrico va a vedere come il nostro peso si va a distribuire sul nostro piede, esattamente. Ci sono determinate differenziali tra avampiede e retropiede e il podologo in questo caso riesce a capire se, dico una parola molto facile, se il piede è in bolla oppure no.
1: certo.
0: Esatto.
1: Senta, il fai da te, perché molte volte magari non ci affidiamo ai professionisti, ci dimentichiamo, ci sono questi plantari che vengono venduti, io così anche nei vari negozi e uno li prende senza sapere che effetto può avere. Qual è il segnale fondamentale da tener conto se ci sono veramente problemi di postura con i piedi, al ginocchio, sto immaginando le anche?
0: Sì, allora diciamo che i segnali per cui i pazienti si presentano in studio solitamente sono algia, sempre. Il paziente si presenta perché ha dolore oppure per delle infiammazioni varie. Questa questione delle solette, diciamo, standard è una questione che mi sta molto a cuore, perché spiego sempre ai pazienti che la soletta standard non può andare bene a tutti i piedi, non può andare bene al mio piede, al loro piede, al piede di chiunque. Serve una cosa fatta su misura, è proprio come parlare di un apparecchio, l'apparecchio è una cosa fatta su misura, se non è fatta su misura, diciamo, trova il tempo insomma, che trova. E quindi è molto importante fare una valutazione personalizzata per poi andare a lavorare sull'algia personale che una persona prova.
1: Chiarissimo. Dottoressa, siamo quasi in chiusura di questo, di questo collegamento con lei. Volevo chiedere questa cosa perché il piede giustamente ci accompagna, cioè il piede che ci porta in giro. Qual è secondo lei il migliore investimento che noi possiamo fare perché noi non dovessimo soffrire, insomma, di qualche
0: problematica,
1: patologia?
0: Sicuramente è il discorso, ripeto, di prevenzione. È molto è stata presa per scontata da sempre in ogni branca medica, ma è veramente molto importante pensare alla visita podologica o qualunque altra visita come una visita non solo per curare un problema che si presenta, ma per prevenire l'insorgenza. E poi un buon investimento per le scarpe, raccomando.
1: Sì, non risparmiate.
0: Esatto.
1: Sulle scarpe è assolutamente importante. Senta, è stata esaustiva, molto brava.
0: Grazie mille.
1: Complimenti per il suo mestiere. Posso chiederle perché ha scelto ecco, di studiare il piede? Non è da tutti. Cioè,
0: certo. Allora, io sono figlia d'arte, quindi in famiglia ho papà. Che fa
1: podologo.
0: Il podologo, mia sorella a breve si laurea in podologia anche lei.
1: Quindi siete,
0: siamo una famiglia di podologi.
1: Siete a posto, voi non avete problemi di...
0: anche noi a volte, io al plantare.
1: plantare. È importante. Grazie davvero
0: mille
1: alla dottoressa Giada Carrara che è stata con noi, podologa. Rimanete sintonizzati in piedi, mi raccomando, col vostro plantare o comunque con le scarpe comode, perché torniamo fra poco e avremo il nostro Alessandro Stefanori in linea con noi.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it. www.bergamo.it.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
8: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il 4 Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. 4 Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale, vivi la festa.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
12: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
4: Radio Alta,

0: questa è la radio che state ascoltando, Radio Alta, buon viaggio chi è in viaggio, chi è a casa sta facendo colazione con noi questa mattina. Stiamo parlando un pochino di queste novità che riguardano la programmazione giornaliera di Radio Alta. Abbiamo già sentito Fabio Santini che deve debuttare, il prossimo lunedì sarà con noi, lui invece ha già debuttato, lui ha già iniziato qui a Radio Alta qualche giorno fa, lunedì, quindi debutto di Bergamo Città Aperta, guardiamo il cartellone di Bergamo Città Aperta con Alessandro Stefanoni, sportivo anche lui, ma noi che cosa facciamo? Ci colleghiamo con casa Stefanoni, con lo studio di Alessandro. Eccoci Alessandro, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno, è uno studio remoto di Radio Alta.
0: Remoto perché così ultimamente è molto più facile potersi connettere ma comunque fare la radio, quindi fra poco tu sei in onda alle 9:10 circa, sei in onda con...
1: Anche pochissimo,
0: Allora, tu sei in onda da qualche giorno, Bergamo Città Aperta, ma è proprio aperta Bergamo?
1: Bergamo io l'ho sempre ritenuta una città con le braccia spalancate, perché per prima cosa perché ha accolto me, perché non sono bergamasco d'origine, ma che a Bergamo ho trovato una seconda casa, è la città che raggiungo sempre volentieri, ma non voglio fare troppo il sornione, ecco, in questo sì. senso. È un mio pensiero e lo ritengo assolutamente vero, e la prova è proprio il buon cuore dei bergamaschi, e in tante occasioni nella storia
0: accoglie Bergamo. Tu sei stato accolto qui a Radio Alta. Io conosco Alessandro da qualche anno, se posso dirlo. Alessandro, tu hai avuto sempre il desiderio di poter lavorare a Radio Alta, no? È un è un qualcosa che tu cercavi nella tua vita artistica, nella tua carriera, e quindi ti accogliamo qua.
1: Tu sai benissimo, da appassionato di radio come me, che la radio è una sorta di come dire, è un virus che c'hai dentro, non lo debelli, no? È un virus positivo in questo senso. Quando poi hai l'occasione di poter lavorare con delle realtà radiofoniche belle, strutturate, importanti, allora chiaramente l'aspirazione cresce, ecco. La febbre cresce.
0: Si disquisiva prima con Fabio Santini del fatto che un certo tipo di radio forse non c'è più. Io sono fermamente convinto, se no non faremmo la radio che facciamo, che tutto sommato la struttura, quella classica, canonica della radio abbia ancora un suo perché, nonostante i social, nonostante la fruizione degli ascoltatori sia diversa rispetto a qualche anno fa. Tu come la pensi? Ecco,
1: Ho una teoria a riguardo che paragona la radio al vinile. Tu sai benissimo che il vinile è ritornato negli ultimi 10-15 anni prepotentemente. Di moda. Perché? Perché c'era la voglia di tornare ad avere un gusto analogico nell'ascolto della musica, no? E quindi abbiamo deciso di abbandonare un po' piano piano tutti quei supporti come il CD, che comunque ha una qualità audio perfetta, per arrivare invece, per tornare a riscoprire il caro vecchio vinile, che ha questa come dire, questa dimensione tattile anche, certo. No? Visiva, insomma ha un altro modo di ascolto, anche il fatto che le tracce le devi ascoltare una dietro l'altra, eccetera eccetera. La radio secondo me avrà piano piano lo stesso destino, cioè la voglia di tornare a una media analogico, anche se espresso poi in tanti canali, anche quello digitale, secondo me sarà quello che salverà la radio dal fatto che le altre piattaforme siano invece bene o male tutte omogenizzate.
0: È vero, è verissimo. E poi ecco, c'è come dire, la bellezza dell'errore. Vi dico questa cosa perché senza errori non si cresce, non si impara. Ecco, con la radio, quando soprattutto si è in diretta, possono esserci gli errori, quindi come dire, si cresce migliorando attraverso la radio. Per esempio, in questo momento io vi devo far sentire la sigla di Bergamo Città Aperta, se no faremo un errore, non possiamo non sentirla, e allora sentite la sigla.
2: Su Radio Alta, Bergamo Città Aperta Giorno. Il territorio che raccoglie il suo presente, le idee che costruiscono il futuro. Informazione, università, sport, tempo libero, impegno civico. Con Alessandro Stefanoni.
3: Bergamo Città Aperta. Bergamo.
2: Bergamo città.
0: È molto rilassante, devo dire, Bergamo città aperta, perché dà un senso di accoglienza questa, questa sigla. Complimenti a quelli che hanno, hanno pensato. Per... Aspetta, perché non ti sento più. Aspetta, aspetta, fermo. Adesso ti sento, vai.
1: Dicevo, vorrei conoscere chi ha ideato questa sigla per fargli i complimenti.
0: Ma
1: non sono io.
0: Stiamo lavorando tantissimo in questo periodo, poi magari vi sveleremo tante, tante altre cose, ma voglio salutare Luciano Berri perché insomma fa un po' l'ingegnere del suono, no? Ci interscambiamo le opinioni e nascono queste cose bellissime in questi giorni. Sono molto contento, insomma, del lavoro di squadra che stiamo facendo, Alessandro.
1: Sai, Teo, che cosa non pensavo da fuori di Radio Alta? Che fosse un lavoro così corale. E invece sto scoprendo, diciamo con piacere, che c'è dietro proprio un lavoro corale che coinvolge tante persone. Poi ovviamente c'è chi sa come un maestro d'orchestra tenere il tempo di tutto questo coordinamento tra le persone, però appunto è un lavoro corale e questo magari da fuori magari non si immagina subito. Ecco, diciamolo, sveliamo un altarino, sveliamo quello che c'è dietro. C'è un lavoro, una collaborazione costante di tante persone.
0: Sì, non stiamo mollando, anche perché poi adesso mi stai conoscendo in un'altra veste, no? Io lo tedio fino alle 11 di sera. Adesso questo qua non si ferma più, però è bello così. Anche perché il risultato deve arrivare dagli ascoltatori, cioè da chi segue la radio, che si deve affezionare, insomma, al lavoro che noi stiamo facendo con grande impegno e passione, perché senza quella non si riesce a fare. Alessandro, allora abbiamo fatto questo remind appunto per Bergamo città aperta, che in questa stagione avrà due finestre, quella delle ore 9, quindi al termine di colazione con la Radio Alta, e poi la sera dalle 18 alle 18:30. È vero che non è tantissimo, io premo perché diventi di più, però è uno spazio dalle 18 alle 18:30 propedeutico per chi sta rientrando a casa e vuole sentire un po' di informazione, una bella voce come quella di Alessandro, e poi arriva il Fabrizio Pirola con Atalanta News, e quindi anche lo sport, no?
1: Poi se quella della sera la ascoltate mentre bevete un Aperol Spritz, ancora meglio. Si diventa proprio...
0: Va bene, senti, abbiamo pochi secondi, cosa hai preparato stamattina? Che cosa...
1: Allora, abbiamo un collegamento, sentiremo un regista che ha realizzato un documentario, un cinedocumentario sulla povertà, perché questo sabato è la giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, e questo film documentario realizzato a Roma Termini mostra la vita di persone senza tetto che vivono quotidianamente nei dintorni di Roma Termini, e ce le mostra da un lato che probabilmente non l'abbiamo mai visto, quindi certo, valeva la pena di collegarci appunto con il regista, uno dei due registi di questo documentario che viene proiettato peraltro questa sera a Bergamo.
0: Saremo in ascolto, caro Alessandro Stefanoni, o Stefano Alessandroni, perché poi si fanno questi...
1: proprietà commutativa.
0: Però finora non ho sbagliato, Alessandro Stefanoni rimane... In privato sì, lo chiamo ogni tanto Stefano. Ogni tanto Stefano.
1: Guarda che è la media, vai tranquillo.
0: È così. Alessandro, in bocca al lupo per questa avventura che tu stai avendo qua a Bergamo. A noi fa veramente molto piacere averti in squadra, in questa squadra, appunto, quella di Radio Alta. Ci sentiamo fra poco con Alessandro. Vi lascio con il promo della sera, cioè di Bergamo città aperta sera, perché poi tu sarai in onda anche alle 18. Ciao Alessandro, ciao.
2: Cosa accade a Bergamo? Bergamo città aperta, Bergamo città.
3: Cinema, teatro, eventi con Alessandro Stefanoni.
2: Bergamo città aperta sera,
3: da lunedì a venerdì su Radio Alta alle 18.
4: Bergamo città aperta, Bergamo città.
0: Ecco, e poi aspettiamo ovviamente anche il vostro parere, il vostro giudizio, bello, brutto, le critiche, come diceva il maestro Fabio Santini, le critiche sono necessarie per noi, sia quelle positive ma anche quelle negative, che ci possono fare crescere e di più e meglio. State qui con me perché colazione non è terminata, torna fra poco.
2: Spot, spot.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta, tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: queste erano le canzoni che in radio si ascoltavano, insomma, in quegli anni. Qua siamo negli anni 80, primi anni 80. La canzone più famosa di questo gruppo, The Change, era The Glow of Love. Però la produzione era italiana, con Mauro Malavasi, che lavorava da Bologna. Mauro Malavasi, questo disco, questo gruppo che ha fatto il giro del mondo. Pensate alla grandezza, ecco, della produzione italiana. E noi in Italia rimaniamo, perché adesso andiamo in viaggio con il nostro ragionier Lodetti, che vedo tutto bello contento. Ieri ha assistito a una bellissima partita. Eccoci, caro ragioniere, come sta, come va stamattina? Ragioniere,
1: non parliamo di calcio. Sono senza voce.
0: Ma ha giocato così male? Ha giocato così male l'Inter ieri?
1: Ma sì, è stata una partita strana, praticamente due errori madornali.
0: Quindi merita di aver perso, no? Giusto?
1: Sì, quindi, momento che
0: a me fa più rabbia quando la squadra gioca bene perde, ma se gioca male perde, vuol dire che lo meritava. Quindi, allora,
1: diciamo che l'abbiamo vista Bruges.
0: Allora, caro, facciamoci due risate.
1: Facciamo questa offerta qua, sì, 49,99.
0: Bellissima. Questo è un tavolo rettangolare, pieghevole. 50 euro, ma il fatto che hanno scritto rettangolare, ma è tondo, ma
1: è tondo. No.
0: È un tavolo rotondo, è rettangolare. Vabbè, ci sono queste offerte. Poi questo cos'è, un cartello?
1: Sì, sopra c'è la scritta sopra.
0: Non affiggere manifesti, grazie. E la risposta è stata con un manifesto di nulla, figurati. Però
1: di nulla, figurati,
0: non c'è problema. Però l'hanno messo. Poi questo messaggio Messenger, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Questo è sempre lui, ci prova. Ti hanno mai detto che sei bellissima? Sì. Me lo dicono spesso. Madonna, quanta gente bugiarda che c'è in questo mondo. Ma dai, ma come si fa? Poi, altro...
1: questa è una pubblicità degli anni 60. Sinceramente non so se qualcuno l'ha comprato o ce l'ha ancora in casa.
0: Ma come fai?
1: Avevano fatto il bagno a dondolo.
0: A dondolo. Prendete il bagno in casa, bagno a dondolo, patentato in Italia e dall'estero. Sinora si vendettero oltre 50.000 pezzi con due secchie d'acqua, si ha il più gradevole bagno ad onde. Serve pure come semicupo e bagno per bambini. Semicupo, che significa? Cos'è il semicupo?
1: Non lo so, non so
0: per grandezza semicupo. D'uomo, 1,75 m, rivolgersi a Gioacchino Pisetesi di Milano. Dai, ma cos'è sta roba? Il bagno a dondo.
1: Il bagno a dondo.
0: Sì, ma dobbiamo approfondire questa cosa, caro ragioniere. Siamo in chiusura, Beppe. Grazie. Ci sentiamo.
1: Io vado a fare il bagno a dondo.
0: A dondolo, bellissimo. Dondolo. Ciao. E non cade l'acqua. Ciao, grazie al nostro Beppe Lodetti. Abbiamo terminato la nostra giornata insieme con Radio Alta, grazie a Renato Pedretti che si è divertito anche lui oggi qui con noi, grazie, salutiamo Fabio Santini che sarà in onda lunedì prossimo alle 15 con Atlante New Generation, alla dottoressa Giada Carrara, podologa, che è stata con noi, e poi anche Alessandro Stefanoni che sarà in onda fra pochi minuti con Bergamo città, cantano tutti Bergamo città aperta. Io sono Teo Mangioni, vi aspetto domani dopo Micaela e Franco alle 7 ancora con Colazione con Radio Alta. Ciao.
2: Radio Alta, sono le 9. Bergamo ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Nella bergamasca l'acqua del rubinetto è ottima, ma uno su tre non la beve mai. Indagine di Uniacque sulle abitudini di oltre 4.000 utenti. L'Italia è il maggior consumatore al mondo di acqua in bottiglia pro capite, e qui il sistema di verifiche è rigoroso. campagnola, novantenne, sventa il raggiro del finto ricovero della figlia. L'uomo, che vive solo, ha ricevuto la telefonata di una sconosciuta che gli ha chiesto soldi e gioielli. Poste di Rovetta, la testimonianza: mi aveva proposto di fare un investimento e il mio conto è stato svuotato dopo la notizia dei soldi spariti dai depositi postali dell'ufficio. Una terza dipendente per correntisti che chiedono verifiche. Aggiorniamo la pagina del giornale dell'Eco di Bergamo. Questa è una notizia che leggete anche sul giornale in edicola. Confindustria, Zanetti, opere in ritardo, la pazienza è finita, Bergamo merita ed esige più rispetto. Dal presidente di Confindustria il grido d'allarme delle imprese: i tempi dei cantieri sono diventati insostenibili, ma abbiamo bisogno anche di strade. Poi il sostegno al piano di sviluppo aeroportuale, un asse per l'economia che dobbiamo difendere, dice, e sullo scalo merci Corte Nuova è il posto ideale. Andiamo a vedere la pagina per quanto riguarda il traffico. Verso Milano si viaggia bene, traffico regolare verso Milano, così anche verso Venezia, anche in Brebemi. Punti quelli complicati, quelli difficili, 671, linea arancione fino a sottopasso di Colognola, quindi si è sveltito il traffico. Invece rallentato sull'asse Paltriniano e Mugazzone, con linea arancione in entrambi i sensi di marcia. Andiamo in Val Cavallina, si viaggia bene verso Bergamo, anche verso Lovere, quindi linea verde anche in tangenziale sud, e Valle Imagna. In questo momento, insomma, il traffico è regolare, non ci sono segnalazioni di incidenti da Google Maps. Per quanto riguarda invece il meteo per questa giornata da Trebi Meteo, vi possiamo dire che avremo bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge e la temperatura massima registrata sarà di 21 gradi. 9, 3 minuti, 2 secondi, aggiornamenti a mezzogiorno in contemporanea televisiva con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
3: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
7: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
2: La musica grande, Radio Alta.

0: su Radio Alta. Bergamo città aperta a giorno. Il territorio che raccoglie il suo presente. Le idee che costruiscono il futuro. Informazione, università, sport, tempo libero, impegno civico. Con Alessandro Stefanori.
1: Bergamo città aperta.
2: E allora si riparte anche oggi, mercoledì 14 ottobre. Un saluto va a Teo Mangione che ci ha accompagnato fino a questo punto della mattinata con il suo Colazione con Radio Alta. Io invece sono Alessandro Stefanoni e fino alle 10 starò con voi con la buona musica di Radio Alta, ma sicuramente anche tanti temi legati al territorio. Ormai in questi giorni stiamo imparando a conoscerci e anche a capire di che cosa trattano le varie trasmissioni di Radio Alta, anche quelle nuove come questa iniziata da poco. Sappiamo che il problema, uno dei problemi della nostra società contemporanea, è legato anche alla povertà, che le statistiche dicono essere in aumento, ma c'è un livello di povertà che molti di noi magari conoscono solo di vista, perché sappiamo dell'esistenza di persone che purtroppo non hanno una casa e vivono per la strada. C'è un documentario che ci aiuta a capire meglio questa condizione, tra poco ne parleremo anche con uno dei registi che hanno realizzato questo documentario, questo film documentario, che peraltro viene proiettato proprio questa sera a Bergamo. Ma prima dobbiamo cominciare con la musica di Radio Alta e con i Kool & the Gang.

0: Sabato prossimo sarà la giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, un tema che meriterebbe di essere approfondito e forse abbiamo trovato un modo per farlo. Questa sera, in particolare a Bergamo, ci sarà la proiezione di un film documentario che è stato realizzato da due registi italiani, Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, che ha un nome un po' esotico, diciamo, ma è italianissimo, e entrambi hanno insieme realizzato questo film che si intitola San Damiano, e abbiamo il piacere di ospitare proprio Gregorio, che è uno dei due registi autori di questo film. Sono contento di quindi dargli il benvenuto. Benvenuto Gregorio Sassoli.
1: Grazie, ecco, sono contento di essere qua.
0: Allora, questa sera in particolare, lo ricordiamo, al cinema Multisala Capitol alle 21 viene proiettato San Damiano. Lo dico in breve, poi lascio a te spiegare meglio di che cosa si tratta. È un film documentario realizzato a Roma Termini, la stazione di Roma Termini, che praticamente mostra la vita quotidiana di senza tetto, di persone che a un certo punto della loro vita hanno avuto una brusca deviazione nel proprio percorso e si sono trovati senza casa a vivere per strada. È giusto come riassunto, diciamo, della trama di questo film documentario?
1: Sì, il film nasce da un incontro con Damian, che poi è polacco ed è arrivato in Italia e poi, insomma, si faceva chiamare Damiano, anche San Damiano.
0: E da lì il nome del film.
1: E da lì il nome del film, sì. Insomma, da questo incontro fortuito, quasi casuale, ci ha introdotto poi a quel mondo lì delle persone che vivono intorno alla stazione, e ci ha dato la possibilità di avere punto di vista quasi dall'interno. Noi prima avevamo fatto i volontari con Sant'Egidio, quindi era un mondo che conoscevamo, però facendo poi un documentario ci ha permesso veramente di ribaltare quasi il punto di vista.
0: Allora, io credo che i film più belli nascano da registi che hanno avuto davvero i piedi diciamo nella situazione che vanno a raccontare sul grande schermo, quindi io immagino che voi, avendo già fatti volontari appunto per Sant'Egidio, come avevi appena detto, siate forse le persone migliori per creare un documentario che parla appunto di povertà, che parla della situazione difficile che queste persone vivono tutti i giorni. Ma è stato difficile anche il vostro lavoro, perché poi alla fine questo film ha avuto una distribuzione totalmente autonoma, indipendente, giusto?
1: Sì, i distributori non l'hanno voluto prendere perché lo ritenevano non commerciabile.
0: È una bruttissima parola, non commerciabile, per un film è proprio brutta, sì, come cosa. Ma per quale motivo?
1: Il film è molto crudo e non insomma, è uno sguardo senza filtri, uh-huh. Per cui c'è sicuramente questo fattore qua. E loro poi, secondo me, non pensavano che i senza tetto potessero interessare il pubblico.

0: essere coerenti e non censurare delle cose che magari possono essere
1: scomode
0: e fastidiose, certo, anche alla visione. Se loro hanno scelto di mostrarsi così, insomma, è stato importante anche questo,
1: certo, cioè, far fede alla loro
0: scelta. Non dovevamo censurare.
1: Se volete anche voi vedere come queste persone vivono e come hanno deciso, come ha detto giustamente Gregorio, di mostrarsi alla camera, ecco, questa sera l'appuntamento è alle 21 al Multisala Capitol proprio a Bergamo per assistere a San Damiano. È l'ultima proiezione, peraltro, quindi in provincia di Bergamo, quindi vale la pena proprio di farci un salto per vedere questo film molto molto interessante, e che oltretutto ha ottenuto anche un Nastro d'Argento, non l'abbiamo ancora detto ma era giusto sottolinearlo. Grazie, sì, grazie mille a Gregorio,
0: grazie
1: Sassoli
0: mille.
1: E un complimento anche ad Alejandro Cifuentes, il tuo regista collega che insieme a te ha realizzato questo film documentario, e mi auguro di risentirci ancora in futuro qui su Radio Alta.
0: Anch'io, grazie mille.

Yay e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich, End of

una versione acustica di questa End of Beginning degli AMA, anche se il brano originale era di 2 anni fa ed era di Joe Carey, detto anche Joe. L'ha ricevuto, devo dire, una nuova popolarità a seguito anche dell'abbinamento alla serie TV Stranger Things, che proprio nei primi giorni di quest'anno, gennaio 2026, appunto, ha visto il suo epilogo, no? Dopo 10 anni di stagione.

0: una dopo l'altra. Ecco, molti di voi ricorderanno anche di non essere stati d'accordo su come finì Stranger Things, ma magari di questo parleremo un'altra volta. Adesso è il momento di dare la linea all'informazione nazionale e poi arriva la seconda parte di Bergamo Città Aperta.
1: Bergamo Città Aperta. Bergamo Città.
2: Spot, spot.
3: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
4: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
6: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
7: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 734979. Sabato, orario continuato.
8: Radio Alta. Il radiogiornale.
9: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per il Papa è trascorsa tranquilla. Ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, con tecnica video assistita dell'equipe del professor Stefano Margaritora, è durato un'ora e mezza. Confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è salito ad almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate, interruzioni di corrente in gran parte della capitale Kiev. 900 in totale i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree su 19 regioni russe. In Consiglio dei Ministri salta la spiegazione della manovra, ordine del giorno non aggiornato, comunicano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera ieri per l'intervento del ministro Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Tra le molte povertà che colpiscono gli italiani, sempre drammatica quella alimentare. Lo denuncia una ricerca della Fondazione Banco Alimentare.
10: Oltre il 50% delle persone che hanno la necessità di un sostegno alimentare non viene raggiunto dagli interventi esistenti e di fatto in condizioni di povertà assoluta. Lo evidenzia una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. In pratica il sistema di aiuti alimentari contribuisce in modo significativo con un pasto al giorno al 44% di persone in situazioni di indigenza. Dall'indagine emerge una fotografia della povertà alimentare lungo la penisola. Le famiglie con i minori sono tra sempre maggiori beneficiari, a seguire i lavoratori a basso reddito, ma anche le persone straniere, gli anziani che vivono soli. Lo studio analizza anche gli alimenti più richiesti. Al primo posto l'olio d'oliva, poi il caffè e i formaggi stagionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
9: Via libera da parte del Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi, stangati in arrivo per chi guida senza assicurazione. Infine calcio, Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegro perdono 3-1 in casa del Villarreal. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
11: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
12: Radio Alta, la musica grande.

Questa la conoscono tutti come I Love You Baby. Chiaramente non è il titolo originale, ma il titolo è Can't Take My Eyes Off You. Ma quanti di voi sanno che questo in realtà è un brano coverizzato nell'82 partendo da una canzone del 67, 15 anni prima, scritta, anzi più che altro interpretata da Frankie Valli, e registrata appunto a New York. Invece i Boys Town Gang nello studio di San Francisco la resero poi 15 anni dopo appunto un nuovo successo planetario. Ora però ci spostiamo nei sobborghi di Londra, dove un altro gruppo di ragazzotti nel 1994, quindi siamo anni e anni dopo, crearono una canzone che si intitolava Midnight è di Oasis. Loro sono i Brand New Heavies e la riascoltiamo all'interno dell'appuntamento con Radio Alta, la musica grande, che si chiama Bergamo Città Aperta. Io sono Alessandro Stefanoni e se volete scrivermi il numero è il 329 11 84 864.

po' come se fossi con voi da parecchio tempo, anche se in realtà sono appena 3 giorni che ci ascoltiamo tutte le mattine in diretta qui su Radio Alta tra le 9 e le 10 con Bergamo Città Aperte, e poi anche per chi rientra la sera a casa tra le 18 e le 18:30 con l'edizione serale. Però così, per iniziare, per imparare un po' a conoscerci, vorrei capire quanti di voi iniziano ad aver fame molto presto la mattina, perché io sono uno di questi di solito. È vero, non sono ancora le 10, però se si parla, se si inizia a parlare, soprattutto in questo periodo, di polenta, di porcini e di zucca, beh, io praticamente inizio già ad avere l'acquolina, ecco, è proprio la minima cosa che può succedere, no? Quando ti trovi davanti a questa notizia che molti di voi magari conosceranno già, qualcuno magari c'è anche già stato, mi riferisco alla sagra della polenta taragna, della zucca e dei funghi, che è in questo momento in Piazzale Alpini a Bergamo, peraltro proprio qua un tiro di schioppo da noi, quindi prima o poi avrei dovuto parlarne. Si continua ancora il 15, 16, 17 e 18 di ottobre, l'ingresso è gratuito e poi c'è una serie di, come dire, di piatti, uno più buono dell'altro, perché qua si parla proprio di quei pezzi forte, quei pezzi da 90, no, della cucina bergamasca, il tagliere bergamasco con i salumi nostrani, il taleggio bergamasco, il formaggio de mutto, lo strachitunt e poi anche la confettura di zucca e poi ancora i porcini trifolati. Peraltro mi hanno anche detto, io non sono un grande fungaiolo, però ho visto, mi è capitato recentemente di essere in giro per sentieri e di vedere gente che praticamente usciva da sti sentieri con, avete presente le ceste piene di più? Di più, cioè c'era dentro di tutto, c'erano dei porcini che veramente erano di troppo, non ci stavano in queste ceste. Quindi immagino che appunto le piogge non troppe ma neanche troppo poche cadute nelle scorse settimane abbiano aiutato appunto la nascita di questi porcini, quindi mi immagino che tutti questi piatti a base di porcini, così come di gorgonzola, così come di molte altre prelibatezze di questa stagione, ecco, siano al top. Quindi se volete assaggiare l'autunno, credo che questa immagine sia la migliore che possiamo dare, sappiate che c'è ancora per i prossimi giorni, dal 15 al 18 ottobre, la sagra appunto della polenta taragna, della zucca e dei funghi proprio qui a Bergamo, in Piazzale Alpini. Vi ho fatto venire fame? Bene, è presto, ma tenetevela un po', conservatela. E soprattutto se qualcuno ha occasione di mangiare prima di mezzogiorno, beh, buon appetito e fatelo anche per me.

0: Sempre più frequenti le incursioni negli anni 80 qui su Radio Alta Musica Grande all'interno di Bergamo Città Aperta. Io sono arrivato al termine per quanto riguarda l'appuntamento del mattino però, perché poi questa sera alle 18 siamo ancora insieme dopo l'informazione delle 18 per l'appunto e prima di Tutto Atalanta con Fabrizio Pirola. Quindi state tranquilli che non è un a risentirci a domani, ma è un a risentirci a più tardi. In tedesco direbbero bis bald, per dire appunto che ci si risente dopo. Da Alessandro è tutto, a presto con Bergamo Città Aperta, edizione sera, ciao!
1: Bergamo Città Aperta, Bergamo Città.
2: Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
10: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
11: Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
3: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
4: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: La musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
3: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per Papa Leone è trascorsa tranquilla. Ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata. Lo ha reso noto la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, con tecnica video assistita dell'equipe del professor Stefano Margaritora, è durato un'ora e mezza senza complicazioni. Confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo. Per questo serve una risposta coordinata e rapida. Queste alcune parole nell'intervento della Premier Meloni e nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo che si terrà domani. La guerra in Ucraina, il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sul paese è salito da almeno 6 persone e 6 centrali termoelettriche sono state bombardate. Kiev, Kharkiv e Sumy sono praticamente senza luce. 900 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: colpiremo duramente l'Iran. Intanto in Yemen gli Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, lo scrive il Wall Street Journal. Via libera ieri dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo a livello economico per chi guida senza assicurazione. Infine sport, calcio, Inter e Napoli KO ieri nella seconda giornata di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, gli azzurri di Allegri hanno perso 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como è a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico contro il Real Madrid. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
8: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Spot Spot. Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
3: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
5: Radio Alta, la musica grande.

Reeves con A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo che anticipa Stray Dogs, il quinto album della band inglese. Un brano che parla di passato, futuro e della ricerca di una felicità diversa, tra momenti più intimi e improvvise esplosioni rock. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: Radio Alta. Sono le 11.
1: Finalmente possiamo dire
2: thanks God, it's Friday.
1: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
2: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
0: Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal. Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Monte premi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultranate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultranate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: sun. Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La febbre del sabato sera.
2: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
1: La febbre del sabato sera.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
3: Spot, spot.
4: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
6: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
10: Radio Alta, il radiogiornale.
11: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notte per il Papa è trascorsa tranquilla, lo ha reso noto la sala stampa vaticana il giorno dopo l'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni verranno date in giornata. A Papa Leone, ricordiamo, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia e nessuno può rispondere da solo. Serve una risposta coordinata. Queste le parole della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato e poi alla Camera in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche poi sono state bombardate e interruzioni di corrente si registrano nelle città di Kiev, Sumy e Kharkiv. Almeno 900 i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe.

0: Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale affermando: colpiremo duramente l'Iran. Nello Yemen gli Houthi denunciano di aver subito a 104 raid dell'Arabia Saudita. Nella capitale saudita Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I 2 passeggeri della minicar accusati di 6 aggressioni a Roma hanno ammesso i fatti. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguite grazie all'ausilio delle sezioni Cyber Investigation e Rilievo Tecnico-Scientifici dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del RIS di Roma. Sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la minicar individuata fosse il mezzo con cui erano state commesse le aggressioni. Droga pagata con le carte del reddito di cittadinanza. Questo era uno degli strumenti adottata da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegale di armi e munizioni. Via libera ieri dal CDM al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre e al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Sei pronto a cambiare rotta? Musica, sport, cinema, arte. Tutto quello che accade è raccontato con uno sguardo nuovo. Con Fabio Santini arriva.

le passioni e le storie della nuova generazione. Su Radio Alta dalle 15. Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Altoplay Extra. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: Radio Alta. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
1: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
2: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del Gambero Rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
3: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 73 4979. Sabato, orario continuato.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

abusi sui minori, Bergamo nella rete in difesa, ha pubblicato il dossier della polizia criminale, aumento di maltrattamenti in casa e l'addescamento online, il capoluogo aderisce alla campagna di emergenza. Differenziata, record e spreco zero, Bergamo modello di sostenibilità, raccolta porta a porta con microchip, centri del riuso e comunità energetiche al centro di un sistema che fa scuola. I dati Istat sulla gestione dei rifiuti pone la provincia ai vertici dei territori virtuosi.

artigiane del territorio ridotti i margini del profitto. Orobie bergamasche, Valle Seriana, scomparso l'ultimo vero ghiacciaio. Si tratta della vetretta del Trobbio, nell'anfiteatro creato tra il Monte Gleno e i Pizzi Tre Confini Re Castello. I recenti rilievi hanno infatti confermato che non è rimasta alcuna traccia. Scarse precipitazioni nevose e alte temperature hanno decretato forse la fine della sua storia. Vigilia di Conference League, domani Atalanta-Paphos, archiviata la vittoria contro il Venezia, è tempo d'Europa per la squadra nerazzurra che ospita i ciprioti allo stadio di Bergamo.

0: Margherita di Sarri e Carne Secchi. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale parliamo dei reati sui minori, un centinaio nell'ultimo anno nella Bergamasca, i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Bergamo fa i conti con l'incubo degli abusi sui minori, confermandosi tra le province lombarde più colpite, ma anche in prima linea nella risposta istituzionale. Il quadro disegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno non lascia spazio a dubbi. Sul fronte dei reati sessuali e i danni dei più piccoli, il capoluogo e la sua provincia si piazzano ai vertici regionali, subito dietro Milano e Brescia. Nel dettaglio si contano 16 violenze su minori di 14 anni e 15 episodi di atti sessuali con minorenni. A questi si aggiungono 3 casi di sfruttamento della prostituzione minorile, 8 di pornografia e ben 19 contestazioni per la detenzione di materiale pedopornografico. Un'emergenza concreta a cui il Comune prova a reagire. Bergamo figura infatti tra i soli 10 municipi lombardi ad avere già aderito alla campagna In Difesa per blindare i percorsi di protezione e prevenzione sul territorio. I numeri bergamaschi rispecchiano una tendenza regionale in costante peggioramento. Nel 2025 le vittime minorenni di reato in Lombardia sono salite a 1.273, più 1,2% rispetto al 2024, rispecchiando l'andamento nazionale. I dati elaborati dalla Polizia Criminale mettono a nudo un drammatico squilibrio di genere. Quasi il 62% delle vittime di sesso femminile, quota che schizza quasi l'83% quando si parla di violenze e abusi sessuali. A far paura sono soprattutto le mura domestiche. La fattispecie più diffusa in regione si conferma quella dei maltrattamenti in famiglia, con 534 giovanissimi colpiti da violenza o trascuratezza. Seguono le violenze sessuali, 177, e quelle aggravate, 131. Preoccupa infine la crescita dei reati legati alla rete dell'addescamento. Oltre ai 39 casi di pornografia minorile e ai 71 di atti sessuali, si registra un'impennata dell'82% per la corruzione di minorenne. Un quadro nero che spinge ora le istituzioni a stringere un nuovo patto con ANCI per potenziare i controlli sul web, i centri d'ascolto e il lavoro di protezione nelle scuole. L'ennesima truffa del finto carabiniere, viene arrestato e resta in carcere.
1: Buongiorno signora, sono il maresciallo Luca Bertarino dei Carabinieri, un gioielliere di Bergamo è stato rapinato ed è stata usata la sua auto per la rapina. Dobbiamo verificare tutti i suoi gioielli, viene un collega a ritirarli e poi glieli restituiamo, finito il controllo. La donna, ultra ottantenne residente a Bergamo in via Caprera, diligentemente raccoglie tutto, fede compresa, per un valore di 25.000 euro e consegna il sacchetto a un uomo che suona alla porta e frettolosamente ritira tutto. Quest'uomo napoletano di 29 anni, disoccupato, arrestato dalla mobile della questura di Milano, è comparso in direttissima stamane e il giudice Donatella Nava ha disposto per lui il carcere. Un reato gravissimo, ha sottolineato il giudice, aggravato dal fatto che l'uomo non ha fornito alcun elemento utile a risalire alla banda di criminali che da tempo ormai organizza truffe telefoniche da Napoli, poi assolda disperati per andare dalle prede a domicilio a ritirare i gioielli. E così Bruno Rocco, arrivato a Milano in treno, ritirata l'auto noleggiata dai capi, ha atteso indicazioni con conversazioni frenetiche al cellulare, attirando l'attenzione degli agenti della mobile che hanno deciso di seguirlo fino a Bergamo. Era sempre al telefono, una volta arrivato sotto casa dell'anziana ha suonato, è salito ed è sceso in un minuto e gli agenti lo hanno fermato con le mani letteralmente nel sacco. Sarà anche l'ultima pedina del giro, ma la misura ormai è colma, gente senza scrupoli che gioca ogni giorno sulla fragilità degli anziani. Per oggi la vittima ha ripreso subito i suoi preziosi ricordi di una vita, ma non sarà purtroppo sempre così. Vale quindi sempre la solita raccomandazione: non credete a nessun carabiniere che vi chiama a casa. Non lo fa nessuno, mai. Tantomeno vi chiederà soldi o gioielli. Appendete sempre il telefono e avvisate il 112. È certamente un tentativo di truffa.
0: La Polizia di Stato ha effettuato una mirata attività di controllo nel comune di Caravaggio per verificare l'effettiva rispondenza tra le dichiarazioni di ospitalità presentate e la reale presenza dei residenti. L'operazione condotta dalla quinta sezione immigrazione della questura di Bergamo con il supporto del reparto prevenzione crimine ha interessato 8 appartamenti segnati da un numero anomalo di segnalazioni. Nel corso dei sopralluoghi uno degli immobili dichiarati è risultato inesistente nei riferimenti condominiali, mentre per altri le verifiche sul posto hanno confermato l'irreperibilità degli ospiti. L'esito dei controlli comporterà l'archiviazione di 30 pratiche di ospitalità riguardanti altrettanti cittadini egiziani richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei controlli periodici della questura sulla regolarità dei soggiorni sul territorio. Ed ora ci occupiamo della raccolta dei rifiuti. L'Istat promuove Bergamo e la sua gestione eccellente. Bergamo guida la svolta verde del paese, confermandosi un'eccellenza nella gestione dei rifiuti e delle politiche di sostenibilità urbana. Nella provincia la raccolta differenziata vola ad oltre l'81%, superando di netto la media regionale del 74%. Nonostante una produzione complessiva salita circa 530.000 tonnellate, 475 kg pro capite, il dato più significativo riguarda la contrazione del secco indifferenziato, sceso sotto le 99.000 tonnellate. Un successo collettivo che vede coinvolta la quasi totalità dei comuni. Ben 212 hanno infatti superato la soglia del 65% di differenziata, coinvolgendo oltre il 98% della popolazione provinciale. Nel capoluogo il servizio copre il 100% delle utenze domestiche grazie ad un sistema di ritiro a domicilio tracciabile tramite microchip, pensato per commisurare la tariffa ai reali conferimenti. Ma la sfida della città si gioca soprattutto sulla prevenzione dello spreco. Bergamo ha infatti creato una solida rete di economia circolare, fatta di erogatori pubblici d'acqua, mercatini dell'usato e centri di riparazione. A dare ulteriore forza a questo percorso è la nuova piattaforma ecologica e centro del riuso, inaugurata di recente a impatto zero, sostenuta da un impianto fotovoltaico e legata ad una comunità energetica. Questo primato locale riflette una sensibilità in crescita in tutto il paese. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, la quasi totalità delle famiglie italiane separa regolarmente i propri rifiuti con un'attenzione sempre più alta anche per l'organico e i metalli. Una risposta positiva guidata da un gradimento sempre più diffuso per i servizi di raccolta porta a porta, segno di abitudini ecologiche ormai radicate nella vita quotidiana.
2: Il settore dell'autotrasporto in provincia è a rischio tenuta, aumenti di 11.000 euro per ogni mezzo.
1: Da 1.500 a quasi 2.000 euro per un solo pieno di carburante. È l'impatto concreto della stangata sul gasolio che sta mettendo in ginocchio le imprese di autotrasporto della provincia di Bergamo. Per un camion con un serbatoio da 900 litri, considerato un ritmo medio di 4 rifornimenti al mese, il rincaro si traduce in un extra costo che supera gli 11.000 euro per ogni singolo mezzo nell'arco di soli 7 mesi. Un'impennata figlia dell'aumento del 54% del prezzo industriale del gasolio, registrato tra febbraio e settembre 2026, sotto la spinta delle tensioni internazionali e del conflitto nel Golfo. L'emergenza colpisce al cuore un comparto cruciale dell'economia orobica, composto da circa 770 imprese artigiane del trasporto merci. Si tratta di una struttura produttiva fatta prevalentemente di piccole e piccolissime ditte individuali, quasi il 69% del totale, e in realtà conduzione familiare che operano con camion, furgoni e mezzi leggeri. Per il 94% di queste attività impegnate nel trasporto merci per conto terzi, i margini di guadagno sono ridotti al minimo. A complicare la sopravvivenza del settore si aggiunge un effetto domino sui costi di gestione che nell'ultimo triennio ha travolto ogni voce di spesa. Tra il 2023 e il 2025 le coperture assicurative RC per i mezzi pesanti sono aumentate fino al 13%, i pedaggi autostradali sono saliti del 3% e i prezzi dei semirimorchi hanno registrato rincari fino al 30%. Un'escalation ininterrotta che nei soli primi 3 mesi del 2026 ha fatto registrare un ulteriore incremento del 7% dei costi complessivi aziendali, mettendo a serio rischio la tenuta della rete logistica locale.
2: Ci colleghiamo con Guido Pedrotti, rappresentante dell'area trasporto di Confartigianato Imprese Bergamo. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a lei, buongiorno.
2: C'è preoccupazione da parte, insomma, di chi lavora in questo settore, guardando anche in proiezioni, in prospettiva? C'è già qualche segnale di, insomma, di grande fatica?
3: Beh, c'è una grossa preoccupazione, perché in effetti i costi si sono innalzati in un modo esponenziale e sembra che la situazione sia non più sotto controllo. E siamo tutti ridotti a chiedere qualche soldino ai committenti, perché diversamente con questi costi non è più sostenibile. Consideri che abbiamo avuto un incremento del 21% dei costi extra gasolio negli ultimi anni. Quindi lei si immagini la situazione com'è.
2: C'è anche una concorrenza, c'è il rischio appunto che il grande si mangi il piccolo in questa situazione di instabilità?
3: Ma guardi, io è una cosa che non considero più di tanto, perché vivo in una realtà dove faccio un lavoro di nicchia, quindi questo tipo di problema non lo vivo. Sicuramente il grande mangia il piccolo, quella è sempre stata una cosa che è nella realtà, insomma, credo che sia una cosa piuttosto normale. Cioè, se decidono di mangiarci, ci mangiano, insomma, quelli più grossi sicuramente sì. Però indipendentemente da quello, ritengo che le aziende che sanno lavorare in ogni caso se la cavano e hanno la loro rete di clientela, quindi la cosa sotto quell'aspetto non è un problema. Può essere un problema la ricerca di autisti, che adesso effettivamente è quello, è un altro problema.
2: Ecco, a proposito della ricerca di autisti, è un problema che ne stiamo parlando ormai da anni. Lo stesso problema è anche nel trasporto pubblico locale, per intenderci, mancano gli autisti, e quindi questo in che percentuale poi incide sulle fatiche delle aziende?
3: Ma allora, in che percentuale non glielo so dire, è faticoso, è veramente faticoso reperire ragazzi che abbiano voglia di fare questo lavoro. Può darsi si debba cercare di lavorare sul far piacere questo settore anche ai ragazzi, è cosa che si sta perdendo. Io ritengo che si stia perdendo parecchio sta cosa qua. Dobbiamo riportarli ad avere voglia di mettersi in proprio, di giocarsela, di fare un'attività come questa, che tra l'altro, vabbè, io perché lo faccio ritengo sia un'attività delle migliori in assoluto, però vabbè, sono di parte, in questo sono di parte.
2: Senta, come vede quindi il futuro di questo settore? Guardando allora, a Bergamo, soprattutto il territorio bergamasco.
3: Sì. Ma allora, se non riusciamo a risolvere il problema degli autisti, sarà veramente un problema importante, da risolvere, forse più del gasolio, perché in ogni caso lei consideri che il gasolio, che se ne dica, sulla merce trasportata non è vero che vada a incidere di tantissimo. Bisognerebbe fare dei conteggi in relazione al materiale che si trasporta e ai chilometraggi percorsi, perché spesso e volentieri si dice che una cosa è aumentata per colpa del trasporto. In realtà, se lei dovesse mettersi a fare due conti su quello che può trasportare un tir con del materiale di un certo valore, facendo determinati chilometri, alla fine su questo materiale va a incidere veramente di ben poco. Questa è una cosa che io vado predicando da anni, e spesso mi si dice è aumentata l'insalata per colpa del trasportatore. Non è mica vero, cioè, questa è una cosa da escludere in assoluto.
2: Mentre la situazione della carenza di autisti invece potrebbe determinare
3: quella sì. Quella la vedo come una cosa che è veramente da risolvere. È veramente da risolvere, sì.
2: Grazie a Guido Pedrotti.
3: Grazie a lei.
2: Grazie e buon lavoro. D'ora andiamo in Alta Valle Seriana. Potrebbe essere davvero arrivata la conclusione, la storia del ghiacciaio del Trobbio, l'ultima vera vedretta delle robbie bergamasche. Sentiamo.
4: Immagini dello scorso autunno che raccontano quel che rimaneva a fine 2025 del ghiacciaio del Trobbio in Alta Valle Seriana, ai piedi dell'anfiteatro creato dai versanti nord del Monte Gleno e dei Pizzi, tre confini e Re Castello. Le alte temperature della scorsa estate hanno sciolto, è il caso di dirlo, anche le residue speranze che l'ultima vera vedretta delle orobie bergamasche potesse resistere ai cambiamenti climatici. Così purtroppo non è stato. I recenti rilievi hanno infatti confermato che del ghiacciaio del Trobio non è rimasta alcuna traccia. Un paio di anni fa, nel 2024, l'ultima inversione di tendenza, con un limitato accumulo di neve che aveva fatto pensare a un rallentamento della sua riduzione. Un andamento costante dal 2000 che ha caratterizzato il piccolo ghiacciaio mappato per la prima volta dall'esercito austriaco nel 1833. Le limitate nevicate della passata stagione invernale e la calura ben oltre le medie stagionali dell'estate che ci siamo lasciati alle spalle ci porta, nostro malgrado, a pensare che quelle che stiamo vedendo potrebbero essere davvero le ultime immagini del ghiacciaio del Trobio.
2: Un fondo da 1,2 milioni di euro per il biennio 2027-2028 per frenare lo spopolamento e rilanciare oltre 1000 piccoli comuni lombardi grazie al digitale. È l'obiettivo del progetto di legge Mazzolini presentato in Commissione Affari Istituzionali in Consiglio regionale. La misura mira ad attrarre smart worker, professionisti e creativi attraverso permanenze temporanee qualificate e l'introduzione del patto di cittadinanza temporanea, uno strumento che permetterà ai nuovi residenti di condividere le proprie competenze con le comunità locali. Come spiegato dal relatore Alberto Mazzolini, consigliere bergamasco di Fratelli d'Italia, l'iniziativa punta a sfruttare connettività e servizi online per garantire il diritto a rimanere ed abitare nelle aree interne e montane, trasformando la via nei borghi una scelta, la vita nei borghi una scelta competitiva. Sono rientrati ieri sera all'aeroporto di Orio i fedeli che hanno partecipato al pellegrinaggio a Lourdes sulle orme di Papa Leone. Il Santo Padre è stato ricordato nel santuario mariano insieme alle tante intenzioni dei pellegrini. A guidare appunto il pellegrinaggio è stato il vescovo Francesco.
5: Non siamo carichi di tanti bagagli, ma immagino che il cuore di ciascuno sia carico di ricordi, situazioni delicate, sofferenza, domande, preghiere, speranze. Andiamo in un luogo dove la bontà di Dio si è manifestata nella persona di Maria. È il pensiero del vescovo Francesco che ha accompagnato i 177 bergamaschi nel pellegrinaggio di un giorno a Lourdes. Un pensiero e una preghiera che ha toccato anche Papa Leone, a cui è stato asportato un tumore al polmone. Il pellegrinaggio è stato anche un modo di vivere grati insieme al vescovo i 17 anni di episcopato. Tra i momenti centrali del gesto, quello della Via Crucis sulla collina e della messa, celebrata dal vescovo nella cappella di San Massimiliano Colbe. Dobbiamo decidersi ad aprire la porta all'angelo, al Vangelo, alla grazia, ha detto il vescovo. Quando preghiamo dobbiamo aprire la porta seguendo l'esempio di Maria. Il pellegrinaggio si è concluso nel tardo pomeriggio con la recita dei Vespri e l'offerta del cero alla Madonna, seguiti dalla processione eucaristica culminata nella chiesa ipogea di San Pio X e dal rosario nella grotta di Massabiel, prima di prendere l'aereo e ritornare a Bergamo.
2: Sacre scene, Ardesio Film Festival dal 15 al 18 di ottobre. Ci colleghiamo con Fabrizio Zucchelli, presidente del Festival Sacre Scene. Eccolo qua, benvenuto, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a lei.
2: Allora, raccontiamo appunto questo appuntamento che era raggiunto la settima edizione, quindi in realtà è diventata una tradizione, non soltanto appunto per Ardesio, ma per l'intera comunità.
6: Direi proprio di sì, quindi una settima edizione. Ha visto il festival comunque crescere nel suo processo anche di internazionalizzazione. Abbiamo diversi film che vengono appunto da paesi stranieri, dalla Russia, dall'Indonesia, dal Libano, dal Brasile, oltre ai film italiani. Quindi certo il nostro è un festival che ha un tema particolare, quindi che costituisce un po' un unicum, il fatto che il tema cui vengono iscritti poi i vari film è quello delle devozioni popolari, delle tradizioni popolari. Quindi anche il sottotitolo del nostro festival dice proprio un viaggio tra le devozioni e le tradizioni popolari, uno sguardo oltre. Quindi vogliamo far vedere anche alle nostre comunità esperienze, riti di comunità sparse nel mondo. Quindi stando pure seduti ad Ardesio nel poltroncine del cineteatro si possono appunto vedere tradizioni appunto di altre comunità, e il cinema veramente si presta per rappresentare i colori, i suoni, le musiche, quindi si presta molto bene, e questo ci permette appunto di avere un festival in continua crescita con anche tanto pubblico.
2: 15 pellicole tra cortometraggi, mediometraggi, lungometraggi e veri film in concorso, provenienti appunto dall'Austria, Brasile, Indonesia, Libano, Russia, Vietnam, naturalmente anche dall'Italia, 4 giorni intensi. Ricordiamo che l'organizzazione di Vivi Ardesio con Comune Proloco di Ardesio in collaborazione con la parrocchia e proprio la direzione artistica di Zucchelli. Quindi diamo appuntamento il primo.
6: Il 15, quindi domani sera alle ore 20 iniziamo con uno spettacolo musicale di intrattenimento e poi iniziamo. Ricordo sempre che non c'è bisogno di prenotazioni, che l'ingresso per tutte le eventi del festival sono a titolo gratuito e quindi c'è la possibilità veramente di un progetto culturale di affiancarsi alle nostre, le nostre comunità, alle nostre persone.
2: Perfetto, grazie a Fabrizio Zucchelli per questo intervento nel telegiornale.
6: Grazie a voi, grazie.
2: Proseguiamo con lo sport. Dopo la vittoria in campionato nel posticipo contro il Venezia, è già tempo di vigilia europea per l'Atalanta che domani sera alle 21 allo stadio di Bergamo ospita i ciprioti del Paphos nella prima giornata della fase campionato di Conference League. Oggi pomeriggio si tiene la conferenza stampa prepartita al centro Bortolotti di Zingogna dell'allenatore

0: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante su tutta l'Italia e dunque anche sulla Lombardia, favorirà tempo stabile con clima asciutto. Diamo uno sguardo per quanto riguarda la provincia di Bergamo, dove il sole sarà assoluto protagonista con valori massimi in generale compresi fra i 17 e i 23 gradi. Per la giornata di venerdì nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica con clima gradevole e valori massimi senza variazioni significative. La tendenza dei giorni successivi vedrà della variabilità nel corso del weekend per correnti umide che favoriranno qualche debole piovasco. La situazione poi tenderà a migliorare con l'avvio della nuova settimana e le temperature massime resteranno intorno ai 20 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Era Bergamo TG. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
1: Radio Alta, Bergamo, è in onda. Spot. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: jackpot.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
0: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
0: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
0: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
4: EICOS, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? EICOS si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 73 4979. Sabato, orario continuato.
5: La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Kingfisher con How Lonely. Il trio irlandese torna con un singolo intenso che racconta un amore non corrisposto. Pubblicato per Be Unique Records e Atlantic Records, il brano è stato prodotto da David Curley e Max Wolfgang, collaboratori abituali della band. Una ballata folk contemporanea che conferma la rapida ascesa dei Kingfisher sulla scena internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kingfisher, How Lonely.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale parliamo dei reati sui minori, un centinaio nell'ultimo anno nella Bergamasca, i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Bergamo fa i conti con l'incubo degli abusi sui minori, confermandosi tra le province lombarde più colpite, ma anche in prima linea nella risposta istituzionale. Il quadro disegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno non lascia spazio a dubbi. Sul fronte dei reati sessuali e danni dei più piccoli, il capoluogo e la sua provincia si piazzano ai vertici regionali, subito dietro Milano e Brescia. Nel dettaglio si contano 16 violenze su minori di 14 anni e 15 episodi di atti sessuali con minorenni. A questi si aggiungono 3 casi di sfruttamento della prostituzione minorile, 8 di pornografia e ben 19 contestazioni per la detenzione di materiale pedopornografico. Un'emergenza concreta a cui il Comune prova a reagire. Bergamo figura infatti tra i soli 10 municipi lombardi ad avere già aderito alla campagna In Difesa per blindare i percorsi di protezione e prevenzione sul territorio. I numeri bergamaschi rispecchiano una tendenza regionale in costante peggioramento. Nel 2025 le vittime minorenni di reato in Lombardia sono salite a 1.273, più 1,2% rispetto al 2024, rispecchiando l'andamento nazionale. I dati elaborati dalla Polizia Criminale mettono a nudo un drammatico squilibrio di genere. Quasi il 62% delle vittime di sesso femminile, quota che schizza quasi l'83% quando si parla di violenze e abusi sessuali. A far paura sono soprattutto le mura domestiche. La fattispecie più diffusa in regione si conferma quella dei maltrattamenti in famiglia, con 534 giovanissimi colpiti da violenza o trascuratezza. Seguono le violenze sessuali, 177, e quelle aggravate, 131. Preoccupa infine la crescita dei reati legati alla rete dell'addescamento. Oltre ai casi di pornografia minorile e ai 71 di atti sessuali, si registra un'impennata dell'82% per la corruzione di minorenne. Un quadro nero che spinge ora le istituzioni a stringere un nuovo patto con ANCI per potenziare i controlli sul web, i centri d'ascolto e il lavoro di protezione nelle scuole. L'ennesima truffa del finto carabiniere, viene arrestato e resta in carcere.
2: Buongiorno signora, sono il maresciallo Luca Bertarino dei Carabinieri. Un gioielliere di Bergamo è stato rapinato ed è stata usata la sua auto per la rapina. Dobbiamo verificare tutti i suoi gioielli, viene un collega a ritirarli e poi glieli restituiamo, finito il controllo. La donna, ultra ottantenne residente a Bergamo in via Caprera, diligentemente raccoglie tutto, fede compresa, per un valore di 25.000 euro e consegna il sacchetto a un uomo che suona alla porta e frettolosamente ritira tutto. Quest'uomo napoletano di 29 anni, disoccupato, arrestato dalla mobile della questura di Milano, è comparso in direttissima stamane e il giudice Donatella Nava ha disposto per lui il carcere. Un reato gravissimo, ha sottolineato il giudice, aggravato dal fatto che l'uomo non ha fornito alcun elemento utile a risalire alla banda di criminali che da tempo ormai organizza truffe telefoniche da Napoli, poi assolda disperati per andare dalle prede a domicilio a ritirare i gioielli. E così Bruno Rocco, arrivato a Milano in treno, ritirata l'auto noleggiata dai capi, ha atteso indicazioni con conversazioni frenetiche al cellulare, attirando l'attenzione degli agenti della mobile che hanno deciso di seguirlo fino a Bergamo. Era sempre al telefono. Una volta arrivato sotto casa dell'anziana, ha suonato, è salito ed è sceso in un minuto e gli agenti lo hanno fermato con le mani letteralmente nel sacco. Sarà anche l'ultima pedina del giro, ma la misura ormai è colma, gente senza scrupoli che gioca ogni giorno sulla fragilità degli anziani. Per oggi la vittima ha ripreso subito i suoi preziosi ricordi di una vita, ma non sarà purtroppo sempre così. Vale quindi sempre la solita raccomandazione: non credete a nessun carabiniere che vi chiama a casa. Non lo fa nessuno, mai, tantomeno vi chiederà soldi o gioielli. Appendete sempre il telefono e avvisate il 112. È certamente un tentativo di truffa.
1: La Polizia di Stato ha effettuato una mirata attività di controllo nel comune di Caravaggio per verificare l'effettiva rispondenza tra le dichiarazioni di ospitalità presentate e la reale presenza dei residenti. L'operazione condotta dalla quinta sezione immigrazione della questura di Bergamo con il supporto del reparto prevenzione crimine ha interessato 8 appartamenti segnati da un numero anomalo di segnalazioni. Nel corso dei sopralluoghi uno degli immobili dichiarati è risultato inesistente nei riferimenti condominiali, mentre per altri le verifiche sul posto hanno confermato l'irreperibilità degli ospiti. L'esito dei controlli comporterà l'archiviazione di 30 pratiche di ospitalità riguardanti altrettanti cittadini egiziani richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei controlli periodici della questura sulla regolarità dei soggiorni sul territorio. Ed ora ci occupiamo della raccolta dei rifiuti. L'Istat promuove Bergamo e la sua gestione eccellente. Bergamo guida la svolta verde del paese, confermandosi un'eccellenza nella gestione dei rifiuti e delle politiche di sostenibilità urbana. Nella provincia la raccolta differenziata vola ad oltre l'81%, superando di netto la media regionale del 74%. Nonostante una produzione complessiva salita circa 530.000 tonnellate, 475 kg pro capite, il dato più significativo riguarda la contrazione del secco indifferenziato, sceso sotto le 99.000 tonnellate. Un successo collettivo che vede coinvolta la quasi totalità dei comuni. Ben 212 hanno infatti superato la soglia del 65% di differenziata, coinvolgendo oltre il 98% della popolazione provinciale. Nel capoluogo il servizio copre il 100% delle utenze domestiche grazie ad un sistema di ritiro a domicilio tracciabile tramite microchip, pensato per commisurare la tariffa ai reali conferimenti. Ma la sfida della città si gioca soprattutto sulla prevenzione dello spreco. Bergamo ha infatti creato una solida rete di economia circolare, fatta di erogatori pubblici d'acqua, mercatini dell'usato e centri di riparazione. A dare ulteriore forza a questo percorso è la nuova piattaforma ecologica e centro del riuso, inaugurata di recente a impatto zero, sostenuta da un impianto fotovoltaico e legata ad una comunità energetica. Questo primato locale riflette una sensibilità in crescita in tutto il paese. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, la quasi totalità delle famiglie italiane separa regolarmente i propri rifiuti con un'attenzione sempre più alta anche per l'organico e i metalli. Una risposta positiva guidata da un gradimento sempre più diffuso per i servizi di raccolta porta a porta, segno di abitudini ecologiche ormai radicate nella vita quotidiana.
3: Il settore dell'autotrasporto in provincia è a rischio tenuta, aumenti di 11.000 euro per ogni mezzo.
1: Da 1.500 a quasi 2.000 euro per un solo pieno di carburante. È l'impatto concreto della stangata sul gasolio che sta mettendo in ginocchio le imprese di autotrasporto della provincia di Bergamo. Per un camion con un serbatoio da 900 litri, considerato un ritmo medio di 4 rifornimenti al mese, il rincaro si traduce in un extra costo che supera gli 11.000 euro per ogni singolo mezzo nell'arco di soli 7 mesi. Un'impennata figlia dell'aumento del 54% del prezzo industriale del gasolio, registrato tra febbraio e settembre 2026, sotto la spinta delle tensioni internazionali e del conflitto nel Golfo. L'emergenza colpisce al cuore un comparto cruciale dell'economia orobica, composto da circa 770 imprese artigiane del trasporto merci. Si tratta di una struttura produttiva fatta prevalentemente di piccole e piccolissime ditte individuali, quasi il 69% del totale, e in realtà conduzione familiare che operano con camion, furgoni e mezzi leggeri. Per il 94% di queste attività impegnate nel trasporto merci per conto terzi, i margini di guadagno sono ridotti al minimo. A complicare la sopravvivenza del settore si aggiunge un effetto domino sui costi di gestione che nell'ultimo triennio ha travolto ogni voce di spesa. Tra il 2023 e il 2025 le coperture assicurative RC per i mezzi pesanti sono aumentate fino al 13%, i pedaggi autostradali sono saliti del 3% e i prezzi dei semirimorchi hanno registrato rincari fino al 30%. Un'escalation ininterrotta che nei soli primi tre mesi del 2026 ha fatto registrare un ulteriore incremento del 7% dei costi complessivi aziendali, mettendo a serio rischio la tenuta della rete logistica locale.
3: Un fondo da 1,2 milioni di euro per il biennio 2027-2028 per frenare lo spopolamento e rilanciare oltre 1000 piccoli comuni lombardi grazie al digitale. È l'obiettivo del progetto di legge Mazzolini presentato in Commissione Affari Istituzionali in Consiglio regionale. La misura mira ad attrarre smart worker, professionisti e creativi attraverso permanenze temporanee qualificate e l'introduzione del patto di cittadinanza temporanea, uno strumento che permetterà ai nuovi residenti di condividere le proprie competenze con le comunità locali. Come spiegato dal relatore Alberto Mazzolini, consigliere bergamasco di Fratelli d'Italia, l'iniziativa punta a sfruttare connettività e servizi online per garantire il diritto a rimanere ed abitare nelle aree interne e montane, trasformando la via nei borghi una scelta, la vita nei borghi una scelta competitiva.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Tutta per Bergamo.

0: Sagrestano Social. Radio Alta Nuovo Giorno. Tutti i giorni dalle 6 alle 7. Prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
2: Tutto Atalanta News. Su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Lo dico al nostro ospite quotidiano, Malo, buongiorno. Maurizio Lorenzi, hai acquistato quest'oggi l'Eco di Bergamo, dove inizia la nuova avventura. Rimaniamo a Bergamo perché ci gioca alle 21 alla New Balance Arena contro il Paphos. Poi ti chiederò notizie in merito a questa formazione Paphos da Cipro. Buongiorno innanzitutto, buongiorno Maurizio.
4: Buongiorno Fabri. Sì, è meglio pensare al futuro, perché il presente ci lascia un sapore, un retrogusto dolce e amaro, perché insomma col Venezia poi magari ne parleremo, partita dai due volti e che volti, però ovviamente l'Atalanta adesso deve pensare anche a questo filotto clamoroso che ci aspetta in pochissimi giorni. Partite secondo me utili, che arriva al momento giusto, perché adesso è il momento di giocare, di fare i fatti, di confrontarsi, di sperimentare e di dimostrare che la rosa dell'Atalanta è una rosa secondo me di assoluto livello, che non può avere paura del Paphos, squadra cipriota ovviamente di una certa dignità e sostanza, ma che secondo me per valori potrebbe richiamare quelli del Venezia, così dicono quelli esperti. E poi si va a Milano contro il Milan e anche poi in casa dell'Ajax, via via tutte le altre. Insomma, tanto da dire, tanto da giocare, ma anche tanto da commentare per Atalanta-Venezia.
3: Ecco, queste sono le immagini che vi stiamo proponendo in merito alla formazione che andremo ad affrontare. Ne parleremo anche quest'oggi perché abbiamo un'anteprima Conference League dalle 17.50. Vi proporremo la conferenza stampa di Maurizio Sarri e dell'allenatore del Paphos, che ci sarà anche Angelo Zambetti con me, che saluto. Eccolo qua, l'Happy Birthday. Cosa succede? Qui si festeggia addirittura Happy Birthday. Vabbè, ieri è il mio compleanno, vi ringrazio Maurizio Corriga e Renato Pedretti. Però adesso tu non guardare lo schermo, non fare il furbacchione, se no lo dico al tuo caro amico poliziotto, no, un poliziotto vigile, sai di chi sto parlando Maurizio?
4: Assolutamente, caro Mauro Maccoli, ciao Mauro.
3: Ciao Mauro, allora mi dai il valore della rosa del Paphos? Io ce l'ho sotto l'occhio. Secondo te noi abbiamo più di 400 milioni di euro, lo dico, il valore della rosa dell'Atalanta, tanto per capire di che pasta siamo fatti, come si suol dire. Il Paphos, secondo te, non hai guardato la Bibbia?
4: Guarda, Fabri, non ho guardato, ma mi pare di ricordare forse un ottavo di quello dell'Atalanta. Io in aritmetica non dico fortissimo.
3: Un ottavo, allora, io ho detto più di 400 milioni. Questo è il Paphos, spostiamo un attimo, guarda che brava la nostra regia, e scopriamo il valore 31,15 milioni di euro. Se i soldi scendono in campo, cosa che non accade per fortuna, sottolineo, non c'è partita, non ci sarebbe quantomeno partita.
4: Siamo intorno a un ottavo, un decimo, fate voi, stiamo a guardare il centesimo. Allora l'Atalanta non ci sono se, non ci sono ma, deve vincere questa partita, che è più utile per il morale e per il percorso che dobbiamo fare con il nostro nuovo allenatore Sarri, nuovo si fa per dire, lo chiamiamo sempre nuovo ma ormai con noi da 3 mesi, che per il cammino in Europa League, in Conference League, dove è vero che ci sono solo 6 partite e quindi è molto più importante fare punti subito, perché sono 18 quelli in palio, non sono 8 come l'Europa League e come la Champions, e quindi bisogna arrivare subito nelle prime per poi evitare anche i playoff e qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale. Squadra ovviamente che bisogna temere, ma come dicevo prima pare che il valore del Paphos sia equivalente a quello del Venezia, e col Venezia Fabrizio abbiamo vinto 3-1, ma abbiamo sofferto anche molto, quindi io preferirei, spero anche che questa partita ci porti una vittoria ma la sofferenza minore, questo deve essere detto subito.
3: Ecco, questa mattina con l'Eco di Bergamo trovate, come vi ho già mostrato, Atalanta provaci ancora, un inserto gratuito veramente molto molto ricco che ci racconta di quella che sarà la nostra avventura in questa competizione. E in seconda pagina c'è un articolo di fondo che vi invito veramente a leggere, perché ha un titolo significativo, di Roberto Belingheri, vice caporedattore dell'Eco di Bergamo. Il titolo, Maurizio, il titolo te lo leggo, e lo leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, perché credo sia particolarmente significativo. Questo è Antonio Percassi, che ringraziamo sempre, con Luca, questo è Pagliuca, la regia si diverte quest'oggi a scorrere. Guarda che immagini che sono andati a riproporre. Però il titolo, ve lo leggo, Maurizio, sei d'accordo? Giocando sì. Si impara, giocando si impara. E credo che mai titolo sia più significativo, giocando si impara. Fino a quando però si impara? Perché la pazienza la sta perdendo anche questo signore, eccolo qua. Anche Maurizio Sarri ha detto, basta ragazzi, diamoci una svegliata tutti quanti.
4: No, ma il titolo secondo me è azzeccatissimo. Davvero adesso serve giocare molto, giocare spesso, rimediare gli errori, sperimentare, perché allenarsi ormai abbiamo capito che non sta portando grandissimi risultati sul campo. Magari ci si può anche divertire di più, Fabrizio, perché ma serve anche questa parola, divertimento. La sensazione è che l'Atalanta nei primi 30 minuti con il Venezia si sia anche divertita, forse ha giocato un po' all'antica, un po' sull'uomo, andando in anticipo, grandi verticalizzazioni, è sembrata quasi di rivedere la solita Atalanta, no? Quella gasperiniana, come se i giocatori avessero magari detto proviamo a fare qualcosa di diverso e siamo un po' più liberi rispetto agli schemi. Quando nel secondo tempo con il Venezia siamo ritornati ad occupare il nostro granitico e complicato e indigeribile, diciamolo, 4-3-3 per il momento, l'Atalanta è andata un po' in tilt. Tra l'altro, Fabrizio, i numeri di Atalanta-Venezia sono incredibili. Pensa che con il Venezia, me lo stavo guardando prima, l'Atalanta ha messo a segno 275 passaggi, il Venezia lo leggo 526, numeri così bassi, praticamente schiacciati in balia dell'avversario. L'Atalanta li aveva riportati solo contro la Roma, e sappiamo che la Roma è la Roma, giocavamo all'Olimpico e non abbiamo mai visto palla, quindi davvero preoccupante questa fase, questi 60 minuti arrivati dopo i primi 30, in cui davvero nessuno ci ha capito più nulla, panico totale. Forse l'unico era Kessié, che teneva un po' la barra dritta in questa tempesta in mezzo all'oceano, ma l'Atalanta è andata un po' in tilt, si è salvata anche con Bellanova. Ma insomma, è Fabrizio, la prima volta che si commenta una vittoria con questa preoccupazione, perché di solito quando si vince bene o male si è più tranquilli, ma qui abbiamo vinto, ma i 60 minuti finali della partita, 60 non 60. Parlo di 10-20 minuti,
3: di solito sono i 5 minuti finali,
4: esatto
3: 60 esatto. Mi sembrano un po' troppi, però valuta tu. Tra l'altro abbiamo visto le immagini del nostro presidente Franky, che sia autore di uno scavetto veramente di alta qualità. Abbiamo visto Krstović assoluto protagonista nel bene per la nostra squadra con 2 gol. L'Eco di Bergamo questa oggi cerca di approfondire un po' la tematica con Paolo Vavassori. Dopo il successo sul Venezia, Atalanta, virgola, la luce si vede ma si spegne presto. E io continuo a ribadire tutti i giorni, praticamente con tutti gli ospiti, ieri con Dino Nippali, poi in precedenza con Gigi Riva, con Cesare Zapperi, che sarà domani nostro ospite, il concetto dell'onestà intellettuale di Maurizio Sarri, il quale ha detto dobbiamo prolungare il tempo di dominio della gara. Noi abbiamo dominato 30 minuti, dobbiamo arrivare a 60, 70. È un concetto giusto, lui è molto corretto, non vende favole, non vende storielle come fanno tanti altri suoi colleghi. Eccolo qua Maurizio Sarri, che tra l'altro ringrazia la curva, ne parleremo tra poco, di un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Però anche lui, cioè adesso ha provato il 4-2-3-1, domani sera vedremo se ritornerà al 4-3-3, tra l'altro non avremo Scalvini, che è infortunato, vediamo, oggi ci saranno gli esiti ovviamente delle visite mediche. Però tanto per dirti Pasalic. Pasalic rimane in panchina, ma l'ha scritto anche l'amico Andrea Paravisi, mi ha detto: ma perché Pasalic in panchina? Lo chiedo a te. Te lo chiedo.
4: Anch'io lo vorrei chiedere anch'io a Sarri, glielo chiederemo a breve, è un po' anche un mio pallino. Serve carisma e serve leadership a questa squadra, c'è solo il Kessié della situazione che sembra davvero poter aiutare gli altri anche nei momenti di difficoltà. E Pasalic è un giocatore con un pedigree internazionale, vice capitano della Croazia, che ha fatto la storia dell'Atalanta, e io penso, Fabrizio, che in questo momento non sia sicuramente inferiore all'Ederson di oggi, che è lontano parente del campione che abbiamo cresciuto in casa e quasi venduto al Manchester United. Non è inferiore ad Elmas, che ha fatto una discreta partita con il Venezia, oltre all'errore finale dovuto alla mancanza di lucidità, ma insomma una sciocchezza da evitare. Mario Pasalic deve giocare, perché può dare un contributo fondamentale. Non vederlo mai in campo stranisce, Fabrizio, anche perché questo ragazzo, se finisce per rimanere in panchina tutte le prossime partite, io credo che a gennaio possa anche fare le valigie, e perdere un altro pezzo da 90 come Pasalic dal punto di vista morale e carismatico sarebbe secondo me un grave errore da parte dell'Atalanta. Questo voglio dirlo chiaro.
3: Ecco, caro Mario, non vorrei strapparmi i pochi capelli che mi sono rimasti, e vedo che sei un degno mio collega, veramente Mario Pasalic è uno dei miei pupilli, giù le mani come si diceva una volta. Oggi gli esami per Scalvini, salterà la fida col Pafos, scrive l'Eco di Bergamo a pagina 39. Luca Bonzanni analizza la fase di campionato, chi fa bene si candida al successo finale, con la foto del Crystal Palace che ha vinto la Conference passando appunto dai play-off. Vorrei ritornare su questo argomento che, non lo so, il calcio italiano si fa male da solo, Maurizio, me lo scrivono in tanti e li ringrazio. Massimo Piccinelli da Caravaggio, che ogni tanto dice: bah, mollo tutto perché sono disgustato da queste cose. Io mi devo sempre complimentare con i nostri tifosi per l'attenzione, anche per la capacità della poetica. Roberto Belingheri, 16 ore fa, ha postato: oibò, si è offeso Malagò. Ed è quasi uno slogan in merito allo striscione. Tra l'altro l'Atalanta, cena delle beffe, 5.000 euro di multa. Cioè, in Italia puoi scrivere tutto. Entri allo stadio con tutto, ricordiamo l'esperienza contro la squadra israeliana, però se fai uno striscione anche ironico, anche poetico se vogliamo, contro il Malagò che commissaria se stesso, una vicenda kafkiana, tu sei uno scrittore, io allargo le braccia e mi arrendo, posso dire che mi arrendo? Lo posso dire?
4: Sì, no, siamo nel paese del gattopardo, no? Far sì che vogliamo far cambiare tutto in realtà, perché non vogliamo che cambi nulla, no? E l'Italia è così, è un paese contraddittorio. Questo striscione, ovviamente, a parte che è realizzato in maniera anche con una certa eleganza, con una certa ironia, ma questa considerazione è quella che hanno fatto praticamente tutti gli addetti

0: letterario, io esprimo la mia solidarietà a coloro che hanno realizzato. Tra l'altro mi hanno detto che lo striscione è stato applaudito da tutto lo stadio, ecco, cioè nessuno escluso, tutti che hanno detto vabbè, del resto sono tutti d'accordo, l'hanno scritto tutti i principali quotidiani sportivi, esatto, non solo italiani, purtroppo. Speriamo che Antonio e Luca Percassi riescano a scardinare, a modificare qualcosa. Maurizio, 15 minuti che sono letteralmente volati, io come sempre ti ringrazio, mi fai un pronostico per queste due gare, dai. Usa il pendolino se vuoi, Maurizio Bosca Docet.
1: Ma dobbiamo vincere, Fabri, vincere col Pafos. Io penso che finirà 3-1 come con il Venezia. Ripeto, il Pafos ricorda un po' questa squadra lagunare. Con il Milan vedo due squadre un po' rabberciate, che hanno dei problemi. Potrebbe uscire un salomonico pareggio con gol. Dai, vediamo, Fabri.
0: Ti ringrazio, Malo. Buona giornata e buon lavoro. A presto.
1: Grazie a tutti. Forza Dea sempre.
0: Grazie a Renato Pedretti, a Maurizio Corriga in regia. Noi ci rivediamo alle 17.50 per anteprima Conference League con mio ospite Angelo Zambetti, con la conferenza stampa di Maurizio Sarri, i contributi dallo stadio Elisa Cucchi e Matteo De Santis. Mi raccomando, andate ad acquistare l'Eco di Bergamo, perché c'è tutta la storia di questa avventura che inizia domani sera. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play.
3: E adesso prima stanza a destra e Angelica Bove con Piccola Magia. Un incontro che racconta due persone che si riconoscono, anche se viaggiano su strade diverse. Un brano intimo, prodotto da Braille, con chitarre, basso e batteria. Per Angelica è anche la prima collaborazione della sua carriera. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, prima stanza a destra e Angelica Bove, Piccola Magia.

0: Sconti da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.

0: organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.

Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the House.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
0: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
2: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
1: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
2: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera.

0: Torna il gioco dell'eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci. L'eco di Bergamo, cuore bergamasco.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
4: Radio Alta.
0: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Mario Biondi, Cocktail Blue. Il brano anticipa Two Entities, il nuovo album di inediti, registrato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti per celebrare 20 anni da Handful of Soul. Cocktail Blue porta la firma di Mario Biondi, realizzato con il producer Riccardo Piparo, e richiama le atmosfere house dance più eleganti e nostalgiche. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mario Biondi, Cocktail Blue.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: piace a te. Spot, spot. C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
1: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
2: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco. Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo dei reati sui minori, un centinaio nell'ultimo anno nella Bergamasca, i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.
2: Bergamo fa i conti con l'incubo degli abusi sui minori, confermandosi tra le province lombarde più colpite, ma anche in prima linea nella risposta istituzionale. Il quadro disegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno non lascia spazio a dubbi. Sul fronte dei reati sessuali e danni dei più piccoli, il capoluogo e la sua provincia si piazzano ai vertici regionali, subito dietro Milano e Brescia. Nel dettaglio si contano 16 violenze su minori di 14 anni e 15 episodi di atti sessuali con minorenni. A questi si aggiungono 3 casi di sfruttamento della prostituzione minorile, 8 di pornografia e ben 19 contestazioni per la detenzione di materiale pedopornografico. Un'emergenza concreta a cui il Comune prova a reagire. Bergamo figura infatti tra i soli 10 municipi lombardi ad avere già aderito alla campagna In Difesa per blindare i percorsi di protezione e prevenzione sul territorio. I numeri bergamaschi rispecchiano una tendenza regionale in costante peggioramento. Nel 2025 le vittime minorenni di reato in Lombardia sono salite a 1.273, più 1,2% rispetto al 2024, rispecchiando l'andamento nazionale. I dati elaborati dalla Polizia Criminale mettono a nudo un drammatico squilibrio di genere. Quasi il 62% delle vittime di sesso femminile, quota che schizza quasi l'83% quando si parla di violenze e abusi sessuali. A far paura sono soprattutto le mura domestiche. La fattispecie più diffusa in regione si conferma quella dei maltrattamenti in famiglia, con 534 giovanissimi colpiti da violenza o trascuratezza. Seguono le violenze sessuali, 177, e quelle aggravate, 131. Preoccupa infine la crescita dei reati legati alla rete dell'addescamento. Oltre ai casi di pornografia minorile e ai 71 di atti sessuali, si registra un'impennata dell'82% per la corruzione di minorenne. Un quadro nero che spinge ora le istituzioni a stringere un nuovo patto con ANCI per potenziare i controlli sul web, i centri d'ascolto e il lavoro di protezione nelle scuole.
1: L'ennesima truffa del finto carabiniere, viene arrestato e resta in carcere.
3: Buongiorno signora, sono il maresciallo Luca Bertarino dei Carabinieri. Un gioielliere di Bergamo è stato rapinato ed è stata usata la sua auto per la rapina. Dobbiamo verificare tutti i suoi gioielli. Viene un collega a ritirarli e poi glieli restituiamo, finito il controllo. La donna, ultra ottantenne residente a Bergamo in via Caprera, diligentemente raccoglie tutto, fede compresa, per un valore di 25.000 euro e consegna il sacchetto a un uomo che suona alla porta e frettolosamente ritira tutto. Quest'uomo napoletano di 29 anni, disoccupato, arrestato dalla mobile della questura di Milano, è comparso in direttissima stamane e il giudice Donatella Nava ha disposto per lui il carcere. Un reato gravissimo, ha sottolineato il giudice, aggravato dal fatto che l'uomo non ha fornito alcun elemento utile a risalire alla banda di criminali che da tempo ormai organizza truffe telefoniche da Napoli, poi assolda disperati per andare dalle prede a domicilio a ritirare i gioielli. E così Bruno Rocco, arrivato a Milano in treno, ritirata l'auto noleggiata dai capi, ha atteso indicazioni con conversazioni frenetiche al cellulare, attirando l'attenzione degli agenti della mobile che hanno deciso di seguirlo fino a Bergamo. Era sempre al telefono. Una volta arrivato sotto casa dell'anziana, ha suonato, è salito ed è sceso in un minuto e gli agenti lo hanno fermato con le mani letteralmente nel sacco. Sarà anche l'ultima pedina del giro, ma la misura ormai è colma, gente senza scrupoli che gioca ogni giorno sulla fragilità degli anziani. Per oggi la vittima ha ripreso subito i suoi preziosi ricordi di una vita, ma non sarà purtroppo sempre così. Vale quindi sempre la solita raccomandazione: non credete a nessun carabiniere che vi chiama a casa. Non lo fa nessuno, mai, tantomeno vi chiederà soldi o gioielli. Appendete sempre il telefono e avvisate il 112. È certamente un tentativo di truffa.
1: La Polizia di Stato ha effettuato una mirata attività di controllo nel comune di Caravaggio per verificare l'effettiva rispondenza tra le dichiarazioni di ospitalità presentate e la reale presenza dei residenti. L'operazione condotta dalla quinta sezione immigrazione della questura di Bergamo con il supporto del reparto prevenzione crimine ha interessato 8 appartamenti segnati da un numero anomalo di segnalazioni. Nel corso dei sopralluoghi uno degli immobili dichiarati è risultato inesistente nei riferimenti condominiali, mentre per altri le verifiche sul posto hanno confermato l'irreperibilità degli ospiti. L'esito dei controlli comporterà l'archiviazione di 30 pratiche di ospitalità riguardanti altrettanti cittadini egiziani richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei controlli periodici della questura sulla regolarità dei soggiorni sul territorio. Ed ora ci occupiamo della raccolta dei rifiuti. L'Istat promuove Bergamo e la sua gestione eccellente.
2: Bergamo guida la svolta verde del paese, confermandosi un'eccellenza nella gestione dei rifiuti e nelle politiche di sostenibilità urbana. Nella provincia la raccolta differenziata vola ad oltre l'81%, superando di netto la media regionale del 74%. Nonostante una produzione complessiva salita circa 530.000 tonnellate, 475 kg pro capite, il dato più significativo riguarda la contrazione del secco indifferenziato, sceso sotto le 99.000 tonnellate. Un successo collettivo che vede coinvolta la quasi totalità dei comuni. Ben 212 hanno infatti superato la soglia del 65% di differenziata, coinvolgendo oltre il 98% della popolazione provinciale. Nel capoluogo il servizio copre il 100% delle utenze domestiche grazie ad un sistema di ritiro a domicilio tracciabile tramite microchip, pensato per commisurare la tariffa ai reali conferimenti. Ma la sfida della città si gioca soprattutto sulla prevenzione dello spreco. Bergamo ha infatti creato una solida rete di economia circolare, fatta di erogatori pubblici d'acqua, mercatini dell'usato e centri di riparazione. A dare ulteriore forza a questo percorso è la nuova piattaforma ecologica e centro del riuso, inaugurata di recente a impatto zero, sostenuta da un impianto fotovoltaico e legata ad una comunità energetica. Questo primato locale riflette una sensibilità in crescita in tutto il paese. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, la quasi totalità delle famiglie italiane separa regolarmente i propri rifiuti con un'attenzione sempre più alta anche per l'organico e i metalli. Una risposta positiva guidata da un gradimento sempre più diffuso per i servizi di raccolta porta a porta, segno di abitudini ecologiche ormai radicate nella vita quotidiana.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
7: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
8: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
7: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
8: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
7: Vinci con Conad.
8: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
9: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
10: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto, in via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
0: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
12: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Sei pronto a cambiare rotta? Musica, sport, cinema, arte. Tutto quello che accade raccontato con uno sguardo nuovo. Con Fabio Santini arriva.

0: le passioni e le storie della nuova generazione. Su Radio Alta dalle 15. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Notte tranquilla per Papa Leone al Policlinico Gemelli. Così l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. L'Aula del Senato ha approvato le risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Il primo documento, che riguarda più temi al centro del Consiglio, ha avuto 104 voti a favore. La seconda risoluzione, focalizzata sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e due astensioni, segno che le opposizioni non hanno partecipato al voto in dissenso con il metodo della doppia mozione. I due passeggeri della minicar accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. Sono 2 minorenni. L'accusa è di tentato omicidio. Sentiamo Beatrice Bossi.
10: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. 2 minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere, hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i 2 è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
9: Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto nel Bresciano. Un operaio di 52 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo, nel Bresciano appunto. I soccorsi intervenuti sul posto hanno constatato il decesso. A Siracusa è indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, sette le misure cautelari eseguite, coinvolta anche la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, per cui il GIP ha disposto i domiciliari. Secondo l'accusa, una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. In corso la seconda delle quattro perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli uomini della squadra mobile sono entrati nel liceo scientifico di Riccia, la scuola dove insegna l'amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. L'insegnante è stata più volte sentita come testimone nei mesi scorsi e si continuano a cercare tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti la ricina al veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella di Ielsi. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
2: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
3: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco. Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Ecco una bella novità per gli amanti della dance. Steve Edwards e Planet Funk insieme in Rewind My Mind. Una collaborazione inedita con la voce di Edwards e la produzione dei Planet Funk, nata da un'idea di Alex Bianchi. Il brano è stato registrato a Prato e mixato e masterizzato a Napoli da Peppe Foliero. Per nuovi suoni su Radio Alta, Steve Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Il settore dell'autotrasporto in provincia è a rischio tenuta. Aumenti di 11.000 euro per ogni mezzo.
2: Da 1.500 a quasi 2.000 euro per un solo pieno di carburante. È l'impatto concreto della stangata sul gasolio che sta mettendo in ginocchio le imprese di autotrasporto della provincia di Bergamo. Per un camion con un serbatoio da 900 litri, considerato un ritmo medio di 4 rifornimenti al mese, il rincaro si traduce in un extra costo che supera gli 11.000 euro per ogni singolo mezzo nell'arco di soli 7 mesi. Un'impennata figlia dell'aumento del 54% del prezzo industriale del gasolio, registrato tra febbraio e settembre 2026, sotto la spinta delle tensioni internazionali e del conflitto nel Golfo. L'emergenza colpisce al cuore un comparto cruciale dell'economia orobica, composto da circa 770 imprese artigiane del trasporto merci. Si tratta di una struttura produttiva fatta prevalentemente di piccole e piccolissime ditte individuali, quasi il 69% del totale, in realtà conduzione familiare, che operano con camion, furgoni e mezzi leggeri. Per il 94% di queste attività, impegnate nel trasporto merci per conto terzi, i margini di guadagno sono ridotti al minimo. A complicare la sopravvivenza del settore si aggiunge un effetto domino sui costi di gestione che nell'ultimo triennio ha travolto ogni voce di spesa. Tra il 2023 e il 2025 le coperture assicurative RC per i mezzi pesanti sono aumentate fino al 13%, i pedaggi autostradali sono saliti del 3% e i prezzi dei semirimorchi hanno registrato rincari fino al 30%. Un'escalation ininterrotta che nei soli primi tre mesi del 2026 ha fatto registrare un ulteriore incremento del 7% dei costi complessivi aziendali, mettendo a serio rischio la tenuta della rete logistica locale.
1: Ora andiamo in Alta Valle Seriana, potrebbe essere davvero arrivata alla conclusione la storia del ghiacciaio del Trobbio, l'ultima vera vedretta delle Robbie bergamasche. Sentiamo.
3: Immagini dello scorso autunno che raccontano quel che rimaneva a fine 2025 del ghiacciaio del Trobbio in Alta Valle Seriana, ai piedi dell'anfiteatro creato dai versanti nord del Monte Gleno e dei Pizzi, tre confini e Recastello. Le alte temperature della scorsa estate hanno sciolto, è il caso di dirlo, anche le residue speranze che l'ultima vera vedretta delle Robbie bergamasche potesse resistere ai cambiamenti climatici. Così purtroppo non è stato. I recenti rilievi hanno infatti confermato che del ghiacciaio del Trobbio non è rimasta alcuna traccia. Un paio di anni fa, nel 2024, l'ultima inversione di tendenza, con un limitato accumulo di neve che aveva fatto pensare a un rallentamento della sua riduzione. Un andamento costante dal 2000 che ha caratterizzato il piccolo ghiacciaio mappato per la prima volta dall'esercito austriaco nel 1833. Le limitate nevicate della passata stagione invernale e la calura ben oltre le medie stagionali dell'estate che ci siamo lasciati alle spalle ci porta, nostro malgrado, a pensare che quelle che stiamo vedendo potrebbero essere davvero le ultime immagini del ghiacciaio del Trobbio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
5: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
9: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
10: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk.
2: Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Buon pomeriggio, eccoci ancora nella terra del funk in questa settimana dedicata al nuovo EP celebrativo dei 50 anni di Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. Anche oggi ci tocca e siamo alla terza canzone, dopo ovviamente chiuderemo con un estratto dall'album di 50 anni fa. Iniziamo con I Can See the Sun in Late December. Discovery.

immersione totale. Proviamo ad immaginare lo studio di 50 anni fa, le registrazioni di Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, e in questi giorni stiamo sottolineando l'uscita di questo EP che raccoglie 4 tracce rimaste fuori da quel capolavoro assoluto di 50 anni fa. A completare il quadro, un tour iniziato ieri sera da Birmingham, domani sera a Parigi, altre date in Europa, ad esclusione ovviamente dell'Italia, poi il resto Stati Uniti. Il cerchio si chiuderà poi il

Un'altra delle novità marchio Discovery Funk, tra le più interessanti di queste ultime settimane, si chiama The Jupiter Gallery, canzone Forever Love, anche questa nella nostra playlist a Discovery Funk. Ora una canzone che ci mette nella condizione di fare una selezione un po' su quello che dobbiamo raccontare. Ci sono tante cose che si incastrano. Allora, prima di tutto il titolo, The Battle, un vero classico del passato, un disco leggenda pubblicato da Gil Scott Heron insieme a Brian Jackson, che negli scorsi giorni ha festeggiato il suo compleanno. Brian Jackson ancora molto attivo, un album e un recente EP con questa nuova versione realizzata insieme a Kenny Dope e Louis Vega, quindi Masters at Work, e con la voce di Omar.

generalmente gli artisti che compiono gli anni di sabato e domenica sfuggono al nostro radar. In questa occasione però la vicinanza del compleanno anche di Omar, artista coinvolto nella canzone di oggi, ha fatto in modo che potessimo anche fare gli auguri a Brian Jackson, che ha compiuto gli anni proprio la scorsa domenica. Canzone splendida, originale del 1973, a firma Gisco Terma, che però aveva come partner fisso al 50% Brian Jackson, artista ancora molto attivo, ed è uscita questa nuova versione insieme alla voce di Omar, che festeggia proprio oggi il suo 58esimo compleanno. E poi le mani al mixer di due leggende, Kenny Dope, Louis Vega, Masters at Work.

Con le novità siamo un po' in affanno, ne abbiamo veramente tante, abbiamo anche delle cose interessanti uscite nel periodo estivo. Allora, siamo appena tornati, siamo alla seconda settimana e quindi prendiamo le misure, piano piano troveremo il giusto assetto. Primo passaggio quest'oggi per la nuova canzone dei Jungle, si chiama Sunshine. Ed ora un altro compleanno, festeggiamo una splendida signora

0: 61 anni quest'oggi per la signora Kerry White, protagonista di tanti successi nel passato, in particolare con la produzione di Jimmy Jam e Terry Lewis. Quella di oggi invece è una canzone estratta da un album di un grande fenomeno dell'area funk jazz di nome Jeff Lorber, canzone Fact of Love, era il 1986. Io vi do appuntamento a domani, direi proprio di sì, ma prima di lasciarvi la traccia logout vi ricordo che a breve andranno in onda le notizie, poi gli Altaplay e Saturday Today, e alle 18 tornerà in onda Alessandro Stefanoni con l'edizione Sera di Bergamo Città Aperta. E allora tocca a Stevie Wonder ancora a chiudere la puntata con un estratto da Songs in the Key of Life. Quest'oggi, se Dio.
1: Discovery Funk.

0: Generation.
1: L'informazione che ascolta il presente e guarda il futuro. Su Radio Alta, dalle 15.
2: Spot, spot. Un'invasione di colori da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
7: Ufficio Case Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
10: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. Il Papa questa mattina ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. E quanto riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale nel bollettino si aggiunge che il Papa ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito ai giornalisti il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, illustrando il bollettino medico. Ucraina, Trump nega che gli Stati Uniti vogliano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, è quanto scrive il sito Semaphore, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham. Intanto nella notte ancora pesanti raid russi sull'Ucraina, 6 persone sono morte, 600.000 persone sono senza elettricità. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada. Sentiamo le novità da Giuseppe Caporaso.
11: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili. Tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
10: Hanno confessato i due minorenni, un sedicenne e una diciassettenne, le aggressioni con la minicara avvenuta a Roma fra il 4 e il 5 ottobre. Fra le vittime dell'aggressione l'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone. Per i due l'accusa è di tentato omicidio. Ai due hanno un precedente per furto e che hanno commesso insieme. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'Ilva. Tra le misure previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, attrarre nuovi investimenti e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento degli impianti dell'area a caldo fino alla pronuncia della Cassazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
13: Radio Alta, la musica grande. Radio
14: Alta, Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
15: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
5: Acqua, luce. Il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Alta. Sono le 16:59. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
4: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
5: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 734979. Sabato, orario continuato.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio,

0: Chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
1: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
2: Ufficio Case Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.

c'è un grande classico di Pino Daniele che torna con una veste completamente nuova. DJ Mista con Resta, Resta con me. È una rilettura contemporanea che mantiene intatta l'emozione dell'originale. Per nuovi suoni su Radio Alta. DJ Mista, Jonathan, Virginia Mancaniello e Paolo Laganga, Resta.

0: jackpot.
1: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
2: Incredibile, ma Evo!
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%.

0: 30%, Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
4: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
6: Radio Alta.
7: La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: U2 con Silenzio. Il nuovo singolo anticipa l'album Carnaval de Luz, sedicesimo lavoro in studio della band irlandese, in uscita il 13 novembre. Il brano è prodotto da Jackknife Lee, con produzione aggiuntiva di Ryan Tedder, mentre il videoclip è stato girato a Città del Messico e diretto dal duo Cliqua. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Silenzio.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo dei reati sui minori, un centinaio nell'ultimo anno nella Bergamasca, i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.
2: Bergamo fa i conti con l'incubo degli abusi sui minori, confermandosi tra le province lombarde più colpite, ma anche in prima linea nella risposta istituzionale. Il quadro disegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno non lascia spazio a dubbi. Sul fronte dei reati sessuali e i danni dei più piccoli, il capoluogo e la sua provincia si piazzano ai vertici regionali, subito dietro Milano e Brescia. Nel dettaglio si contano 16 violenze su minori di 14 anni e 15 episodi di atti sessuali con minorenni. A questi si aggiungono 3 casi di sfruttamento della prostituzione minorile, 8 di pornografia e ben 19 contestazioni per la detenzione di materiale pedopornografico. Un'emergenza concreta a cui il Comune prova a reagire. Bergamo figura infatti tra i soli 10 municipi lombardi ad avere già aderito alla campagna In Difesa per blindare i percorsi di protezione e prevenzione sul territorio. I numeri bergamaschi rispecchiano una tendenza regionale in costante peggioramento. Nel 2025 le vittime minorenni di reato in Lombardia sono salite a 1.273, più 1,2% rispetto al 2024, rispecchiando l'andamento nazionale. I dati elaborati dalla Polizia Criminale mettono a nudo un drammatico squilibrio di genere. Quasi il 62% delle vittime di sesso femminile, quota che schizza quasi l'83% quando si parla di violenze e abusi sessuali. A far paura sono soprattutto le mura domestiche. La fattispecie più diffusa in regione si conferma quella dei maltrattamenti in famiglia, con 534 giovanissimi colpiti da violenza o trascuratezza. Seguono le violenze sessuali, 177, e quelle aggravate, 131. Preoccupa infine la crescita dei reati legati alla rete dell'addescamento. Oltre ai casi di pornografia minorile e ai 71 di atti sessuali, si registra un'impennata dell'82% per la corruzione di minorenne. Un quadro nero che spinge ora le istituzioni a stringere un nuovo patto con ANCI per potenziare i controlli sul web, i centri d'ascolto e il lavoro di protezione nelle scuole.
1: L'ennesima truffa del finto carabiniere viene arrestato e resta in carcere.
3: Buongiorno signora, sono il maresciallo Luca Bertarino dei Carabinieri, un gioielliere di Bergamo è stato rapinato ed è stata usata la sua auto per la rapina. Dobbiamo verificare tutti i suoi gioielli, viene un collega a ritirarli e poi glieli restituiamo, finito il controllo. La donna, ultra ottantenne residente a Bergamo in via Caprera, diligentemente raccoglie tutto, fede compresa, per un valore di 25.000 euro e consegna il sacchetto a un uomo che suona alla porta e frettolosamente ritira tutto. Quest'uomo napoletano di 29 anni, disoccupato, arrestato dalla mobile della questura di Milano, è comparso in direttissima stamane e il giudice Donatella Nava ha disposto per lui il carcere. Un reato gravissimo, ha sottolineato il giudice, aggravato dal fatto che l'uomo non ha fornito alcun elemento utile a risalire alla banda di criminali che da tempo ormai organizza truffe telefoniche da Napoli, poi assolda disperati per andare dalle prede a domicilio a ritirare i gioielli. E così Bruno Rocco, arrivato a Milano in treno, ritirata l'auto noleggiata dai capi, ha atteso indicazioni con conversazioni frenetiche al cellulare, attirando l'attenzione degli agenti della mobile che hanno deciso di seguirlo fino a Bergamo. Era sempre al telefono, una volta arrivato sotto casa dell'anziana ha suonato, è salito ed è sceso in un minuto e gli agenti lo hanno fermato con le mani letteralmente nel sacco. Sarà anche l'ultima pedina del giro, ma la misura ormai è colma, gente senza scrupoli che gioca ogni giorno sulla fragilità degli anziani. Per oggi la vittima ha ripreso subito i suoi preziosi ricordi di una vita, ma non sarà purtroppo sempre così. Vale quindi sempre la solita raccomandazione: non credete a nessun carabiniere che vi chiama a casa, non lo fa nessuno, mai, tantomeno vi chiederà soldi o gioielli. Appendete sempre il telefono e avvisate il 112, è certamente un tentativo di truffa.
1: La Polizia di Stato ha effettuato una mirata attività di controllo nel comune di Caravaggio per verificare l'effettiva rispondenza tra le dichiarazioni di ospitalità presentate e la reale presenza dei residenti. L'operazione condotta dalla quinta sezione immigrazione della Questura di Bergamo con il supporto del reparto prevenzione crimine ha interessato 8 appartamenti segnati da un numero anomalo di segnalazioni. Nel corso dei sopralluoghi uno degli immobili dichiarati è risultato inesistente nei riferimenti condominiali, mentre per altri le verifiche sul posto hanno confermato l'irreperibilità degli ospiti. L'esito dei controlli comporterà l'archiviazione di 30 pratiche di ospitalità riguardanti altrettanti cittadini egiziani richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei controlli periodici della Questura sulla regolarità dei soggiorni sul territorio. Proseguiamo con lo sport. Dopo la vittoria in campionato nel posticipo contro il Venezia è già tempo di vigilia europea per l'Atalanta che domani sera alle 21 allo stadio di Bergamo ospita i ciprioti del Paphos nella prima giornata della fase campionato di Conference League. Oggi pomeriggio si tiene la conferenza stampa prepartita al centro Bortolotti di Zingogna dell'allenatore Sarri e del portiere Carnesecchi, che insieme alle immagini dell'allenamento di rifinitura sarà trasmessa dalle 18 su Bergamo TV all'interno di Anteprima Conference con in studio Fabrizio Pirola e Angelo Zambetti. I dubbi della vigilia nero-azzurra sono legati alla disponibilità di Bellanova, uscito precauzionalmente nell'ultima gara per un problema al gluteo. Naturalmente questi saranno gli argomenti che verranno trattati appunto questa sera a partire dalle 18. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante su tutta l'Italia e dunque anche sulla Lombardia, favorirà tempo stabile con clima asciutto. Diamo uno sguardo per quanto riguarda la provincia di Bergamo, dove il sole sarà assoluto protagonista con valori massimi in generale compresi fra i 17 e i 23 gradi. Per la giornata di venerdì nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica con clima gradevole, massimi senza variazioni significative. La tendenza dei giorni successivi vedrà della variabilità nel corso del weekend per correnti umide che favoriranno qualche debole piovasco. La situazione poi tenderà a migliorare con l'avvio della nuova settimana e le temperature massime resteranno intorno ai 20 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Grandi affari da Iperal. Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
6: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
7: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
8: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
9: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti. E non solo.
0: Radio Alta.

0: Radio Alta. Bergamo città aperta sera. Indicazioni e suggerimenti per il dopo cena. Spettacoli, cinema, teatro. Con Alessandro Stefanoni. Questa è Bergamo città aperta sera.
1: Bergamo città aperta. Bergamo città.
2: Eccoci qua, allora, vi siete già messi in macchina, siete in strada, siete nel traffico, nella peggiore delle ipotesi. Questa è Bergamo città aperta edizione sera, io sono Alessandro Stefanoni, ma anche se siete ancora in ufficio o tranquillamente a casa a preparare la vostra cena, ecco, sappiate che la buona musica di Radio Alta, musica grande, ci tengo a sottolinearla questa cosa, non vi abbandona, e manco io che sono tornato da stamattina, ero qua e adesso ritorno, è così. E chi vive in radio, chi vive la radio, ci vive dentro, nel senso che proprio è pervasivo, capite, l'ambiente radiofonico, eh? Il buon Teo Mangione ne sa qualcosa, io anche, perché comunque insomma rimango qui e rimarrei qui attaccato a un microfono, come diceva Max Pezzali, quando un microfono non vorresti togliertelo più. Non era proprio così, ho fatto una parafrasi, ma non importa. Tra poco parleremo ancora di autunno, parleremo di castagne, perché qualcuno oggi mi ha scritto: ma parli di cibi autunnali, perché stamattina abbiamo parlato di zucca, polenta, taragna, abbiamo parlato di tante cose, formaggi, salumi locali, perché c'è una festa, appunto, una sagra importante, ma non abbiamo parlato di castagne. Allora qualcuno mi ha giustamente fatto notare questa cosa, bravi, avete fatto bene, e allora ho deciso che ne parlerò oggi, cioè proprio adesso, visto che di castagne viviamo, almeno io vivo, per quanto riguarda l'autunno. Da parte mia, un bel ritrovati a Bergamo città aperta, e si comincia con Tears for Fears e questa Woman in

non fa in tempo a dire una citazione, no? Prima ho provato a citare Max Pezzali in maniera un po' maldestra, diciamoci la verità. Ecco, che qualcuno ti dice esattamente com'era quella che tu hai steccato. Quando un microfono non lo vorrei abbandonare mai. Sì, perché poi diceva abbandonare. Ogni tanto gli accenti Max Pezzali li fa in maniera creativa. Quando i miei amici prendono una copiata secca alla SNAI, eccetera, eccetera, era grazie mille. Grazie mille anche a voi che avete mandato un messaggio al 329 11 84 864 per segnalarmi questa cosa. Grazie, grazie. E vi meritate delle castagne, anche se non posso proprio offrirvele, però ve le meritate. E di castagne parliamo, perché ci sono tanti eventi in questi giorni che fino al weekend accompagnano il nostro periodo autunnale, appunto, con le borole, ecco, che per bergamasco borole. Qua arrivano altri messaggi, lo so già, che mi correggono sulla pronuncia, però da alcune parti si dicono anche castagne, m'han detto, ecco, quindi cerco di accontentare un po' tutti i modi di dire. Stiamo sul pezzo. Allora, abbiamo parlato di castagne, abbiamo detto che ci sono diverse feste, una di queste è a Paladina, le Caldarroste Solidali, evento che si tiene nella zona del Viale del Cimitero e che va avanti fino al 18 di ottobre, ok? Caldarroste e panino con cotechino, oltretutto, quindi anche qui andiamo a nozze. Lo so che qua la fame è tanta e quindi, insomma, potrei generare effetti collaterali, tipo vista annebbiata. Se avete questi effetti, fermatevi un attimo in macchina. A Pradalunghe, invece, Valseriana, anche qui ci sono castagne caldarroste fino ottobre, giusto? È la 14ª edizione della Castanea 2026, cultura e sapori della castagna del Misma, famosa montagna, appunto, che sta ai piedi della Valseriana, e si continua fino a domenica 18 ottobre. Ma che dico, si va avanti fino al 25 di ottobre con non solo la possibilità di assaggiare le castagne, ma molti altri eventi. Chissà che non riusciremo a fare quattro chiacchiere anche con gli organizzatori nei prossimi giorni, perché poi una castagna tira l'altra, era così il proverbio? Più o meno. E poi vi segnalo altre castagne anche al Romano di Lombardia, doppio appuntamento con la castagnata, che anche in questo caso finisce il 18 di ottobre. Abbiamo, credo, accontentato un po' tutti, abbiamo parlato di valli, di pianura, di città o comunque zone limitrofe. Accontentatevi, insomma, ce ne sono altre, ne volete altre? Ne parleremo ancora, tranquilli, l'autunno è ancora lungo.

Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Loro sono danesi e si chiamano Black Oak County, un progetto musicale nato nel 2012 e questo era il brano Nuovi Suoni di Radio Alto, uscito proprio quest'anno, si intitola Starlight e ci ha portato al termine dell'appuntamento di oggi con Bergamo Città Aperta edizione sera. Continuate a scriverci anche nelle prossime ore, 329 11 84 864 il numero per i vostri messaggi WhatsApp, e vi ricordo che tra qualche istante arriva Tutto Atalanta con Fabrizio Pirola. Ma c'è bisogno che ve lo dica? Ma non lo so che voi siete già qui in coda per ascoltare l'Atalanta e quindi, come ho già detto in passato, ubi maior, minor cessat, quindi io vi saluto. Ci risentiamo domani alle 9, sempre qui su Radio Alta. Musica grande, da Alessandro è tutto, ciao!
1: Bergamo città aperta, Bergamo città.
2: Spot, spot.
3: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
4: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
6: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
7: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
8: Ufficio Case Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Ad ottobre ICI HX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICI HX è un brand di DR Automobile Group.
0: Radio Alta, la musica grande. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
2: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Lo dico al nostro ospite quotidiano, Malo, buongiorno. Maurizio Lorenzi, hai acquistato quest'oggi l'Eco di Bergamo, dove inizia la nuova avventura. Rimaniamo a Bergamo perché ci gioca alle 21 alla New Balance Arena contro il Paphos. Poi ti chiederò notizie in merito a questa formazione Paphos da Cipro. Buongiorno innanzitutto, buongiorno Maurizio.
3: Buongiorno Fabri, sì, è meglio pensare al futuro, perché il presente ci lascia un sapore, un retrogusto dolce e amaro, perché insomma col Venezia poi magari ne parleremo, partita dai due volti e che volti, però ovviamente l'Atalanta adesso deve pensare anche a questo filotto clamoroso che ci aspetta in pochissimi giorni, partite secondo me utili che arrivano al momento giusto, perché adesso è il momento di giocare, di fare i fatti, di confrontarsi, di sperimentare e di dimostrare che la rosa dell'Atalanta è una rosa secondo me di assoluto livello, che non può avere paura del Paphos, squadra cipriota ovviamente di una certa dignità e sostanza, ma che secondo me per valori potrebbe richiamare quelli del Venezia, così dicono quelli esperti. E poi si va a Milano contro il Milan e anche poi in casa dell'Ajax, via via tutte le altre, insomma tanto da dire, tanto da giocare, ma anche tanto da commentare per Atalanta-Venezia.
2: Ecco, queste sono immagini che vi stiamo proponendo in merito alla formazione che andremo ad affrontare. Ne parleremo anche quest'oggi perché abbiamo un'anteprima Conference League dalle 17.50, vi proporremo la conferenza stampa di Maurizio Sarri e dell'allenatore del Paphos, che ci sarà anche Angelo Zambetti con me, che saluto. Eccolo qua, l'Happy Birthday, cosa succede? Qui si festeggia addirittura Happy Birthday. Vabbè, ieri è il mio compleanno, vi ringrazio Maurizio Corriga e Renato Pedretti, però adesso tu non guardare lo schermo, non fare il furbacchione, se no lo dico al tuo caro amico poliziotto, no, un poliziotto vigile, sai di chi sto parlando Maurizio?
3: Assolutamente, caro Mauro Maccoli, ciao Mauro.
2: Ciao Mauro, allora mi dai il valore della rosa del Paphos? Io ce l'ho sotto l'occhio. Secondo te noi abbiamo più di 400 milioni di euro, lo dico, il valore della rosa dell'Atalanta, tanto per capire di che pasta siamo fatti, come si suol dire. Il Paphos, secondo te, non hai guardato la Bibbia?
3: Guarda, Fabri, non ho guardato, ma mi pare di ricordare forse un ottavo di quello dell'Atalanta. Adesso io in aritmetica non tiro fortissimo.
2: Un ottavo, allora, io ho detto più di 400 milioni. Questo è il Paphos, spostiamo un attimo, guarda che brava la nostra regia, e scopriamo il valore 31,15 milioni di euro. Se i soldi scendono in campo, cosa che non accade per fortuna, sottolineo, non c'è partita, non ci sarebbe quantomeno partita.
3: Siamo intorno a un ottavo, un decimo, fate voi, stiamo a guardare il centesimo. Allora l'Atalanta non ci sono se, non ci sono ma, deve vincere questa partita, che è più utile per il morale e per il percorso che dobbiamo fare con il nostro nuovo allenatore Sarri, nuovo si fa per dire, lo chiamiamo sempre nuovo ma ormai con noi da 3 mesi, che per il cammino in Europa League, in Conference League, dove è vero che ci sono solo 6 partite e quindi è molto più importante fare punti subito, perché sono 18 quelli in palio, non sono 8 come l'Europa League, come la Champions, e quindi bisogna arrivare subito nelle prime per poi evitare anche i playoff e qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale. Squadra ovviamente che bisogna temere, ma come dicevo prima, pare che il valore del Pafos sia equivalente a quello del Venezia. E col Venezia, Fabrizio, abbiamo vinto 3-1, ma abbiamo sofferto anche molto. Quindi io preferirei, spero anche che questa partita ci porti una vittoria, ma la sofferenza minore. Questo deve essere detto subito.
2: Ecco, questa mattina con l'Eco di Bergamo trovate, come vi ho già mostrato, Atalanta provaci ancora, un inserto gratuito veramente molto molto ricco che ci racconta di quella che sarà la nostra avventura in questa competizione. E in seconda pagina c'è un articolo di fondo che vi invito veramente a leggere, perché ha un titolo significativo, di Roberto Belingheri, vice caporedattore dell'Eco di Bergamo. Il titolo, Maurizio, il titolo te lo leggo, e lo leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, perché credo sia particolarmente significativo. Questo è Antonio Percassi, che ringraziamo sempre, con Luca, questo è Pagliuca, la regia si diverte quest'oggi a scorrere. Guarda che immagini che sono andati a riproporre. Però il titolo, ve lo leggo, Maurizio, sei d'accordo? Giocando sì, si impara, giocando si impara. E credo che mai titolo sia più significativo. Giocando si impara. Fino a quando però si impara? Perché la pazienza la sta perdendo anche questo signore. Eccolo qua. Anche Maurizio Assari ha detto: basta ragazzi, diamoci una svegliata tutti quanti.
3: No, ma il titolo secondo me è azzeccatissimo. Davvero adesso serve giocare molto, giocare spesso, rimediare gli errori, sperimentare, perché allenarsi ormai abbiamo capito che non sta portando grandissimi risultati sul campo. Magari ci si può anche divertire di più, Fabrizio, perché ma serve anche questa parola, divertimento. La sensazione è che l'Atalanta nei primi 30 minuti con il Venezia si sia anche divertita. Forse ha giocato un po' all'antica, un po' sull'uomo, andando in anticipo, grandi verticalizzazioni. È sembrata quasi di rivedere la solita Atalanta, no? Quella gasperiniana, come se i giocatori avessero magari detto: proviamo a fare qualcosa di diverso e siamo un po' più liberi rispetto agli schemi. Quando nel secondo tempo con il Venezia siamo ritornati ad occupare il nostro granitico e complicato e indigeribile, diciamolo, 4-3-3 per il momento, l'Atalanta è andata un po' in tilt. Tra l'altro, Fabrizio, i numeri di Atalanta-Venezia sono incredibili. Pensa che con il Venezia, me lo stavo guardando prima, l'Atalanta ha messo a segno 275 passaggi, il Venezia, lo leggo, 526. Numeri così bassi, praticamente schiacciati in balia dell'avversario, l'Atalanta li aveva riportati solo contro la Roma, e sappiamo che la Roma è la Roma, giocavamo all'Olimpico e non abbiamo mai visto palla. Quindi davvero preoccupante questa fase, questi 60 minuti arrivati dopo i primi 30, in cui davvero nessuno ci ha capito più nulla, panico totale. Forse l'unico era Kessié, che teneva un po' la barra dritta in questa tempesta in mezzo all'oceano, ma l'Atalanta è andata un po' in tilt, si è salvata anche con Bellanova. Ma insomma, è Fabrizio, la prima volta che si commenta una vittoria con questa preoccupazione, perché di solito quando si vince bene o male si è più tranquilli, ma qui abbiamo vinto, ma i 60 minuti finali della partita, 60, non 60. Parlo di 10-20 minuti.
2: Di solito sono i 5 minuti finali.
3: Esatto.
2: 60 esatto. Mi sembrano un po' troppi, però esatto, valuta tu. Tra l'altro abbiamo visto le immagini del nostro presidente Franchi, che sia autore di uno scavetto veramente di alta qualità. Abbiamo visto Krstović assoluto protagonista nel bene per la nostra squadra con 2 gol. L'Eco di Bergamo quest'oggi cerca di approfondire un po' la tematica con Paolo Vavassori. Dopo il successo sul Venezia, Atalanta, virgola, la luce si vede, ma si spegne presto. E io continuo a ribadire tutti i giorni, praticamente con tutti gli ospiti, ieri con Dino Nippali, poi in precedenza con Gigi Riva, con Cesare Zapperi, che sarà domani nostro ospite, il concetto dell'onestà intellettuale di Maurizio Sarri, il quale ha detto: dobbiamo prolungare il tempo di dominio della gara. Noi abbiamo dominato 30 minuti, dobbiamo arrivare a 60, 70. È un concetto giusto, lui è molto corretto, non vende favole, non vende storielle come fanno tanti altri suoi colleghi. Eccolo qua Maurizio Sarri, che tra l'altro ringrazia la curva, ne parleremo tra poco, di un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Però anche lui, cioè adesso ha approvato il 4-2-3-1, domani sera vedremo se ritornerà al 4-3-3. Tra l'altro non avremo Scalvini che è infortunato, vediamo, oggi ci saranno gli esiti ovviamente delle visite mediche. Però tanto per dirti Pasalic rimane in panchina, ma l'ha scritto anche l'amico Andrea Paravisi, mi ha detto ma perché Pasalic in panchina? Lo chiedo a te. Te lo chiedo.
3: Anch'io lo vorrei chiedere anch'io a Sarri, glielo chiederemo a breve, è un po' anche un mio pallino. Serve carisma e serve leadership a questa squadra, c'è solo il che sì della situazione che sembra davvero poter aiutare gli altri anche nei momenti di difficoltà. E Pasalic è un giocatore con un pedigree internazionale, vice capitano della Croazia, che ha fatto la storia dell'Atalanta, e io penso, Fabrizio, che in questo momento non sia sicuramente inferiore all'Ederson di oggi, che è lontano parente del campione che abbiamo cresciuto in casa e quasi venduto al Manchester United. Non è inferiore ad Elmas, che ha fatto una discreta partita con il Venezia, oltre all'errore finale dovuto alla mancanza di lucidità, ma insomma una sciocchezza da evitare. Mario Pasalic deve giocare, perché può dare un contributo fondamentale. Non vederlo mai in campo stranisce, Fabrizio, anche perché questo ragazzo, se finisce per rimanere in panchina tutte le prossime partite, io credo che a gennaio possa anche fare le valigie, e perdere un altro pezzo da 90 come Pasalic dal punto di vista morale e carismatico sarebbe secondo me un grave errore da parte dell'Atalanta, questo voglio dirlo chiaro.
2: Ecco, caro Marlo, non vorrei strapparmi i pochi capelli che mi sono rimasti, e vedo che sei un degno mio collega, veramente Mario Pasalic è uno dei miei pupilli, giù le mani come si diceva una volta. Oggi gli esami per Scalvini, salterà la fida col Pafos, scrive l'Eco di Bergamo a pagina 39. Luca Bonzanni analizza la fase di campionato, chi fa bene si candida al successo finale, con la foto del Crystal Palace che ha vinto la Conference passando appunto dai play-off. Vorrei ritornare su questo argomento che, non lo so, il calcio italiano si fa male da solo, Maurizio, me lo scrivono in tanti e ringrazio Massimo Piccinelli da Caravaggio, che ogni tanto dice bah, mollo tutto perché sono disgustato da queste cose. Io mi devo sempre complimentare con i nostri tifosi per l'attenzione, anche per la capacità della poetica. Roberto Belingheri 16 ore fa ha postato oibò, si è offeso Malagò, ed è quasi uno slogan in merito allo striscione. Tra l'altro l'Atalanta cena delle beffe, 5.000 euro di multa. Cioè, in Italia puoi scrivere tutto, entri allo stadio con tutto, ricordiamo l'esperienza contro la squadra israeliana, però se fai uno striscione anche ironico, anche poetico se vogliamo, contro il Malagò che commissaria se stesso, una vicenda kafkiana, tu sei uno scrittore, io allargo le braccia e mi arrendo, posso dire che mi arrendo? Lo posso dire?
3: Sì, no, siamo nel paese del gattopardo, no? Far sì che vogliamo far cambiare tutto in realtà perché non vogliamo che cambi nulla, no? E l'Italia è così, è un paese contraddittorio. Questo striscione è ovviamente, a parte che è realizzato in maniera anche con una certa eleganza, con una certa ironia, ma questa considerazione è quella che hanno fatto praticamente tutti gli addetti ai lavori, compresi i giornalisti, grandi intellettuali, che hanno sottolineato che stiamo diventando la barzelletta del calcio internazionale, perché anche da fuori, dall'Italia, chi ci guarda inizia a non capirci più nulla e si fa delle domande. È un momento complicato per la federazione, lo striscione non dice altro che la verità, e per cui speriamo che a Roma un po' si ravvedano, ma davvero tutti questi cambi di poltrone che alla fine fanno sì che non cambi nulla sono davvero
2: tutto cambi perché nulla cambi, ecco, lo diceva il Gattopardo Tommasi di Lampedusa, per cui voglio dire, qualcuno di particolarmente importante da un punto di vista letterario, io esprimo la mia solidarietà a coloro che hanno realizzato. Tra l'altro mi hanno detto che lo striscione è stato applaudito da tutto lo stadio, ecco, cioè nessuno escluso, tutti che hanno detto vabbè, del resto sono tutti d'accordo, l'hanno scritto tutti i principali quotidiani sportivi, esatto, non solo italiani, purtroppo. Speriamo che Antonio e Luca Percassi riescano a scardinare, a modificare qualcosa. Maurizio, 15 minuti che sono letteralmente volati. Io come sempre ti ringrazio. Mi fai un pronostico per queste due gare? Dai, usa il pendolino se vuoi. Maurizio Bosca Docet.
3: Ma dobbiamo vincere, Fabri, vincere col Paphos. Io penso che finirà 3-1 come con il Venezia. Ripeto, il Paphos ricorda un po' questa squadra lagunare. Con il Milan vedo due squadre un po' rabberciate che hanno dei problemi. Potrebbe uscire un salomonico pareggio con gol. Dai, vediamo, Fabri.
2: Ti ringrazio, Malo. Buona giornata e buon lavoro. A presto.
3: Grazie a tutti. Forza Dea sempre.
2: Grazie a Renato Pedretti, a Maurizio Corriga in regia. Noi ci rivediamo alle 17.50 per anteprima Conference League con mio ospite Angelo Zambetti, con la conferenza stampa di Maurizio Sarri, i contributi dallo stadio Elisa Cucchi e Matteo De Santis. Mi raccomando, andate ad acquistare l'Eco di Bergamo, perché c'è tutta la storia di questa avventura che inizia domani sera. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
4: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
8: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 19. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
2: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk.
2: Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Buon pomeriggio, eccoci ancora nella terra del funk in questa settimana dedicata al nuovo EP celebrativo dei 50 anni di Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. Anche oggi ci tocca e siamo alla terza canzone. Dopo ovviamente chiuderemo con un estratto dall'album di 50 anni fa. Iniziamo con I Can See the Sun in Late December. Discovery.

immersione totale. Proviamo ad immaginare lo studio di 50 anni fa, le registrazioni di Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, e in questi giorni stiamo sottolineando l'uscita di questo EP che raccoglie 4 tracce rimaste fuori da quel capolavoro assoluto di 50 anni fa. A completare il quadro, un tour iniziato ieri sera da Birmingham, domani sera a Parigi, altre date in Europa, ad esclusione ovviamente dell'Italia, poi il resto Stati Uniti. Il cerchio si chiuderà poi il prossimo

Un'altra delle novità marchio Discovery Funk, tra le più interessanti di queste ultime settimane, si chiama The Jupiter Gallery, canzone Forever Love, anche questa nella nostra playlist a Discovery Funk. Ora una canzone che ci mette nella condizione di fare una selezione un po' su quello che dobbiamo raccontare. Ci sono tante cose che si incastrano. Allora, prima di tutto il titolo, The Battle, un vero classico del passato, un disco leggenda pubblicato da Gil Scott-Heron insieme a Brian Jackson, che negli scorsi giorni ha festeggiato il suo compleanno. Brian Jackson ancora molto attivo. Un album e un recente EP con questa nuova versione realizzata insieme a Kenny Dope e Louis Vega, quindi Masters at Work, e con la voce di Omar.

Generalmente gli artisti che compiono gli anni di sabato e domenica sfuggono al nostro radar. In questa occasione però la vicinanza del compleanno anche di Omar, artista coinvolto nella canzone di oggi, ha fatto in modo che potessimo anche fare gli auguri a Brian Jackson, che ha compiuto gli anni proprio la scorsa domenica. Canzone splendida, originale del 1973, a firma Gisco Terma, che però aveva come partner fisso al 50% Brian Jackson, artista ancora molto attivo, ed è uscita questa nuova versione insieme alla voce di Omar, che festeggia proprio oggi il suo 58esimo compleanno. E poi le mani al mixer di due leggende, Kenny Dope, Louis Vega, Masters at Work.

Con le novità siamo un po' in affanno, ne abbiamo veramente tante, abbiamo anche delle cose interessanti uscite nel periodo estivo. Allora, siamo appena tornati, siamo alla seconda settimana e quindi prendiamo le misure, piano piano troveremo il giusto assetto. Primo passaggio quest'oggi per la nuova canzone dei Jungle, si chiama Sunshine. Ed ora un altro compleanno, festeggiamo una splendida signora che si chiama

0: 61 anni quest'oggi per la signora Carrie White, protagonista di tanti successi nel passato, in particolare con la produzione di Jimmy Jam e Terry Lewis. Quella di oggi invece è una canzone estratta da un album di un grande fenomeno dell'area funk jazz di nome Jeff Lorber, canzone Fact of Love, era il 1986. Io vi do appuntamento a domani, direi proprio di sì, ma prima di lasciarvi la traccia logout vi ricordo che a breve andranno in onda le notizie, poi gli Altaplay e Saturday Today, e alle 18 tornerà in onda Alessandro Stefanoni con l'edizione Sera di Bergamo Città Aperta. E allora tocca a Stevie Wonder ancora a chiudere la puntata con un estratto da Songs in the Key of Life. Quest'oggi, se Dio.
1: Discovery Funk.

0: Free Funk.
1: Spot, spot. Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo. Il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
2: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
5: La musica grande, Radio Alta.
6: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Parliamo dei reati sui minori, un centinaio nell'ultimo anno nella Bergamasca, i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.
8: Bergamo fa i conti con l'incubo degli abusi sui minori, confermandosi tra le province lombarde più colpite, ma anche in prima linea nella risposta istituzionale. Il quadro disegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno non lascia spazio a dubbi. Sul fronte dei reati sessuali e danni dei più piccoli, il capoluogo e la sua provincia si piazzano ai vertici regionali, subito dietro Milano e Brescia. Nel dettaglio si contano 16 violenze su minori di 14 anni e 15 episodi di atti sessuali con minorenni. A questi si aggiungono 3 casi di sfruttamento della prostituzione minorile, 8 di pornografia e ben 19 contestazioni per la detenzione di materiale pedopornografico. Un'emergenza concreta a cui il Comune prova a reagire. Bergamo figura infatti tra i soli 10 municipi lombardi ad avere già aderito alla campagna In Difesa per blindare i percorsi di protezione e prevenzione sul territorio. I numeri bergamaschi rispecchiano una tendenza regionale in costante peggioramento. Nel 2025 le vittime minorenni di reato in Lombardia sono salite a 1.273, più 1,2% rispetto al 2024, rispecchiando l'andamento nazionale. I dati elaborati dalla polizia criminale mettono a nudo un drammatico squilibrio di genere. Quasi il 62% delle vittime di sesso femminile, quota che schizza quasi l'83% quando si parla di violenze e abusi sessuali. A far paura sono soprattutto le mura domestiche. La fattispecie più diffusa in regione si conferma quella dei maltrattamenti in famiglia, con 534 giovanissimi colpiti da violenza o trascuratezza. Seguono le violenze sessuali, 177, e quelle aggravate, 131. Preoccupa infine la crescita dei reati legati alla rete dell'addescamento. Oltre ai casi di pornografia minorile e ai 71 di atti sessuali, si registra un'impennata dell'82% per la corruzione di minorenne. Un quadro nero che spinge ora le istituzioni a stringere un nuovo patto con ANCI per potenziare i controlli sul web, i centri d'ascolto e il lavoro di protezione nelle scuole. L'ennesima

0: Ma truffa del finto carabiniere viene arrestato e resta in carcere.
1: Buongiorno signora, sono il maresciallo Luca Bertarino dei Carabinieri. Un gioielliere di Bergamo è stato rapinato ed è stata usata la sua auto per la rapina. Dobbiamo verificare tutti i suoi gioielli, viene un collega a ritirarli e poi glieli restituiamo, finito il controllo. La donna, ultra ottantenne residente a Bergamo in via Caprera, diligentemente raccoglie tutto, fede compresa, per un valore di 25.000 euro e consegna il sacchetto a un uomo che suona alla porta e frettolosamente ritira tutto. Quest'uomo napoletano di 29 anni, disoccupato, arrestato dalla mobile della questura di Milano, è comparso in direttissima stamane e il giudice Donatella Nava ha disposto per lui il carcere. Un reato gravissimo, ha sottolineato il giudice, aggravato dal fatto che l'uomo non ha fornito alcun elemento utile a risalire alla banda di criminali che da tempo ormai organizza truffe telefoniche da Napoli, poi assolda disperati per andare dalle prede a domicilio a ritirare i gioielli. E così Bruno Rocco, arrivato a Milano in treno, ritirata l'auto noleggiata dai capi, ha atteso indicazioni con conversazioni frenetiche al cellulare, attirando l'attenzione degli agenti della mobile che hanno deciso di seguirlo fino a Bergamo. Era sempre al telefono, una volta arrivato sotto casa dell'anziana ha suonato, è salito ed è sceso in un minuto e gli agenti lo hanno fermato con le mani letteralmente nel sacco. Sarà anche l'ultima pedina del giro, ma la misura ormai è colma, gente senza scrupoli che gioca ogni giorno sulla fragilità degli anziani. Per oggi la vittima ha ripreso subito i suoi preziosi ricordi di una vita, ma non sarà purtroppo sempre così. Vale quindi sempre la solita raccomandazione: non credete a nessun carabiniere che vi chiama a casa. Non lo fa nessuno, mai, tantomeno vi chiederà soldi o gioielli. Appendete sempre il telefono e avvisate il 112, è certamente un tentativo di truffa.
0: La Polizia di Stato ha effettuato una mirata attività di controllo nel comune di Caravaggio per verificare l'effettiva rispondenza tra le dichiarazioni di ospitalità presentate e la reale presenza dei residenti. L'operazione condotta dalla quinta sezione immigrazione della questura di Bergamo con il supporto del reparto prevenzione crimine ha interessato 8 appartamenti segnati da un numero anomalo di segnalazioni. Nel corso dei sopralluoghi uno degli immobili dichiarati è risultato inesistente nei riferimenti condominiali, mentre per altri le verifiche sul posto hanno confermato l'irreperibilità degli ospiti. L'esito dei controlli comporterà l'archiviazione di 30 pratiche di ospitalità riguardanti altrettanti cittadini egiziani richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei controlli periodici della questura sulla regolarità dei soggiorni sul territorio. Ed ora ci occupiamo della raccolta dei rifiuti. L'Istat promuove Bergamo e la sua gestione eccellente.
2: Bergamo guida la svolta verde del paese, confermandosi un'eccellenza nella gestione dei rifiuti e nelle politiche di sostenibilità urbana. Nella provincia la raccolta differenziata vola ad oltre l'81%, superando di netto la media regionale del 74%. Nonostante una produzione complessiva salita circa 530.000 tonnellate, 475 kg pro capite, il dato più significativo riguarda la contrazione del secco indifferenziato, sceso sotto le 99.000 tonnellate. Un successo collettivo che vede coinvolta la quasi totalità dei comuni. Ben 212 hanno infatti superato la soglia del 65% di differenziata, coinvolgendo oltre il 98% della popolazione provinciale. Nel capoluogo il servizio copre il 100% delle utenze domestiche grazie ad un sistema di ritiro a domicilio tracciabile tramite microchip, pensato per commisurare la tariffa ai reali conferimenti. Ma la sfida della città si gioca soprattutto sulla prevenzione dello spreco. Bergamo ha infatti creato una solida rete di economia circolare, fatta di erogatori pubblici d'acqua, mercatini dell'usato e centri di riparazione. A dare ulteriore forza a questo percorso è la nuova piattaforma ecologica e centro del riuso, inaugurata di recente a impatto zero, sostenuta da un impianto fotovoltaico e legata ad una comunità energetica. Questo primato locale riflette una sensibilità in crescita in tutto il paese. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, la quasi totalità delle famiglie italiane separa regolarmente i propri rifiuti con un'attenzione sempre più alta anche per l'organico e i metalli. Una risposta positiva guidata da un gradimento sempre più diffuso per i servizi di raccolta porta a porta, segno di abitudini ecologiche ormai radicate nella vita quotidiana.
0: settore dell'autotrasporto in provincia è a rischio tenuta, aumenti di 11.000 euro per ogni mezzo.
2: Da 1.500 a quasi 2.000 euro per un solo pieno di carburante. È l'impatto concreto della stangata sul gasolio che sta mettendo in ginocchio le imprese di autotrasporto della provincia di Bergamo. Per un camion con un serbatoio da 900 litri, considerato un ritmo medio di 4 rifornimenti al mese, il rincaro si traduce in un extra costo che supera gli 11.000 euro per ogni singolo mezzo nell'arco di soli 7 mesi. Un'impennata figlia dell'aumento del 54% del prezzo industriale del gasolio, registrato tra febbraio e settembre 2026, sotto la spinta delle tensioni internazionali e del conflitto nel Golfo. L'emergenza colpisce al cuore un comparto cruciale dell'economia orobica, composto da circa 770 imprese artigiane del trasporto merci. Si tratta di una struttura produttiva fatta prevalentemente di piccole e piccolissime ditte individuali, quasi il 69% del totale, e in realtà conduzione familiare che operano con camion, furgoni e mezzi leggeri. Per il 94% di queste attività impegnate nel trasporto merci per conto terzi, i margini di guadagno sono ridotti al minimo. A complicare la sopravvivenza del settore si aggiunge un effetto domino sui costi di gestione che nell'ultimo triennio ha travolto ogni voce di spesa. Tra il 2023 e il 2025 le coperture assicurative RC per i mezzi pesanti sono aumentate fino al 13%, i pedaggi autostradali sono saliti del 3% e i prezzi dei semirimorchi hanno registrato rincari fino al 30%. Un'escalation ininterrotta che nei soli primi tre mesi del 2026 ha fatto registrare un ulteriore incremento del 7% dei costi complessivi aziendali, mettendo a serio rischio la tenuta della rete logistica locale.
0: Ora andiamo in Alta Valle Seriana, potrebbe essere davvero arrivata la conclusione, la storia del ghiacciaio del Trobbio, l'ultima vera vedretta delle Robbie Bergamasche. Sentiamo.
3: Immagini dello scorso autunno che raccontano quel che rimaneva a fine 2025 del ghiacciaio del Trobbio in Alta Valle Seriana, ai piedi dell'anfiteatro creato dai versanti nord del Monte Gleno e dei Pizzi, Tre Confini e Re Castello. Le alte temperature della scorsa estate hanno sciolto, è il caso di dirlo, anche le residue speranze che l'ultima vera vedretta delle Robbie Bergamasche potesse resistere ai cambiamenti climatici. Così purtroppo non è stato. I recenti rilievi hanno infatti confermato che del ghiacciaio del Trobbio non è rimasta alcuna traccia. Un paio di anni fa, nel 2024, l'ultima inversione di tendenza, con un limitato accumulo di neve che aveva fatto pensare a un rallentamento della sua riduzione. Un andamento costante dal 2000 che ha caratterizzato il piccolo ghiacciaio mappato per la prima volta dall'esercito austriaco nel 1833. Le limitate nevicate della passata stagione invernale e la calura ben oltre le medie stagionali dell'estate che ci siamo lasciati alle spalle ci porta, nostro malgrado, a pensare che quelle che stiamo vedendo potrebbero essere davvero le ultime immagini del ghiacciaio del Trobbio.
0: Un fondo da 1,2 milioni di euro per il biennio 2027-2028 per frenare lo spopolamento e rilanciare oltre 1.000 piccoli comuni lombardi grazie al digitale. È l'obiettivo del progetto di legge Mazzolini presentato in Commissione Affari Istituzionali in Consiglio regionale. La misura mira ad attrarre smart worker, professionisti e creativi attraverso permanenze temporanee qualificate e l'introduzione del patto di cittadinanza temporanea, uno strumento che permetterà ai nuovi residenti di condividere le proprie competenze con le comunità locali. Come spiegato dal relatore Alberto Mazzolini, consigliere bergamasco di Fratelli d'Italia, l'iniziativa punta a sfruttare connettività e servizi online per garantire il diritto a rimanere ed abitare nelle aree interne e montane, trasformando la via nei borghi una scelta, la vita nei borghi una scelta competitiva. Proseguiamo con lo sport. Dopo la vittoria in campionato nel posticipo contro il Venezia, è già tempo di vigilia europea per l'Atalanta che domani sera alle 21 allo stadio di Bergamo ospita i ciprioti del Paphos nella prima giornata della fase campionato di Conference League. Oggi pomeriggio si tiene la conferenza stampa prepartita al centro Bortolotti di Zingogna dell'allenatore Sarri e del portiere Carnesecchi, che insieme alle immagini dell'allenamento di rifinitura sarà trasmessa dalle 18 su Bergamo TV all'interno di Anteprima Conference con in studio Fabrizio Pirola e Angelo Zambetti. I dubbi della vigilia nero-azzurra sono legati alla disponibilità di Bellanova, uscito precauzionalmente nell'ultima gara per un problema al gluteo. Naturalmente questi saranno gli argomenti che verranno trattati appunto questa sera a partire dalle 18. Ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante su tutta l'Italia e dunque anche sulla Lombardia, favorirà tempo stabile con clima asciutto. Diamo uno sguardo per quanto riguarda la provincia di Bergamo, dove il sole sarà assoluto protagonista con valori massimi in generale compresi fra i 17 e i 23 gradi. Per la giornata di venerdì nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica con clima gradevole, massimi senza variazioni significative. La tendenza dei giorni successivi vedrà della variabilità nel corso del weekend per correnti umide che favoriranno qualche debole piovasco. La situazione poi tenderà a migliorare con l'avvio della nuova settimana e le temperature massime resteranno intorno ai 20 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
5: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Spot, spot.
6: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
7: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
8: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
9: Ufficio Case Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.
5: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
2: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on a cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid for

0: Sagrestano Social. Radio Alta Nuovo Giorno. Tutti i giorni dalle 6 alle 7. Prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
2: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
3: Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.
4: Night Shift. You've read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows. Yeah.

0: Radio Alta. Sono le 21 e un minuto. Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: Generation.
1: L'informazione che ascolta il presente e guarda il futuro. Su Radio Alta, dalle 15.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Alle 18 è il momento di pensare alla serata. Cosa accade a Bergamo?
2: Bergamo città.
3: Cinema, teatro, eventi. Con Alessandro Stefanoni.
1: Bergamo città aperta sera.
3: Da lunedì a venerdì su Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 23. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 24 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.